Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.

solo per te.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Radio Studio Più. Solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare. Di tutti i tempi.
1: Studio Più. Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
2: Bravo,
3: eccoci. Studio Più.
1: Un'altra ora.
3: A belli!
1: Il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Andrea Catavolo Show.
3: Andrea! Ci siamo?
4: Sei nove, siamo qui! Sei su Radio Studio Più.
3: E si parte, signori, mercoledì 17 giugno. Buongiorno Italia. Fabio da Pozzaglio, Umberto mi dice che a Cervia fa caldo, Alberto da Costantazzano, Luigi da Porto Potenza. Ci siamo signori, si parte? Andiamo! Roberto e Gloria da Castanedolo, buongiorno, Giordano da Cali David, Simone da Sottomarina. Tutto live. Ugo Palmisano per voi, ben trovati. L'unico compito è quello di alzare il volume, andiamo. Roby da Lugagnano, Bruno da Fermo, Demis da Canneto, 338 14 11 001, il Nutri, il Picchio, Nico d'Arcore.

Boris, buongiorno dalla Val Camonica. Ezio da Milano, buongiorno. Milena e Giovanni di Nicolanti di Gussago. Le 5.46, tutto live. Laura da Vobarno.

Con Blizzard, this is the time. Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti. Mercoledì 17 giugno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavoloscia. Siamo già a metà settimana, noi prontissimi con la nostra mezz'oretta ricannonata e poi tre momenti assolutamente imperdibili. Anche qui c'è uno scherzo che riascolteremo per ultimo prima di dare la linea ad Andrea D'Achille da questa parte del vetro. È quello del pesce, ragazzi, mi raccomando, uno più bello dell'altro, quindi rimanete incollati alla radio, ma prontissimi con la nostra mezz'oretta di sana goduria. Pronti, andiamo. E partiamo con Rich Unlimited, No Limits, Luca l'operatore ecologico da Gallipoli, Stefina Birichina, Mike e Stefina Salò, sul volume 338 14 11 001.

senza limiti. I Claudi che vanno in Trentino, buongiorno. Forza, uno dietro l'altro come piace a me. 338 14 11 001.

Erika da Milano, buongiorno tesoro. Max da Trento, buongiorno. Direttamente dal trattore. Carlo Antonio d'Andria. Luca Dalonato, buongiorno. Siamo solo all'inizio, signori, stiamo per salutare i Two Unlimited. Arriva un pillolino con Aladino. Arriva Brothers in the Space. 1:30, un pillolino con Aladino, fa anche rima. Un pillolino con Aladino, siamo nel 1993. Brothers in the Space. Stefano Lavignola, alza il volume. Tra una ciliegia e l'altra, dai. Mi ricorda molto Chiambretti Night, questa, vero?

338 14 11 001, preso d'assalto. Ciao Roberto, buongiorno. Adesso sbuca anche Dario Adrenalina, Il Bruce da Mercatale, buongiorno. Era il pillolino con Aladino e adesso abbiamo una doppia col capitano, occhio.

Siete pronti alla follia? Mano a paletta. La vera mano anni 90, signori. 1999, arriva il capitano. Bla bla bla. Signori, qui voglio il delirio. Alzate il volume. Doppia per il capitano e partiamo con questa.

Robert da Milano, buongiorno. Erano le due di Gigi, oggi doppia per lui, ma non è finita. Ne abbiamo ancora.

E salutiamo il capitano, doppia per lui. Gli arrivano prezioso Marvin, che ci danno il buongiorno, Voi direte, come ci danno il buongiorno? Esattamente con bonjour. Andiamo sempre più in alto, signori. Volume a canna. Bonjour.

0: Bonjour.
1: Occhio perché il viaggio continua. Prezioso Marvin con Bonjour. Sì, adesso arrivano loro, arrivano i Mute, sì. Clap on the top, me.
0: Bonjour.
1: Per rimanere sullo stesso ritmo. Caterina Dalla Vince, buongiorno. E salutiamo prezioso Marvin. E come dicevo, voliamo nel 1996. Loro sono i Mute. Clap on the top of me. Really, really top of me. Sentite l'urletto meraviglioso. Clap on the top of me. Really, really, really top. And clap on the top of me.

È arrivata Cinzia da Padenghe. Clap on the top me. Sentite l'urletto. Sentite come si arrampica.

viaggio spaziale. Davide da Mantova, vai Ugo Pompa, Morris da Bergamo, Paolo da Novi. Pelle d'oca e cuina. Alberto da Montichiari, buongiorno.

Angelo, il taxi driver di Milano, buongiorno. Non è ancora finita. Signori Mute, 1996, Clap on the Top Me. Tutti l'associano a Uomo d'Acqua Dolce, la scena nel negozio di dischi col grande albanese. E da lì è ripartita a cannone questa, i Mute. Salutiamo i Mute, adesso arriva il Panda, signori. Arriva il Panda! Rimaniamo nello stesso anno, 1996, oggi tutto ha un filo logico. Arriva My Dimension. Armando da San Marino, godi un po' con il Panda. Return My Dimension.

0: close your eyes. I'm your angel in the sky. To satisfy my intention. Step into the my dimension. Calimero da Cesena, Stone di Mozambano. Luca e Alex da Rimini, buongiorno.
1: Buongiorno. State volando con noi?

piace questo viaggio in un'altra dimensione col panda. Cristian da Palazzolo, buongiorno, sto facendo tremare l'autostrada con le casse a palla. Bravo Cristian, bravo! Dai! Return my dimension. Tommaso da Villa Musone. Bravo Tommaso, ma come pompa, eh beh. Francesco da Potenza Picena, dai, dai! Non è finita! In the sky! Signore il Panda, 1996, My Dimension. Non è finita, sta per arrivare Iguana, signori Ogio. Abbiamo il Picottone e Mario più Occhio. Vanni da San Felice è felice. Bravo Vanni. Carmelo da Vigevano, buongiorno. Paolo da Isola. Chiedo scusa, ma qui i messaggi arrivano qualche minuto dopo, Signori, 1996, salutiamo DJ Panda. E adesso in console sale lui, il buon Maurone Picotto, occhio. Andiamo con il buon Maurone Picotto, andiamo nel 1999. Questa è Iguana. Giusto per non farci mancare nulla, per farci trapanare il cervello. È arrivato il king dell'asfalto. E allora trapanatevi il cervello. Arriva il Picottone, Iguana.

Buongiorno Ugo, Bari ti saluta. Salutatemi la mia amata Puglia. Cipolla! Dai, dai, dai, dai, dai!

Luca da Trevenzuolo, senti come se la gode, sentilo, senti. E non è finita, abbiamo anche la ciliegina di Mario più dopo, e occhio.

Claudio e Claudia da Verona in partenza per la montagna. Bravi Claudio e Claudia. Gorgonzola balla, giù da Gorgonzola. Gli è arrivato Ivan, il pescivendolo di Milano. Attenzione, signori, ci rigira sulla torta, salutiamo Piccottone. E arriva Marione più. 2000 esatto, 2000 secco qui, signori. Questa è Techno Harmony. Giusto per sciacquarci la bocca, signori. Sentite che dessert vi ho preparato, dai! Oi, abbiamo l'aria da zocca. Sentite che dessert vi ho preparato! Avete tutti il cucchiaino in mano? Pronti a godere di questo dessert meraviglioso offerto da Mario Più?

che il viaggio sia con voi. Igor dalla Germania. Sono già sudato.

Lanci la mitraglia, Marione! Sentila! E giù mitraglia!

0: sono tutto bucherellato, Marione. Questa sventagliata di mitra.
1: Ah, vi è piaciuto il viaggio di oggi, vedo. Il viaggio tornerà domani. Puntualissimo. Come sempre. Qualche minuto prima delle 6, pargoli. E ringraziamo Mario Più con Techno Harmony ad andare a chiudere le nostre cannonate di oggi. Ragazzi, vedo che avete apprezzato tanto, però le sorprese non sono ancora finite. Rimanete lì, incollati alla radio, dai!
2: Andrea,
3: da tavolo,
2: show,
4: su Studio Più. Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: L'Ultranate con Moving to the Sun. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi dopo la nostra mezz'oretta di cannonate che tornerà domani. Vedo che avete molto apprezzato stamattina anche il livello di pazzia. Siamo prontissimi con il primo dei tre momenti, sono uno più bello dell'altro. L'ultimo però sarà, prima di dare la linea dall'altra parte del vetro ad Andrea e Achille, sarà lo scherzo, quello del pesce, ragazzi, assolutamente imperdibile. Ma anche adesso incominciate a godere con questo qua, ragazzi. Occhio, occhio, rischiate qui, occhio.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show su Studio Più.
3: Quel signore anziano che mi guarda fisso dall'altra parte del vetro, lo conoscete per caso? No, perché c'è un signore anziano un po' così, un po' in carne, che faccio? Lascio. Poi in carne, che mi guarda fisso dall'altra parte del vetro e aspetta qualcosa, che io dica qualcosa, non so, non lo so, è abbastanza inquietante. Se potete spostarlo, grazie, almeno la faccia, va bene? Grazie mille, gentilissimo. Buongiorno, sei tu, cioè io vengo la mattina, sento uno che dice la frase poi si blocca e aspetta che io inizi a parlare e ti domandi. Che dirà questo adesso stamattina? Cioè la tua preoccupazione è che non sai cosa io dico, giusto?
0: No, ma tu puoi dire quello, cioè sì, non so quello che io, tu vuoi,
3: allora,
0: dire.
3: Ripeti le due frasi insieme.
0: Non so quello che tu dirai. Ok, quindi sono curioso di sapere.
3: No, prima hai detto tu puoi dire quello che vuoi.
0: Sì, puoi dire quello che vuoi, cioè non so che cosa tu possa dire, capito? Quindi puoi dire quello che vuoi e mi stupisce ogni volta. Quindi io sono curioso nel sapere di cosa dirai.
3: È anche un po' ansioso, però, anche un po'
0: dove
3: preoccupato.
0: Vedi l'ansia adesso.
3: L'ansia ce l'hai, cioè non è che,
0: ma non è che me la devi buttare addosso ogni volta.
3: No, tu ce l'hai, non è che io te la rimando addosso esattamente come mi arriva da parte tua, mi arriva questa badilata di ansia.
0: Ma dove ti è arrivata l'ansia?
3: Io oggi te la voglio ributtare addosso.
0: Ho capito, ma dove è arrivata l'ansia?
3: La faccia, la risata un po' nervosa, un po', capito, agitata, capito?
0: Ma
3: tu,
0: ma dove la vedi?
3: Tu prova a parlare.
0: Cioè tu mandi in galera le persone.
3: No, allora, Ugo, io ti voglio bene.
0: Ho capito, ma cosa
3: per me è come se fossi un cugino stronzo.
0: Aspetta!
3: Però
0: non l'ho mai sentita.
3: Però
0: il cugino
3: non rivedere. Scusate, ragazzi. Però io dico una cosa, che quando andiamo in giro, quando andiamo in giro,
0: non dire
3: così, perché la gente pensa che siamo fidanzati. Allora Saladino, ascoltami.
0: Chi
3: quando la mattina quando andiamo a fare la serata a teatro, giuro su mia figlia che non c'è nessuno, i tecnici del teatro non ci conoscono, cioè nel senso, sì, per sentito dire la radio, così quello lì è la prima cosa che mi dice il tecnico prima di sentirti parlare.
0: Ma quello
3: ti vede, quello ti vede, come ti vede che la faccia dice ma è un po' agitato Ugo o sbaglio? Cioè la prima cosa che mi dice, cioè chiunque, perché l'agitazione non è che si manifesta solamente con le parole, si manifesta anche visivamente, senza parlare. Cioè il tuo atteggiamento la mattina è quello, cioè di un po' di capito? Allora dici adesso questo che dirà? Sarò preparato io a quello che dirà. Cioè questo è quello che, rilassati, perché tutto ciò che io dico verrà cancellato dal tempo. Il tempo cancella tutto. Tutto ciò che tu crei oggi, ecco, è già distrutto nell'oggi. Cioè questa è la verità. Questa è la verità. Che c'entra questo?
0: Non è il futuro, quando fai il futuro.
3: No, il futuro è questo. Cioè tu non puoi stabilire, non puoi fermare il futuro, non puoi neanche capire cosa c'è nel futuro, però tu non puoi neanche fermarlo, cioè non capisci? Cioè se io ti dico adesso il battito delle mie mani è il passato o è il futuro?
0: È già passato.
3: È già passato. Questo è. Tu sai che io sto per battere le mani, no? Quindi è il
0: futuro.
3: Guarda, vedi, non mi hai preso.
0: È già andato.
3: Basta. Vabbè, ragazzi, sennò poi diventiamo anche intelligenti. Non si può catturare l'attimo. Allora, ragazzi, ricordatevi di godervi del tempo, perché uno pensa di avere il tempo, ma il tempo è solo.

0: domanda che non ha un senso logico. Tipo, ma io mi piaccio?
1: Che domanda è?
0: Questa immagine, io vorrei aprire la mattinata con questa immagine. Allora girano intorno al tuo capezzolino col ditino leggero, leggero così, e poi a un certo punto si fermano e dicono: ma io mi piaccio? Allora hai due possibilità: svenire o far finta di dormire. Queste sono le due possibilità, perché non puoi dargli una risposta logica, non gliela puoi dare a una domanda del genere. Va bene, buongiorno, ben trovati ragazzi, anime incolte, siamo qua, siamo qua, siamo qua. Oggi va così, sono riflessivo, come mai? No, ma adesso mi riflesso.
2: Andrea Catavolo Show.

e Shakira insieme a Bizarrap. L'avete vista ai mondiali cantare Dai Dai? Dai Dai! Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima aspettando la Drag a Tavolo Show. Il primo momento, quella del cugino, è meravigliosa ragazzi, assolutamente fantastica. Ce ne sono altre due meravigliose e l'ultima, ragazzi, mi raccomando, sarà quella dello scherzo del pesce, tutti incollati alla radio. Ma prima avremo un altro momento che arriverà subito dopo la pubblicità. Voi scaricate l'app, ragazzi, per non perdervi nulla, perché ci potete anche guardare e soprattutto andate a vedere il nuovo sito, ragazzi, studiopiu.net. È fighissimo, non vi spoilerò nulla. Studiopiu.net, anche da lì ci potete guardare, ragazzi. Guardate come è fatto bene. Siamo pronti, pubblicità, e torniamo tra

0: pochissimo, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Roby Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Semi Tonight e ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Ben ritrovati oppure benvenuti a chi si è appena sintonizzato. Siamo a metà del nostro viaggio e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro. Mi raccomando, scaricate l'app oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Ve lo ricordo, l'833 sul digitale terrestre per tutta Italia e poi dalle 7 alle 9 solo l'Andrea Catavolo Show per chi ha Sky sul canale 809 GoTV Channel. Ma siamo prontissimi con il secondo momento. Momento in arrivo, occhio.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
0: Chiedo scusa, no, mi è venuta una roba in mente.
2: Sì.
0: Mentre parlava degli uccelli che gli sono nati in casa, no? Ha detto sì. Sono due merli, giusto?
2: Due merli che ma hanno nidato, sono due. Quattro piccoli.
0: Ma sono qua, ma c'è solo la mamma? Non c'è il papà, no?
2: Sì, no, no, certo, vanno e vengono.
4: Scusate, scusate, siamo in radio, eh?
0: Cioè, no, perché il papà?
4: No, perché magari pensavate di stare così nel salottino dietro a no, parlare no. Così degli uccelli. No, non vorrei mai che uscisse fuori qualcosa di strano.
0: No.
4: Ok, siamo in radio. Vi stanno sentendo, vi stanno sentendo?
0: Sì, no, perché volevo dire che il papà è un po'...
4: Ah, vuoi fare una battuta?
0: No, il papà no,
4: allora,
0: è strano.
4: Aspetta, prima di fare la battuta devi dire, devo fare una battuta.
0: Sì,
4: perché sennò la gente cambia, capisci? Non, allora, la gente dice, fa una battuta e sentiamo che battuta fa. Poi okay. Se fa schifo non fa niente, però tu gli crei aspettativa, capito? La gente la gente sta lì è un po' come dice adesso andiamo in pubblicità perché poi dopo facciamo svegliamo, sono tutti questi stratagemmi, capito? Sì, che sì. Tu non hai imparato, ma non fa niente, non stai qua tranquillo, scalda la poltrona. Dimmi, quindi
0: allora praticamente riferendosi
4: no, tu devi dire voglio fare una battuta ma non capisce niente,
0: voglio fare una battuta sui merli.
4: Sembra un bambino nella scuola, quello che si incastra nella sedia perché è troppo grosso per la sedia, sì. con i cosi che non, sotto al banco non passano le cosce, capito?
2: Sì.
4: Si alza il banco, capito? chiamo banco. Dimmi
0: voglio fare una battuta.
4: Ok, perfetto.
0: Allora, ad Achille sono nati i merli, no? Sono quattro merli, c'è solo la mamma, il papà non arriva mai perché è sparito, no? Ha fatto quello che doveva fare e se ne è andato. È sparito e non si è fatto più vedere. Sai come si chiama il padre del merlo che ha fatto tutto ed è sparito? Il mago Merlino.
4: Il mago Merlino,
0: perché ha fatto tutto ed è sparito, ha fatto la magia.
4: È bello che la volevi spiegare perché secondo te non si era capita, no? Cioè, tu sei quello che spiega le battute, fantastico. Perché spieghi le battute? Perché hai paura che qualcuno l'abbia colta.
0: Esatto.
4: Tu dovresti fare la spiegazione delle battute sui cuccioloni, sai il cucciolone gelato che ci sono le barzellette per i bambini. Tu sotto dovresti scrivere, capito, la spiegazione della battuta. Mamma mia. Anche questa è una sindrome, però non possiamo. È una sindrome, anche questa, la tua è una sindrome. Cioè non, però vabbè, non fa niente, non possiamo parlare di logopedia oggi. Non,
0: logopedia?
4: A proposito di uccelli, andiamo avanti, dai. Mai pensato alla. Andiamo avanti.
2: Io la logopedista sono andato, premessa, che l'avevo già detto.
4: Possiamo
2: .
4: Andare avanti.
2: Per dire.
4: Cosa? Per dire cosa? Perché
2: mi apro io alla. Alla scienza, alla coscienza, a ciò che
4: peccato
2: dobbiamo...
4: che lei non ti ha aperto la porta perché non
2: no, perché sono stato anche in Egitto qui se si parla
4: mago Merlotto, dai. Andiamo avanti. Pensavo che era Achille quello scemo, ma Ugo ci va dietro bene. Siamo tre scemi, ragazzi, allo stesso livello. Non uno continua a scrivermi stasera gioca Pape Diop. Achille, chi è
2: Pape Diop?
4: Pape Diop
2: è un calciatore. Pape Diop.
0: Pape Diop. È lì, Andrea, è lì.
2: Pape Diop. Pape Diop. Diop.
0: Aspetta!
2: Non l'ho fatto, no, dai!
0: Chi è?
2: Non l'ho fatto così adesso! Adesso sono mica Gollum, dai!
4: Andiamo avanti!
2: Non ho mica fatto il
0: cazzo! Non so mica!
2: Non ho mai fatto il profilo.
0: Chiedo scusa
2: per...
0: a tutti, c'è il blocco mio. C'è il mio.
4: Tu sei simpatico come un sasso nella scarpa. Uguale. Certo. Va bene, allora andiamo in pubblicità, torniamo dopo forse, adesso vediamo.
1: Andrea
3: Show su Studio Più.
1: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Andrea Catavolo Show.

0: Miley Cyrus con End of the World, e anche il secondo momento l'abbiamo sentito. Siete pronti, ragazzi? Perché dopo la pubblicità arriva lo scherzo del pesce. Siete pronti? Avete scaricato l'app? Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: pausa con Magnetic. E ci siamo, ragazzi, siamo prontissimi con lo scherzo, quello del pesce, come promesso, però spero abbiate scaricato l'app oppure siate sintonizzati sui nostri canali televisivi. Siete pronti? Andiamo!
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Ci sono già un po' di scherzi che lui non me li fa.
4: Eccolo qua, perché
3: l'ho preso io.
4: Sì, certo.
3: Allora non è che se io faccio una cosa poi tu, cioè, come il vecchio sul cantiere.
4: No,
3: cioè uguale, cioè io ho messo il focus sull'altro scherzo e quindi l'ho già trovato e lì in quel momento tu dici eccolo lì, cioè, è come se uno sta facendo la curva. Sì bravo, fai la curva. Sì, ti vede, voglia andare dritto. Quando la suocera gli dice bravo, fai la curva, sei già in curva. Ti viene voglia di addrizzare lo stesso e andare a sbattere contro un albero. Chi te è stramort? Sei fastidioso, mamma. Ciao Andrea, sono Diego. Puoi fare uno scherzo alla mia amica Daniela? Loro abitano a Cisano. Devi stare calmo. Okay. Cisano Bergamasco, e dille che siete stufi della puzza di pesce del camion di suo marito che parcheggia sotto casa. E beh, questo si può fare, vedi, questa è la puzza di pesce. Va bene. Ciao Andrea, sono Diego. Puoi fare uno scherzo alla mia amica Daniela? Allora, Cisano, sono il vicino. Pronto? Pronto? Sta puzza di pesce, però, signora. È una cosa vergognosa.
0: È vergognosa.
3: E dai, cioè, anche quando vado a letto, insomma, questo odore di acciuga non... Allora, non mi guardare. Sì, ho capito che devo
4: perché
3: fare il numero.
4: Perché pensavo che
3: andassi già. Ma stai zitto, stai cosa. Tu non devi pensare. Non devi pensare.
4: No, questa frase qua io non l'ho mai concepita.
3: Sì. Te la diceva anche tua mamma. Non l'hai seguita, però. Tu non devi pensare, stacca il cervello. Come si chiama? Daniela. Daniela, credo.
4: Daniela.
3: Andrea, mi stupisci ogni volta, sei riflessivo e mi fai ragionare su molte cose. Ma io non sono così intelligente.
5: Pronto?
3: È la signora Daniela?
5: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno, sono il vicino di casa. Mi permetto di chiamarla, signora, perché abbiamo un po' di problemi.
5: Sì.
3: La puzza di pesce, signora, è devastante.
5: Le dica così a Diego. Che smette di fare il pirla.
3: Ok. Glielo tiri in faccia il pesce.
5: Ma che pistola di uno che è questo.
3: Pistola, è un pistola. Hai ragione. Diglielo che ti sta sentendo. Diego, sei un pistola, vai.
0: Sei un pistola.
5: Sì, è un pistola.
3: Senti, vabbè, ti mandiamo un bacio. Ma tuo marito commercia pesce?
5: Sì, non
3: okay.
5: Lui porta in giro il pesce.
3: Porta in giro il pesce.
5: Aspetta! Va bene. Per l'aerobica pesca.
3: Ok. Va bene, ti mando un bacio.
5: Buona giornata.
3: Grazie Daniela, ciao. Saluta Diego, digli pistola.
5: Ciao pistola.
3: Ok, perfetto.
0: Insuperabile. Devi portare in giro
3: pistola. Quando uno dice porta in giro il pesce è una frase che si dice, no? Porto in giro il pesce, a fare che bisogna, a fare shopping. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Comunque siamo strani, io non voglio essere umani, siamo strani, ma meno strani. I più strani siamo noi tre, cioè non. Vediamo se c'è un altro scherzo. Attenzione. Andrea, oggi è il mio compleanno, la mia ragazza è a Mykonos per un addio al nubilato. mamma, e che bel regalo che gli ha fatto, capito? Un bel paio di corna.
0: Dai,
3: il tuo compleanno. Se non mi mandi il numero, però si prova veramente cornuto, perché e non mi ha mandato il numero, cioè non
4: magari se scendi, no,
3: ma che dove scendo? Ma scendi tu nella tomba egizia, scendi
4: magari
3: scrivi cretino, scrivi.
4: Ci serve il numero.
3: Dammi il numero della tua ragazza. Tu che stai facendo? Ho visto che stai inserendo.
0: No, non inserisco niente.
3: Dai, inserito. Hai mosso qualcosa nel palinsesto.
0: Non sono io.
3: Ah, non sei tu? No. Ok. Vabbè, c'è qualche fantasma formaggino.
0: Come ieri che si sei, non so che.
3: Ah, ok, ok. Invia, vediamo un po' se. Dammi il numero della tua ragazza. Ok, che ci esco stasera. Che anch'io sono amico nostro. Sarebbe da fare uno scherzo a lui, però ci sgama, non adesso lo chiamo. Gli dico, senti, siccome io vado a Mykonos, mi dai il numero della tua fidanzata? Che magari aspetta, 334. Se non ci dà il numero 9, sta buono. No, non leggere, non leggere. Lascia.
4: A che ora lui ha scritto per capire se mai. Ha scritto lì alle 7:24.
0: Lo so, ma arrivano dopo.
3: Lascia stare, non fa ragionamenti. No, non essere. Ragionare, lascia stare. Non ragionare. Ascolta tua madre.
0: Cosa?
3: Anche tu, lascia stare, non ragionate voi. Perché se ragionate poi state male. Se ci risponde, come si chiama lui? Il cornuto.
0: Dai!
3: Non risponde. Cornuto!
0: Dai! Cosa?
3: Niente. Niente, ha messo giù. Non, nel frattempo ha scritto Diego. C'è Andrea, sono Diego. Poi, questo è un altro Diego. Un altro. Buongiorno, perché non saluta quella capra che viene in radio? Chi è la capra?
4: Chi è?
3: Ah, sei tu la capra. Sei tu la capra. Gianluca, chiamami. È arrivato adesso il messaggio. Pensa, a che ora si arriva? 7:30. Non. Gianluca, chiama mia moglie. Digli che ho. Andiamo avanti, dai, ragazzi. Vai a cambiare l'acqua ai pesci, Alessandro. Ah, si dice, vai a cambiare l'acqua ai pesci. Adesso che facciamo? I detti. Vai a cambiare l'acqua ai pesci. Non so perché si dice, non.
4: Ma io gli ho avuto i pesci
3: Ma no, la frase! Ma tu si credi no veramente!
4: Scusami,
3: Vai a cambiare l'acqua ai pesci, è un modo di dire!
4: Perché tu perché i pesci non li cambi l'acqua ai pesci?
3: Ma che scelta, ma non è che. Ma
4: no, scusami, o è il depuratore no, per Hegel! Che filtra,
3: devi
4: cambiare l'acqua.
3: Ma cadavolo, ma siamo sicuri che sono merli quelli nel cespuglio di Achille? Sono merli.
4: Loro, il papà e la mamma sono, è un merlo e una merla. Poi non so se hanno fatto i merlini, non lo so. Sono merlini o se lei magari. No.
3: L'ha già fatta lui sul mago merlino, l'ha battuta.
4: No, non lo farà nessuno.
3: Falla sul padre. Il padre, perché non c'è più il padre?
4: Perché
3: il padre del merlo. Il padre del merlo. Che ho detto? Sbagliato?
0: Il father.
3: Vabbè, in inglese l'ho detto. Il padre, perché? Perché è ubriaco. Si è fatto il merlot, si è fatto.
0: Mamma mia.
3: Andiamo avanti.
4: C'è anche canzone.
3: Basta!
4: Tu e me che sentito la canzone famosa.
3: Quale canzone?
4: Che cantano tutti i merli. Brigitte Merlot.
3: Allora, tutti i miei.
0: Bella,
4: No, perché.
3: Ma avete fatto un corso di risata voi?
4: No, perché mi immagino i merli vestiti da Brigitte Bardot che canta Brigitte Merlot.
3: È bello, la tua fantasia da cretino. No. È interessante. Allora, facciamo così, mandiamo una canzone così cambiate un attimo l'acqua al cervello e poi dopo. Andiamo avanti.
2: Andrea Catavolo Show.

0: questo capito, get away. Allora ragazzi, ci siamo, scaricate l'app, siamo prontissimi, andiamo di meteo e subito dopo si parte. Mi raccomando, 833 per tutta Italia sul digitale e 809 GoTV Channel per chi ha Sky. Andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Trovati da Nico Schiodetto di Travimeteo e gli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di mercoledì l'anticiclone subtropicale sarà in ulteriore rinforzo sull'Italia. Al nord cielo sereno poco nuvoloso con temperature ovunque al di sopra dei 30 gradi, solo durante il pomeriggio qualche breve temporale di calore sull'arco alpino. Anche al centro giornata stabile e assolata, se non per qualche fugace temporale pomeridiano sull'Appennino centro-settentrionale. Al sud Italia giornata di cielo sereno poco nuvoloso con vento generalmente debole, caldo però ancora moderato. La classica estate mediterranea. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
0: Energy Store.
6: Andrea Catavolo Show.
7: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: Zara è Zara la cantante, si chiama Zara. Zara come il negozio di bottoni, no?
1: Di bottoni.
0: Vabbè, il negozio di bottoni. Vabbè, Zara, c'è Zara, Zara Home, Zara Homo, Zara. Cioè, c'è anche Zara Home.
1: Zara Home.
0: Vabbè, ma tu non vai per casa tua,
1: ma io non vado a Zara.
0: Ma infatti tu casa tua praticamente c'è un mobile, c'è c'è la cucina che è praticamente un cos'è? Un quei fornelli di una volta, quelli no, a gas.
1: No, no, ma c'ho il no, il gas non c'è a casa mia.
0: Non c'è.
1: Solo la corrente e poi c'ho l'induzione, la piastra induzione.
0: Sì, ma vabbè, ma la cucina cos'è? Un metro e mezzo.
1: No, meno,
0: meno.
1: È dentro un
0: è incassata tipo proprio, non c'è il water, la cucina, la doccia e tutto in fila, tutto il divano e poi c'è questo armadio gigantesco del 600.
1: Infatti.
0: Mamma, è orrendo, quelli lucidi, no, quelli
1: sì, quegli anni 60,
0: quelli imbellicciati, come si dice, imballicciati. Vabbè, comunque avete capito, insomma. E basta. E poi c'è il cane e lui. Basta, non c'è nient'altro. Figurati se fa da Zara Home a comprare una candela. Per dato fuoco. Mamma. Va bene, buongiorno, scollati. Buongiorno. Allora, scollati dal letto, ci siamo scollati. Stamattina, ragazzi, una fatica per svegliarmi. Non so se anche voi avete notato questa cosa. Che quando ci sono, e poi uno si sveglia in un certo modo. Quando ci sveglia in un altro. Per esempio, ieri o l'altro ieri io starnutivo e starnutivano tutti.
1: Ma cioè, non...
0: è vero, c'è stato lo star... domenica è stato lo starnuto dei,
1: ma che
0: cioè
1: cos'è?
0: La gente continuava a starnutire, anche quelli, capito, che incontravi, cioè, ma allora non sono solo.
1: Scusa.
0: Si vede che hanno uno spruzzato del gland, ma che ne so, qualcosa nell'aria per farci starnutire. Va bene, buongiorno, ben trovati. Quello dall'altra parte del vetro non è un oleogramma, non è un non è un salame affumicato, ha un nome, si chiama Luigi.
1: Ma quale Luigi?
0: Luigi, grande Luigi.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, sono Luigi.
1: Okay. E sono qua per tenermi
0: per il primo giorno.
1: È tutto nuovo per me, non so cosa può succedere.
0: Vabbè, quindi... domani non ci sarai più, quindi
1: un giorno solo.
0: Un giorno in pretura e basta.
1: Pretura.
0: Va bene, allora 338 14 11 001 se volete mandarci notizie da commentare o scherzi da fare. Poi devo dire una cosa un po' triste, purtroppo, che non so se ma le coincidenze sono molto molto, come si dice, molto precise. Praticamente ieri volevamo fare uno scherzo a una ragazza che è andata a fare l'addio al nubilato a Mykonos e poi mi è arrivato un articolo di un sacco di ascoltatori che mi hanno detto: cavolo, ma sai che la ragazza a cui tu volevi fare lo scherzo poi non l'abbiamo trovata, ti ricordi?
1: No, abbiamo... non ha risposto.
0: Non ha risposto e praticamente è venuta a mancare, cioè ieri a Mykonos è successa una tragedia, proprio quella ragazza lì è venuta a mancare, quindi coincidenze assurde. Vabbè, insomma, è la vita è strana, insomma, non, tra tutti quelli che potevamo abbiamo beccato una ragazza che aveva già, purtroppo era già successa il brutto episodio. Va bene, giusto per intristirvi un attimino, ho detto sta cosa. No, però adesso purtroppo però sapete che io dico tutto, quindi non è... poi magari non è lei, però le circostanze, io non mi ricordo come si chiamava.
1: Era toscana però, Andrea.
0: Ah, e allora è lei, perché Sara di Arezzo, quindi
1: ah, Sara di Arezzo.
0: È proprio lei. Ci dispiace veramente tantissimo, però vabbè, avrei da dire una cosa su questa cosa qui, però non la dico perché poi dopo uno viene preso per pazzo. Però vabbè, niente, dai. E purtroppo però bisogna dirle queste cose, bisogna è la verità, questa è la verità. Niente, basta. Un po' d'emozione, un saluto ai familiari e anche al fidanzato che voleva fargli sto scherzo. Un abbraccio fortissimo, fratello.

0: Allora, non so voi, però io quando sento la musica inglese io faccio finta anche di capirlo, cioè faccio finta anche di capire la canzone, il testo, così quella. A volte canticchio anche e basta, come se sapessi quello che sta dicendo la cantante, ma non so niente, proprio non... Però ti fai prendere, capito, dalla cosa, ti fai prendere. Va bene, buongiorno, ancora buongiorno, Loffe allo scalogno, Loffe allo scalogno, siamo noi. Ugo ha la casa come nel film di Pozzetto, il ragazzo di campagna, quando va a abitare a Milano, esattamente. Cadavolo, quando sei bastardo, perché sto ancora ridendo del cugino nostro di ieri. Vabbè.
1: Da mezz'ora ieri no.
0: Vabbè, ragazzi. È uscita quella parolaccia, ma non si dicono quelle cose. Cadavolo, dai. Allora, ho trovato un nuovo nome per Achille, chiamatelo Chiuso, e dagli due sberle, per favore, grazie. Ma in che senso Chiuso?
1: Non lo so.
0: Cosa vuol dire Chiuso? Ugo stamattina scandaloso, fatto versi, stesse parole. Vabbè,
1: Hai fatto versi,
0: non lo so, hai fatto rumore.
1: Ero carico.
0: Vabbè, ma è un rifiuto tossico, ragazzi. Non... Eh sì, quando ti vedo sembra un rifiuto tossico, veramente non... Vabbè, allora mi hanno mandato, la commentiamo dopo, dai. Avete esagerato qua. Vabbè, no, c'è la donna con più muscoli al mondo, solleva 215 kg. C'è una roba, c'è la foto, fa è imbarazzante, come si dice? Fa quasi paura. Cioè, averla nel letto. Vabbè, la commentiamo dopo. Mamma.
2: A tavolo. Show.
3: Su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
5: Spot. Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jati Ranks, I see you.

0: C'ha la testa da lupino, ragazzi.
1: A chi?
0: Tu, c'ha la testa da lupino. Sembri un lupino. No. Sai cosa sono i lupini?
1: Come no?
0: E che sono i lupini?
1: Sono quelli gialli buonissimi che mangi anche la buccia.
0: Esatto, tu sei un lupino. Hai la testa da lupino.
1: Ma perché?
0: Non lo so, sei giallo. Sei giallo. E la forma è quella. Cioè, mamma. Ma come mai sei diventato giallo?
1: Ma sono le luci.
0: Ti lavi col sapone giallo?
1: Ma quale sapone giallo?
0: Ma quale luci? Quale luci?
1: Sono le luci.
0: Sì, sì, flotoniche. Ma smettile, ma... Si lava con l'uniposca giallo, non lo so, non si pittura, non lo so, hai trovato una gialla?
1: Ma quale gialla?
0: Che ne so, non... Vabbè, comunque è giallo, ragazzi, è lo notate che è giallo?
1: Ma non è vero, guarda che non sono giallo, vedi?
0: Vabbè, è buio, ci credo, spendo la luce, mamma. È la stessa luce che ho io, quindi se io non sono giallo e tu sei giallo vuol dire che c'hai qualche cosa che non va, cioè non...
1: Ma non sono, ma dove
0: mi vedi? Vai a farti una radiografia, dammi retta, sei giallo, sei giallo.
1: La radiografia.
0: Tu fai, siccome mi sento un po' lupino stamattina, ho la testa da lupino, mi potete fare una radiografia, grazie.
1: Cosa?
0: Buongiorno ragazzi, ma a me li fate gli auguri che oggi faccio gli anni? No, ma chi sei? Non, Matte sarà un abbreviativo di Franco, di,
1: ma non è Franco,
0: di Gianni, insomma.
1: Ma non,
0: non
1: è possibile.
0: Ma va, vediamo.
1: Scusa.
0: Cavolo, tu sei veramente forte. Esagerati. Allora mi hanno mandato la foto che mi ha fatto molto ridere. Cavolo, devi commentare quella muscolosa. Chi è quella muscolosa?
1: Stavi parlando prima la culturista, credo, piena di muscoli, Andrea.
0: Ah, sì, c'è la foto, ragazzi, è veramente imbarazzante. È una delle donne più muscolose al mondo e può sollevare 215 kg. Cioè, può sollevare una microcar.
1: Sì.
0: Cioè, la prende, la lancia, capito? La lancia. Pensa se la FIA la fa innervosire. Che hai detto? Cioè, proprio è una bestia. C'ha le cosce, ragazzi, che sono veramente enormi. Cioè, saranno grosse come me. Una coscia è grossa come me. Cioè, immagina il marito se, capito, se... Dove vai con sta testa? Cioè, nel senso, capito, non... Che te stavi a muovere? No, perché voglio dire, ste cosce così muscolose, cioè, se te blocca, cioè, non... è finita, cioè... Fai capodanno, fai. Cioè... Mamma mia, ragazzi, cioè, veramente... Amore, buongiorno, hai ragione, scusa, hai ragione, scusa, hai ragione. Mamma, fa paura, fa paura. Pensa a svegliarsi con una così a fianco, nel letto, cioè... Che fai la mattina? Cioè, non... Poi se la testa, cioè non so se avete notato che questi che... Vabbè, questa si bomba chiaramente, se fa di tutto, cioè questa si fa degli sciroppi dei testosterone, ragazzi, questa se butta giù i culturisti, se li magna proprio, cioè a pizzichi e bocconi, cioè non è una roba... Cioè, le culturiste quelle esagerate, prendono un po' le fattezze de nomo, no? La faccia, il collo, così. Cioè, i capelli sembrano sempre appiccicati, non so se ci avete mai fatto caso. Sembrano, sai quelle bambole spiritate che hanno i capelli, quattro capelli che scendono così, hanno quattro capelli che gli scendono davanti alla faccia, no? Sembra il film The Ring, sai, quella che... Mamma, ragazzi, fa paura. Mamma. Vabbè, comunque, vabbè, ognuno poi fa quello che vuole, sceglie di vivere così e hai fatto bene, insomma. Stai benissimo. Il calzino bianco che è un po'... No, perché c'ha è vestita malissimo proprio, cioè, glielo posso dire perché tanto non mi sente. Pronto, che stavi a dire? No, scusa, no, scusa. No, stai benissimo, sei veramente molto bella. Questa qua c'ha il costume da mitico, quello costume, quello... come si chiama? Quello... Un pezzo solo, come si chiama?
1: Unico.
0: Un pezzo unico. Ma io lo trasmetto col nulla, ragazzi.
1: Tipo il body.
0: Ma quale body? Body. Oh, sei tu il bodyguard.
1: Bodyguard.
0: Che ne so. Il bodyguard. Il bodyguard. Bodyguard. Come si dice il bodyguard? Quello che te... Quello che... Come si chiama?
1: Bodyguard.
0: Ma quale guard?
1: Bodyguard.
0: Guard.
1: Sì, assordo.
0: Assordo, mamma. Vabbè, comunque, ragazzi, andiamo avanti. Un'altra foto che mi ha fatto molto ridere è quella di Donald Trump che si lancia in piscina, che si butta in piscina. Mi fa ridere perché è trampolino, capito? Cioè, se, no, mi fa, no, mi fa ridere perché si butta dal trampolino, quindi è trampolino, capito? Cioè, fa molto ridere. Perché poi i capelli vanno da una parte e lui va dall'altra.
1: Certo.
0: Cioè, perché sai che c'ha i capelli appiccicati con le ventose. E si vede che quando si lancia dal trampolino col vento, un po'. Sono andati a nord-est, lui andava a ovest invece. Vabbè, comunque. Incredibile, ragazzi. Va bene, allora facciamo così: mettiamo una canzone. Andrea, vorremmo sapere pure cosa ne pensa Ziz delle culturiste. Ma cosa penso? Beh, donna è sempre bella. Bella, muscolosa, non muscolosa. Bella, grassa, magra, tutta donna, sempre bella. Bella, bella, bella, come culo di cammella. Mamma, mamma. Mamma. Ma più bella di Ugo c'è, più bella di Ugo, donna con capelli. Ugo, bello, bello. Me sono confuso perché ho visto Ugo per la prima volta. In effetti c'ha faccia da lupino,
1: Ma cioè, quale faccia da
0: giallo,
1: lupino?
0: Un pochino giallo.
1: Ma anche tu, ma no.
0: Mangiato i Minions? mangiato una mensa gialle, no?
1: Ma no?
0: Tutte cose gialle, zampe di gallina. Cosa mangiato?
1: Zampe di gallina.
0: Gialle, sono gialle. Zampe di gallina. Sai che ho visto un film dove si mangia le zampe di gallina con la maionese, cioè proprio devo dare nel bicchiere, no, non so dove, vabbè, usanze, voglio dire, cioè me fa spuntavano ste zampe dal bicchiere con la maionese, col ketchup, cioè una roba, cioè veramente anch'io ho fatto, ma che è sta roba, no, ho cambiato film perché non è veramente, però si vede che in qualche paese, non so dove, cioè sì, ma c'è questa usanza di mangiarsi invece del panino, del l'hamburger, c'è la zampa di gallina, certo, con la maionese, la salsa. Vabbè, che se tu metti la maionese, come quando vai al sushi, se non me ne vogliono i ristoranti di sushi,
1: dai.
0: Ma al sushi, se tu vai e non mangi, non metti la soia, non c'è sapore, cioè è tutto lo stesso sapore, con la soia diventa tutto buono,
1: certo,
0: è normale, è uguale con alcune cose, se ci metti la maionese, la senape, il ketchup, è chiaro che poi ti prendono sapore, dici che è buono, ci credo, l'hai riempito di salsa e non senti più il sapore di quello che stai mangiando,
1: certo.
0: Se tu esageri, capito? È la stessa cosa, anche la zampa di gallina, se ci metti 6 kg di maionese, vabbè, comunque fa impressione, perché poi non so se le ciucciano, non,
1: ma che ciuccia,
0: le
1: cosa?
0: Non, vabbè, magari è un gioco, gli fanno la pedicure,
1: ma che gioco,
0: ma,
1: è?
0: Magari sono, perché poi ho girato, mi faceva senso, ho girato, credo, non, magari gli mettono lo smalto,
2: su Studio Più
0: la maionese rossa.

0: canzone è molto bella, ragazzi. Sono la donna culturista. Mi chiamo Elisa. Elisa di Montalcino.
1: Ma chi
0: Elisa,
1: è?
0: Elisa di molto, molto, molto al cino.
2: Come, non era. No, era. Era
1: Elisa di
2: Riva Ombrosa. Riva Ombrosa.
1: Riva Ombrosa.
2: Che è sta? Ma perché parli sottovoce?
1: Riva Ombrosa.
2: Vabbè, che mi stai a suggerire? Ma se senti?
0: Riva Ombrosa.
2: Che fai? Parli piano, parli. Ma, stai, ma perché parli sottovoce?
1: Riva Ombrosa.
2: Vabbè, che mi stai a suggerire? Ma se senti?
0: Riva Ombrosa.
2: Che fai? Parli piano, parli. Ma suggerito.

0: a Nest, a Nest Europa, a Nest Europa.
1: Nell'est.
0: Ah, nell'est. Nest. Ha scritto Nest. Nell'est Europa si mangiano le zampe di gallina, va bene che si puliscono se contengono molto collagene. Non ho capito niente, non ho solo capito che c'hanno la collagene, c'hanno.
1: Ma che è la collagene?
0: Sono collate, sono adesso va di moda sto collagene. Adesso io voglio dire una cosa a voi donne. Basta! Basta! C'è gente che si mangia le ossa delle cose, degli animali, perché dice è pieno di collagene, no? Le cose. Ma basta! Che dovete diventare? Vedete, dovete diventare! Ma ho visto una. Allora, ho visto una, non posso dire dove, se no capisce. Perché tutti quelli che c'erano capiscono. Però ho visto una, ragazzi, che era tutta tirata. Anche una bella donna, ma era tutta tirata. C'aveva la bocca di come si chiama? Joe Cocker, come si chiamano?
1: Ma chi
0: no,
1: è?
0: Il Joker. Non lo so come l'effetto, come è stato. Non riusciva a sorridere. Cioè, sorrideva con gli occhi e basta. Cioè, non muoveva gli occhi, mi ha sorriso così. Che io non capivo se la bocca era sempre sorridente, ma i denti non si vedevano. Quindi io ho immaginato questa quando si arrabbia, cioè non si capisce se è arrabbiata.
1: Ho la faccia!
0: Cioè, perché c'hanno, al limite muove gli occhi a palla. Cioè, dagli occhi capisci se è nervosa o se è felice. Capito? Perché la bocca non si muove. Sembrava finta, tutto finto, la parte bassa così. No? Così stava.
1: Ma non la faccia!
0: Così stava così. Allora io gli sto passando vicino per guardarla meglio, ho detto magari c'ha dei fili attaccati dietro che la tirano. Niente, non c'era questa parrucca enorme così qua, così mi ha sorriso così, ho detto ma ammazza questa. Poi ho immaginato questa, io la volevo fare nervosi apposta, cioè ho detto magari gli pesto un piede, che ne so, magari vediamo che faccia mi fa, sembra la stessa penso. Vabbè, andiamo avanti. Cadavolo è la ragazza che dovevi descrivere. Sì, è questa, la culturista. L'ho già descritta. Sono scesi nei particolari, chiaramente, gli anfibi. I maschi anfibi sono scesi nei particolari, perché sai quando sei anfibio vai dove c'è, dove cioè vai anche in profondità, no? Scendi in profondità, e non volevo scendere in profondità, io ho descritto la parte esterna senza andare nel profondo. Sì, perché se te bombi, chiaramente avete pensato tutti quella cosa là. Sì, avete pensato, sì. E vabbè, comunque averla nel letto, diciamo, non è piacevole, soprattutto se dormi su un fianco. Se dormi su un fianco è pericoloso. Amore, la puoi spostare la bajur, per favore? Andiamo avanti. Basta, neonati, basta. Mamma. Ugo, io un salto dal medico lo farei, ti vedo fluorescente. Te l'ho detto. Mamma, ragazzi, mamma. È fluorescente, sembra sembri veramente una bajur. Cadavolo, l'ape in posta cosa fa? La pensionata. L'ape in posta, che fa l'ape in posta? La pensionata, va a prendere la pensione.
1: Certo.
0: La pensionata. Vabbè, andiamo. Non mi fate queste domande che io poi non sono preparato, insomma. Non, l'unico preparato è lui. Non,
1: certo.
0: Questo le batte tutte. Questo le batte tutte. Cioè, proprio, questo ha vinto il premio dei premi. Cioè, questo ha vinto proprio the winner is lui. Non c'è il nome, ma lui. Un uomo scava una buca profonda a 3,5 metri. Oh, 3,5 metri sono tanti, senza rendersi conto che il suo metal detector stava rilevando gli scarponi antinfortunistici con punta in acciaio. Cioè, i suoi scarponi, questo continuava a far sta buca, è arrivato fino a 3,5 metri. Poi si è reso conto che erano gli scarponi con la punta d'acciaio, capito? Cioè, la roba, ragazzi. Vabbè, io lo batto perché quando cerco qualcosa col telefonino in mano e la torcia accesa, cerco il telefonino. E cerco. Aspetta, era qua, porca miseria. Poi c'è sempre qualcuno che mi dice: ma che stai a cercare? Il telefonino, ma ce l'hai in mano? No, ma non questo, No, l'altro. Perché non puoi ammettere che sei un codardo. Va bene. Ragazzi, continuate a scriverci notizie da commentare e scherzi da fare. Grazie Nicoletta, io vi voglio bene veramente. Questa ilarità che avete nei miei confronti, che mi manifestate tutto questo amore, grazie de cuore veramente, siete veramente meravigliosi. Anche gli insulti che ci fate, io vi amo veramente. Questo gesto d'affetto nei confronti dell'ascoltatore, permettetemelo, sei tutto sudato. Ma asciugate, ma perché sei sudato?
1: Ma oppure ci ho anche aperto, Andrea fa

0: fuori fa più caldo che dentro.
1: Ho capito, ma saranno le luci, non lo so.
0: Ma io. Quali luci? Ma t'ho detto, fai un salto dal medico.
1: No, è che sono grasso da far schifo.
0: No. Allora, vero, c'è la pubblicità, ne parliamo dopo. Adesso non posso. No, questo non l'accetto.
2: Su Studio Più.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano,

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: canzone è molto bella, però se volete insomma alzate la mano e noi le contiamo in base poi viene tagliata, ecco.
1: Che male c'è, già la vita è complicata.
0: Sono i Colors, i cosi, i, che poi sono napoletani, no? Sono napoletani, sì. Però sembrano inglesi, sembrano tutti, sì, sono sì. I Beatles napoletani, facchi, possiamo definirli così, i Beatles di Saint-Tropea.
2: Saint-Tropea,
0: come si chiama? Scusa. Saint-Tropea, che non c'entra niente.
2: In Calabria,
0: infatti. Non, andiamo avanti. Ragazzi, non so se avete notato che a fianco a me c'è un signore con la maglietta gialla. Allora, deve essere un pensionato, adesso non lo so, adesso glielo chiediamo. Buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
0: Ciao, Rino. Chi è lei? Come si chiama?
3: Rino Polloni.
0: Ah, Rino Polloni. Ah, allora, tutto abbronzato. Evidentemente.
3: Stato al mare.
0: Sei stato in vacanza.
3: Sì,
0: sei stato.
3: Sono stato al mare perché bravo, mia moglie aveva bisogno.
0: E tu hai acconsentito, diciamo.
3: Sì,
0: amore, ho bisogno di ferie. Ma io veramente. No, a posto. Ho già prenotato.
3: Sì, ha fatto tutto lei.
0: Certo. Ha scelto anche il posto, tutto.
3: No, il posto no, gli ho detto massimo 2 ore di strada, non mi sposto di più perché
0: sono pensionato, insomma, devo fare la pipì ogni tanto quando la prostata è infiammata, tante cose.
3: Tu parli tu che ti ho messo nel gruppo,
0: sì,
3: nel
0: lo
3: gruppo
0: so
3: WhatsApp.
0: Mi ha messo nel gruppo della prostata.
2: Ma che gruppo è
0: un gruppo
3: che di notte è sveglio anche lui.
0: Di notte sei sveglio e questo è il nome del gruppo.
3: Sono tutti online.
0: Sono tutti online, tutti online. Di notte 2-3 di notte dici ma non dormi la prostata, no. Andrea, cosa viene tagliata la mano? Cosa vuol dire? Andrea, cosa viene tagliata la mano?
2: Ma in che senso?
0: Ma non lo so, forse è un messaggio di prima.
2: Può essere.
0: Perché i messaggi arrivano in ritardo. Quindi io parlo di un argomento e arrivo dopo. Mi confondo.
3: Io volevo dire una cosa importante. Probabilmente lo sapranno, però sì. È meglio ricordarlo.
0: Allora ricordiamo che Rino Polloni è un pensionato ormai. Scusate se batto su sta cosa, perché lui, non so se avete notato, che ogni volta che dico la parola pensionato butta la testa a destra. Come mai butti la testa a destra? Non si capisce. Ma ti manca un po' il lavoro?
3: No, mi manca essere operativo, sempre la solita routine che dopo...
0: Ti abitui, ecco. Un po' come con infatti, le mogli, no? Cioè, uguale. No, scherzo.
3: Infatti,
0: come le mogli si abitano i mariti. Cioè, non è che tu sei dopo 30 anni che stai insieme, 20 anni. Quando è che stai insieme tu, 20 anni?
3: Più di più.
0: 20, dopo un po' non c'è amore, c'è abitudine. Cioè, tu
3: non è vero.
0: Con l'amore. C'è anche una canzone, lo confondi con l'amore. Lasciamo stare. Comunque, però è vero che un uomo o una donna, quando si abituano a vivere insieme, se li stacchi e macello. Poi magari non fanno più battaglie di Notre Dame, però l'abitudine è importante.
3: Come quello là che gli ha detto: ma
0: dai, è partito.
3: Dopo tanti anni che sei sposato così, come va il sesso? Una favola. Ah, nel senso che va bene? No, c'era una volta.
0: Mamma, questa l'aveva già detta 7-8 volte, sì, non fa niente. Ma tanto la gente non. Senti, ma volevo dire, ma questa cosa della pensione, no? Stavi dicendo che ti manca un po' la routine,
3: adesso...
0: i colleghi, sì. Vai lì a fare colazione con loro.
3: Bravo,
0: no?
3: Dopo vado a bere il caffè con i ragazzi, con gli operai, così sentiamo gli
0: i ragazzi, quando lo vedono arrivare, cioè, gli fa un po' tenerezza, capito? Dici. Capo, lo chiamano ancora capo. Come stai, capo? Tutto a posto? Capito che è normale. Però ci hai patito un po',
3: sì, tanto. Perché? Sì,
0: ma non sei vecchio, puoi fare ancora un sacco di cose.
3: No, le sto facendo.
0: Ma io fossi in te, io mi farei assumere da qualcuno. Cioè,
3: sto facendo il difensore civico e sto facendo tante cose che la gente ha bisogno, mi chiama.
0: Poi dalla faccia sembri anche, è anche giovane, è un bell'uomo, capito?
3: Poi settimana scorsa sono stato su in regione, dal presidente.
0: Bravo, vai a rompere.
3: Abbiamo un po'
0: tutti.
3: Di cose da fare.
0: Bravo, così mi piace. Operativo.
3: La mia amica Claudia Terzi, assessore regionale Lombardia dei trasporti, che la sentiremo telefonicamente perché devo chiedergli un paio di cose, facciamo una diretta.
0: A chi? Non ho capito.
3: L'assessore regionale dei trasporti e infrastrutture,
0: sì,
3: di Regione Lombardia. Sì.
0: Gliel'ho
3: detto giovedì.
0: È meglio che non gli parlo. No, i trasporti vanno molto molto meglio adesso.
3: Infrastrutture
0: sì,
3: trasporti.
2: Certo.
0: Sì. No, perché ridi?
2: No,
0: vanno meglio, ultimamente vanno meglio. Quando la sentiremo diremo che vanno benissimo. Uno ha scritto: ho 53 anni e ho fatto il controllo alla prostata. Ecco, volevo dirgli che il dito della fidanzata non conta. Cioè, no, no, no, perché
3: mi ricordo quando l'hai fatto tu.
0: Io ho fatto, sì, cioè, la cosa più inquietante è quando fai la visita alla prostata è la faccia del dottore. Cioè, tu quando entri, cioè sei nella sala d'attesa con tutti gli altri, poi quando entri la prima cosa che ti viene in mente da guardare è la faccia, e subito dopo la mano, faccia e mano, perché dalla faccia capisci l'intenzione, l'irruenza che potrebbe avere nel tuo corpicino. Sì,
3: Andrea gli ha detto: così a freddo, dottore, senza neanche un bacino.
0: Ma basta, Rino, basta, Rino, l'hai già detta 70 volte. Basta,
3: mamma, ragazzi,
0: se vuoi perdere i ricorsi chiama Rino. No, anche se io l'ho perso,
3: ma tutti li bocciano, non li leggono neanche,
0: però lui perlomeno battaglia per noi, ragazzi. Cioè, ci vorrebbe un Rino in tutti i paesi d'Italia, ragazzi. Lui fa le battaglie. Mi è arrivata la PEC, sì, che devo pagare, sì, mortacci loro.
3: Se vuoi facciamo ricorso al tribunale.
0: No, lascia stare. Però per dar tempo di lavoro, sì, a questo punto.
3: No, per Enzo, quello che raccoglieva lo sporco in spiaggia.
0: Hai vinto?
3: No, facciamo ricorso in appello, in tribunale.
0: Perché,
3: perché tanto i giudici di pace non leggono neanche.
0: Non leggono niente.
3: Via.
0: Salutiamo i giudici di pace. Ciao. Che non poi il giudice neanche. Di pace dovrebbe essere dalla parte del cittadino, invece non è mai. No, cioè, è stato messo per il cittadino, no? Il giudice di pace.
3: Sì, per le controversie, senza andare lontano in tribunale con gli avvocati, eccetera, eccetera. Fai ricorso, ma tanto li respingono tutti.
0: Non li leggono. Vabbè, adesso magari ci sarà qualche giudice di pace. Giudice di pace non riesco a dirlo. Giudice di pace. Ci sarà qualche giudice di pace, magari, che è bravo, che legge tutto, che
3: ogni tanto qualche sentenza si legge, dai.
0: Va bene.
3: Ma io volevo dire una cosa
0: dimmi,
3: importante.
0: Rino Fletcher, dimmi.
3: Che magari
0: perché è vestito di giallo.
3: Cosa c'entra Fletcher?
0: Fletcher, la donna in giallo.
3: Non lo sapevo.
0: Vabbè, è pensionato, ragazzi, ha staccato la presa del cervello, quindi non.
3: Una cosa importante che magari a qualcuno è sfuggita, sì. Soprattutto gli anziani. Cioè, dal 3 agosto non varrà più la carta d'identità cartacea, solo quella elettronica.
0: Non ho capito, scusa.
3: Scade la carta d'identità cartacea, non varrà più, anche se scadrà nel 2030 quella cartacea.
0: Non ha più valore.
3: Non ha più valore quella cartacea, dal 3 di agosto.
0: Dal 3 di agosto, grazie per questa informazione.
3: È per quello.
0: Non ci dormivo la notte io.
3: No, prenotate, perché non varrà più, soprattutto gli anziani hanno, i comuni, migliaia di pratiche da fare, cartine da fare, e perciò sappiate che dopo quella data lì,
0: cioè,
3: non varrà più.
0: Non vi riconosce manco nessuno, manco vostra moglie. Cioè,
3: non potete più usarla.
0: Peccato, però vabbè, andiamo avanti, non parliamo di queste cose, perché poi fra un po' faranno sparire anche la moneta, no? La carta, insomma, perché per gli alberi, queste cose qua. Vabbè, comunque. No, vabbè, perché ci vogliono tutti controllare, insomma, controlli e tram se bomba. Via! Dai, è giù, dai al cittadino.
3: Dov'è? Dov'è Achille?
0: Achille è per strada. Penso si è fermato perché ha bucato, certo. Ma ha bucato tutte e quattro le gomme, capito? Contemporaneamente.
3: No, perché lui la carta d'identità, neanche il passaporto serve.
0: Ah, perché?
3: Perché l'ignoranza non ha confine.
0: Mamma. Uno ha scritto: Marino, perché i piedi per le emorroidi? Cioè, ragazzi, ma la gente è curiosa. È curiosa, perché è curiosa? C'è la sedia, se vuoi, lì.
3: Dove?
0: Lì c'è un seggiolino.
3: Vabbè,
0: andiamo. Rino, hanno prorogato la scadenza oltre il 3 agosto. Leggi oggi il giornale. Non Caballero. Hanno scritto. Leggi Giolai, non Caballero. Mazza, se sei vecchio. Caballero è una vecchia rivista hard degli anni 70, dove c'erano i baffi enormi, baffo sopra e baffo sotto, una roba inquietante. Vabbè, andiamo avanti. Ciao, sono Aldo da Bergamo. Andate a Reno, a Forum, su Rete 4. Non ho capito, andate a Reno?
2: No, a Reno non lo so, a Forum ho capito, perché là c'è...
0: A Reno a Forum. Che vuol dire a Reno a Forum?
2: Forum è là dove fanno le cause, ma anche quelle sono finte, cioè sono attori quelli lì che recitano.
0: Ma perché andate su Rete 4? In che senso?
2: Su Rete 4 perché c'è Forum, parlavano i giudici di pace.
0: De prima sto messaggio. Buongiorno, sono 50 anni oggi. Mai avrei pensato a... Andiamo avanti. 50 anni, pensa al dito. Non pensare ai 50 anni, pensa al dito. Perché dico, quando capisci 50 anni devi pensare al dito, capito? Ecco, mi ha chiamato anche il dottor Ditone.
2: Chi è?
0: Ti aspetto allo studio. Anzi, facciamo a casa mia, addirittura. Cioè, che miseria. Uno ha scritto, fagli raccontare a Rino quella delle ciabatte. No, te prego. C'è anche un Rino fatto in culé. Vabbè, questa non è una cosa che dicono a noi tutti i giorni. Buongiorno, per quanto riguarda la corda molle per i bresciani, ci sono novità, Rino?
3: No, non ho verificato.
0: È stato in vacanza,
3: niente.
0: Ragazzi. Ha staccato il cervello, è andato in vacanza, non è abbronzato, non c'ha la maglietta dei Simpson. Non, sembri un tubetto di maionese, lo sai. Vabbè, comunque questa maglietta, chiaramente te l'ha scelta la moglie, questa.
3: Non mi ricordo più, sai che dopo non ti ricordi più quanto ero.
0: La vecchiaia. Vabbè, allora, sulla corda molle non sai niente?
3: No, corda molle devo verificare.
0: La corda molle per chi non ci ascolta da queste zone, ma in altre zone d'Italia, Sicilia, Puglia, la corda molle è un pezzo di statale? No.
3: Era una tangenziale che è stata messa a pagamento.
0: Se c'hai il telepass paghi col telepass, se non c'hai il telepass non c'è il casello e quindi ti arriva la multa
3: arriva
0: a casa.
3: Ti arriva in automatico,
0: ma con l'aggiunta della
3: ma
0: multa.
3: Ma c'erano dei comuni che erano esenti e devo verificare perché non mi piace parlare di cose che non conosco, devo andare a verificare.
0: Quindi non parlare di tua moglie allora. mi è arrivata anche la foto del dottor Ditone, vediamo un po'. Mamma ragazzi. Sì, c'ha un dito enorme.
3: Mamma. Io l'ho detto anche in campeggio, sì, agli uomini:
0: attenzione,
3: non trattate male le donne.
0: Bravo.
3: Perché sono come l'Iran. Cioè, se tu le tratti male, loro chiudono lo stretto di Hormuz e tu sei fregato.
0: No. Dopo questa me ne sto andando. No, veramente. Non è. Allora, c'è una cosa che devo dire, però. Questa non è una battuta, ma è la verità. Basta con i nomignoli alle donne. Cioè, che sono, come si chiamano? Dolcezza.
3: Amore.
0: Piccolina. Topolina. Sono diminutivi. Come si chiamano? Diminutivi?
2: Prezzeggiativi.
0: No, diminutivi. Le donne vanno chiamate esattamente come meritano. La moglie va chiamata come merita. Ecco. Caporal maggiore.
2: Ma chi?
0: Caporal maggiore del terzo reggimento Rosmung dell'Armata Rossa. Dimmi, cosa devo fare oggi? Capito? Non vanno chiamate amore, dolcezza. Come si sveglia? Caporal maggiore.
3: E devi preoccuparti quando loro invece ti chiamano per cognome.
0: È vero. Polloni, è peggio del giudice di pace. Va bene. Allora, rimani ancora un po'. Vai.
3: No, vado perché ho appuntamento con i ragazzi. Mi informerò sulla corda molle. Dai. No,
0: però prima di andare, dai un consiglio. Perché tu non so se l'hai già superata lo shock della pensione, cioè della pensione obbligatoria che ti hanno mandato in pensione della serie vai fuori dei maroni, per età, no? Per età raggiunta, sì. Per limite d'età raggiunta,
3: per vecchiaia, però
0: tu hai iniziato a lavorare da ragazzino, quindi hai accumulato crediti.
3: Ma è una legge, tu 67 anni basta, non puoi più lavorare, basta.
0: Ma così vecchio sei, 67?
2: Ma che vecchio!
0: Ah no, sto scherzando. A 67 anni non puoi più lavorare, basta, sei da rottamare. Ecco, questo tipo di informazione che ti è arrivata così come una pioggia all'improvviso, come l'hai superata? Perché guarda che sembra una cazzata, però molte persone ci stanno male poi, no?
3: Ci stai male sì, perché...
0: Perché pensi... poi a casa c'è tua moglie, cioè non 24 su 24.
3: No, vale le mogli non ti vogliono a casa.
0: Infatti, vale anche per le mogli, stavo dicendo, che non ti vogliono a casa. Quindi tu vai a casa e dici, ancora qua sei. Vatti a fare un giro nei cantieri, vai. Sei pensionato, vai sui cantieri. Però anche le donne quando vanno in pensione, anche loro chiaramente...
3: Le donne dovrebbero andare prima. Ecco,
0: prima,
3: questo
0: è sicuro.
3: È
0: uscito
3: un
0: paraculo.
3: No, è vero.
0: Il
3: lavoro,
0: la
3: casa,
0: i figli. Tutte le donne.
3: Le donne devono andare prima.
0: Tutte le donne dovrebbero andare prima. Tutte le donne, però, quando vanno in pensione, sono contente perché loro hanno un sacco di cose da fare. Si sono create un sacco di hobby. Si sono create un sacco di hobby. Mentre l'uomo è rincoglionito, noi riusciamo a fare solo una cosa. Quindi lavoro e basta. E magari qualche sedere, al bar, no? Ha vinto quello, ha vinto la nostra squadra. culo, tette, cioè noi abbiamo quattro argomenti, mentre le donne sono l'evoluzione della specie vera. Beh. E quindi hanno un cervello, diciamo, combinato, e quindi riescono a, mentre lavorano, mentre si creano,
3: sì,
0: anche
3: tutto,
0: degli hobby.
3: Di tutto, di
0: si
3: tutto.
0: Creano degli hobby.
3: Oltre la casa,
0: la mamma,
3: i figli.
0: Noi no.
3: Lo
0: noi
3: yoga, la pittura.
0: Ci togli il lavoro. E adesso che devo fare? Cioè non, E invece, il consiglio che do sempre io, createvi degli hobby, anche dei fai da te, qualsiasi cosa, perché dopo, quando arriva il momento della pensione, poi se no rimani, capito? Rimani come quando salti fuori dal treno, non c'è la coincidenza. Dici adesso dove vado, non c'è la coincidenza. Ma c'è quella dopo. No, non c'è. Che fai?
3: Io te lo ripeto, bisogna viaggiare prima, viaggiate ai ragazzi soprattutto.
0: Ma stai piangendo?
3: No, c'ho la
0: pensavo, detto, mamma, che domanda gli ho fatto.
3: Viaggiate, perché dopo non hai più voglia, se hai la salute è meglio. Però non hai più la voglia che hai dell'avventura da giovane, no? Bisogna viaggiare prima. Dopo.
0: Questa l'hai già detta.
3: Sì, no, ma la ripeto.
0: È un consiglio, giusto.
3: La ripeto, è un consiglio. Perché
0: tu potresti andare nelle scuole da sto consiglio.
3: Bravo.
0: Viaggiate, poi spacci la marijuana fuori. Viaggiate, fatevi dei viaggi.
3: Io amo i bambini e i ragazzi, ma questa cosa qua i ragazzi lo sollecito. Quando quelli che escono da scuola,
0: sì,
3: lavoro l'ufficio lì vicino alle scuole.
0: Ogni
3: tanto parliamo, perché nessuno chiede ai ragazzi come va, come state.
0: Sì, una cosa bisogna dire ai ragazzi, non è come state, ma è sei felice.
3: Anche.
0: Ai vostri figli dovete chiedere, sei felice, non stai bene, come stai, come è andata a scuola? No, perché quelle sono domande di routine che loro, però sei felice, li spiazzi, perché ti devono dire, stavano pensando se sono felici, quindi noi tutti dovremmo pensare se siamo felici o no, per avere un cambiamento drastico nella nostra vita. Cioè se tu ti chiedi spesso, sono felice? Allora ti dici, non so che sono felice veramente, allora fai il cambiamento. Quindi fare questa domanda ai vostri figli è fondamentale. Scusate se sono entrato, mi sono messo il camice.
3: È importante farli parlare, perché ti dicono anche le cose, ecco, tipo la scuola bisogna riformarla. Tu ascolti i ragazzi e te lo dicono, non ci siamo. Allora è importante parlare con loro. Io spesso li faccio volentieri, oltre a dargli il passaggio. Ieri ne ho caricati 5
0: che
3: andavano in stanza, ho preso la macchina apposta,
0: ti rendi conto, pensa, c'erano i genitori dietro con le mani, oh, è mio figlio, fermate, accosta
3: di Bagnolo Mella. Allora gli raccontavo la scena, mia moglie sta facendo un corso di inglese, no?
0: Sì.
3: Con l'iPad è sempre lì questo corso di inglese,
0: vedi se è creata l'hobby,
3: ma anche in spiaggia porta l'iPad e si è messa a parlare con un Vucumpra in inglese, no?
0: In inglese. Tu li chiami ancora Vucumpra?
3: Per dire,
0: mamma.
3: Mi fa, ho parlato 10 minuti con questo qua in inglese, mi fa, sai di dov'era? Di Bagnolo Mella. Parlava dialetto bresciano e hanno dialogato in inglese 10 minuti.
0: Mamma,
3: ragazzi,
0: va bene.
3: Capo, vado a bere il caffè con i ragazzi.
0: Dopo, la prossima volta ci dici come uscire fuori da questa cosa della pensione. Insomma, che ci tengo, perché tante persone soffrono di questa cosa qua. Anche mio padre ci ha sofferto.
3: È vero,
0: perché poi te spegni sempre di più. Invece, bisogna dare sostegno a queste persone. Dai, la vita non è finita, anzi. Vabbè, createvi un hobby intanto, questo è un consiglio. Createvi un hobby prima di arrivare all'età, così potete proseguire quell'hobby lì, diventa il vostro lavoro quell'hobby lì, come ha fatto lui, no? Lui ha tutti i casi umani come noi, che aiuta, e quindi si è creato un secondo lavoro.
3: Adesso ce n'è uno tosto, perché vogliono, hanno dato il permesso di costruire a un capannone vicino a un sito UNESCO. Un sito con una. Hanno fatto dei ritrovamenti unici al mondo.
0: Sì.
3: A 50 metri dal confine ci costruiscono un capannone. Ma non si può.
0: Io spero però non ci stia ascoltando quello che vuole costruire il capannone. Perché in questo momento sei la persona più odiata del pianeta. Sei tu, e un attimo dopo c'è Donald Trump. Cioè non...
3: Vabbè, ragazzi.
0: Grazie, Rino.
3: Un abbraccio a tutti.
0: Ciao. Sei giovane, Rino.
4: Spot.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di spicco del cattolicesimo italiano. Fu sul fronte politico uno dei più attivi presidenti della Conferenza Episcopale Italiana, che ha guidato per oltre 15 anni. Collaboratore di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, non risparmiò critiche a Papa Francesco. Sentiamo Davide Camera.
2: La Chiesa italiana perde una delle sue figure più note e importanti. È morto ieri sera a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre 15 anni, tra il 1991 e il 2007, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Era stato ordinato sacerdote nel 1954. Vescovo dal 1983, divenne vicario generale di Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana nel 1991. Da sempre in prima linea sui temi etici, il cardinale fu strenuo oppositore di aborto ed eutanasia. Fu anche tra gli ideatori del Family Day e in occasione del referendum sulla fecondazione assistita invitò i cattolici a disertare le urne. Dopo la dissoluzione della DC lavorò per la ricollocazione dei cattolici nella politica italiana. Per questo attivismo non fu mai esente da accuse di ingerenze. Ruini è rimasto sempre una delle voci più influenti e ascoltate della gerarchia cattolica. Nonostante l'età avanzata, Ruini prese parte alla fine di aprile 2025 ai funerali di Papa Francesco, del quale fu uno dei più aperti e schietti critici.
1: Il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità, lo ha annunciato il presidente francese Macron. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni, lo ha assicurato il presidente americano Trump durante i lavori del G7, smentita dunque da parte di Washington la versione iraniana secondo cui le tariffe per il passaggio sarebbero scattate dopo 2 mesi dall'accordo. L'intesa per porre fine alla guerra sarà firmata dopodomani a Lucerna dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Kansas City, l'Argentina campione in carica, non stecca l'esordio e batte 3-0 l'Algeria. Lorenzo Villanetti.
3: Ancora Messi, sempre Messi, meravigliosamente Messi. 3 gol, tante emozioni e una storia riscritta al debutto da campione in carica contro l'Algeria. La tripletta, oltre ai primi 3 punti nel gruppo J per l'Argentina di Scaloni, vale anche l'aggancio a Miro Klose, in cima alla classifica cannonieri di tutti i tempi nei mondiali. 16 gol a 38 anni, 20 anni dopo l'esordio in Germania nel 2006. Inizia nel migliore dei modi dunque la rassegna iridata dell'Albiceleste, nel segno di un duello a distanza tra la pulce di Rosario e Kylian Mbappé, la cui stella torna a brillare dopo una stagione ricca di polemiche sotto l'ombra del Bernabeu. Sua infatti la doppietta nel 3-1 della Francia contro il Senegal, tra i due campioni del mondo l'uragano Erling Braut Haaland, leader della generazione d'oro norvegese e all'esordio nella Coppa del Mondo. Contro l'Iraq il bomber del Manchester City timbra 2 volte il cartellino, contribuendo al 4-1 complessivo in favore della nazionale nordica.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
4: Energy Store.

0: E da Bari è tutto, ragazzi.
1: Ma perché?
0: No, mi piaceva. È bella, è bella. E da Francavilla a Mare è tutto, grazie. Lì nello studio. Che bella Puglia, che bella Puglia. A parte Ugo, ragazzi, ma tutta la famiglia di Ugo è bella. A parte lui, cioè non... Tu sei la punta del pepe nero nella mortazza, capito? Cioè sei quella, quella cosa, perché quello verde è buono, ma c'è poi quello nero che ti rimane anche attaccato nei denti. Anche il camisale con la lingua è troppo amaro. Era buona la mortazza. Ciao Andrea, sono Diego, vi ascolto sempre. Vorrei fare uno scherzo alla mia amica Daniela. Lei abita a Cisano Bergamasco. Ditele che se non la smette di... vabbè, dopo lo apro, ragazzi. Ragazzi, non... cioè, arrivano una fiumata di massage che cancellano gli altri. Puoi chiamare mio amico Nicola, lui fa l'agricoltore e sta seminando il mais. Lui è pelato. Puoi fingere di vendere uno shampoo che fa ricrescere i capelli, ragazzi. Ma dai, è pieno di gente che te dai consigli. È vero, se tu vai sui social, ci sono tutti i consigli per i pelati, per i grassi, per i magri, per i troppo magri, troppo grassi, per i pelati, per quelli che hanno troppi capelli, perché ormai tutti ti danno i consigli. Mangia questo, mangia le uova, cibi buoni, cibi cattivi. È un continuo, una cosa che tu ti senti male anche se non stai male. Dici, ma e li provo, c'è gente che li prova. Adesso c'è una cosa per i capelli, tu prendi le cipolle, prendi l'aglio, prendi il... fai il soffritto. No, prendi l'aglio, prendi le cipolle, rosmarino, chiodi di garofano con un po' di olio d'oliva dentro, passi tutto, lo tieni in frigo 2-3 giorni, poi lo passi tutto e te lo butti sui capelli.
1: Ma per favore.
0: I capelli non so se ricrescono, ma stai sicuro che tutta la gente sta lontano. Quindi da lontano tu gli puoi dire: come mi vedi? Mazza capellone! Mazza, sei capellone! Capito? Che sei lontano, capito? Mamma, ragazzi, mamma. Guarda, ma come fai a pensare a queste cose? Non lo so, mi vengono mentre parlo. Non è che... Sono Diego Armando,
1: Ma chi?
0: Diego Armando La Vega.
1: Ma chi è?
0: Diego Armando La Vega. Non so se... parlo una cosa per i maschietti. Non so se avete visto i mondiali, state guardando i mondiali, ma c'è... non ci sono partite dritte. Cioè, nel senso che le squadre titolate, forti, che dovevano vincere, così, fanno una fatica incredibile con delle squadre... il Chibuwanga.
1: Che cos'è?
0: Sono squadre che non... No, sono squadre che tu dici, ma e l'Italia non c'è. Cioè, è una cosa incredibile. Forse con quella squadra di scappati di casa che avevamo, forse qualche partita la vincevamo anche noi. No, o la pareggiavamo perlomeno, perché veramente le grandi squadre non riescono a vincere. Pazzesco, pazzesco. Vabbè, andiamo avanti. E da Livorno è tutto, ragazzi.
1: Da Livorno.
0: Allora, uno ha scritto Ciccione Bombolone. Mi saluti il Ciccione Bombolone. Te lo saluto. Allora, c'è un maestro giapponese che nel 1985 si fece rimuovere 6 costole per essere più libero nei movimenti. Adesso mi ricordo D'Annunzio, io, no? Che fece una cosa del genere, ma ne ha tolta una o due, quante?
1: Due,
0: una a destra e una a sinistra.
1: Ah, non so il punto, però.
0: Vabbè, sicuramente, che fai? Due a destra, poi cammini storto così, cioè non è. Cioè, non puoi, sei piegato su un lato. Ne avrà tolta una a destra e una a sinistra, così ti pieghi, perché riesci a piegarti meglio, no? Tipo
1: sì,
0: start tack,
1: esatto.
0: tipo quando attacchi la cornetta del telefono, quale, ti chiudi in due come un panino, come. Vabbè, comunque. Beh, però puoi dormire da seduto, cioè ti siedi e poi pum, appoggi la testa sul pavimento. Cioè, beh, certo, da seduto puoi dormire, cioè non... Vabbè, questo maestro giapponese si è fatto togliere 6 costole, quindi 3 a destra e 3 a sinistra. Praticamente questo, praticamente... Cioè, ma poi ti abbassi anche, se non sbaglio, no?
1: Non ho idea.
0: Vabbè, scusa, se ti togli le costole un po' si abbassa, no, la colonna vertebrale rimane uguale.
1: No, rimane vuoto.
0: L'altezza rimane il vuoto, dentro lì, capisci? C'è qualcuno? Pensa alle costole vicine. Oh, ma che me l'hai tolto l'amica?
1: L'amica?
0: Che faccio adesso?
1: Aspetta. No, hai rubato!
0: Questo è piegamento. Te stai sempre a piegare. Oh, e basta. Vabbè, comunque... Questo maestro giapponese che si è fatto togliere 6 costole si chiama Musuku da Sulu.
1: No.
0: Me l'hanno suggerita perché ha parenti in Calabria, capito?
1: Non,
0: Musuku da Sulu. Ho sbagliato anche regione, Sicilia, vabbè, uguale. Mamma, ragazzi, la battuta non è mia, di Nando La Bega.
1: Ma chi è?
0: Non lo so.
1: Chi è?
0: lo suco da solo, cadavolo! Sono dalla sbattere, cadavolo! Cadà! Grande Gianni La Bella, grande.
2: Non era Gianni. Vabbè,
0: guarda. Oh, ma sai che Ricky Martin questo, no?
2: No, è Khaled.
0: Ah, è Khaled. Ma sembrava Ricky Martin. La musica araba è un po' come la napoletana, non me ne vogliono gli arabi o i napoletani, però è vero, c'hanno queste cantilene, no, sono belli, sono, io l'ascolto la musica, c'hanno queste cantilene, questo romanticismo, questo, se tu le associ, sono molto, comunque questo è Ricky Martin, ragazzi.
2: Ma chi?
0: È stata rifatta la canzone di Ricky Martin.
2: No, ma è quella di Khaled.
0: Ma è la vita loca, è la vita.
2: La vita loca è un'altra roba.
0: Ma senti, uguali. Ma come no? È lei, eh. Capisce niente. Ascolta, cretino, ascolta. È solo cantata in arabo, ma la canzone ancora insisti che non è quella.
2: Quella è la vita loca, Andrea.
0: È la vita loca.
2: Ma
0: non è di Ricky Martin, scusate.
2: La vita loca, sì.
0: Cadavolo, hai ragione. Digli al ciccione che hai ragione.

0: Già sei brutto da fermo, cioè quando ti muovi e parli e fai queste cose qui, cioè, veramente un pupazzo di cartone, veramente non, un cartonato. Cadavolo, mia moglie non mi porta mai il caffè a letto. Come posso fare per avere la colazione a letto? Dormi in cucina. Dormi in cucina. Ragazzi, ci salutiamo. Io devo andare. Ho l'appuntamento col dottor Ditone.
1: Ma
0: e
1: chi
0: quindi,
1: è?
0: No. A dopo, a dopo.
2: Pubblicità.
3: Studio più. La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più. Anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
4: Spot. Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai.
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: fermo, sta fermo!
1: È una
0: ma continui a dondolare, destra, ma sinistra!
1: Adesso mi sono riuscito a dondolare un attimo.
0: Non ho capito!
1: Non so, infatti io, è strano che tu, che noti tutto, non hai notato che oggi non mi sono proprio mosso. Adesso!
0: Ah, è iniziato oggi!
1: No, adesso!
0: Ah, adesso è iniziato a dondolare!
1: Sì, perché ho un...
0: Tu dondoli tutti i giorni!
1: Esatto.
0: Forse non te ne rendi conto!
1: No, oggi...
0: C'hai una gamba più corta!
1: No, è perché ho qualcosa inserito! Non lo volevo dire.
0: No, vabbè, io dopo questa posso andare.
1: No, è tipo un Tampax.
0: No, ma possiamo andare avanti.
1: Perché no,
0: no, ma ho capito, ma possiamo scendere nei particolari.
1: Quindi devo andare.
0: Ma che... io me ne vado.
1: Devo andare
0: sto no. No, ragazzi, va bene dire tutto, però no, questa,
1: non ho detto
0: no.
1: Niente.
0: No, veramente.
1: Non ho detto niente.
0: Non ce la faccio.
1: Non ho detto niente.
0: È arrivato qua. Ah, vieni, entra, fratello, entra.
1: Ma chi è? Mia Michael.
0: È Michael.
1: Si è trovato sul Michael, più bello.
0: Non so se hai sentito, perché nel corridoio non si sente la radio. Ma ha appena detto che ha inserito qualcosa. Perché gli ho detto, perché dondoli in continuazione? Perché dice che ha inserito qualcosa. Perché c'ha un problema nella parte dello sfintere.
1: Sì, no, siccome ho delle perdite.
0: Ma possiamo... Ma uno può dire queste cose in radio? Cioè,
1: ma quel lato
0: è una cosa troppo personale. Troppo personale.
1: Per dire,
0: è molto intima.
1: È, molto
0: è troppo.
1: Ma bisogna
0: troppo,
1: condividere.
0: Basta. Che vuoi condividere? Il dolore.
1: Vuoi un po'?
0: No.
2: Il piacere mi pare di vedere il sorriso.
0: Sì. Ma se sorridi vuol dire che...
1: No, è che stamattina...
0: Quindi tu barcolli per quello, per farlo inserire meglio.
1: No, ero teso. Stamattina invece che non mi muovevo, sono stato tutta la puntata fermo. Infatti pensavo l'avessi notato.
0: Ah, ho capito.
1: Invece mi è beccato...
0: Togliti una costola, magari...
1: No, no.
0: Se togli una costola stai fermo, capito?
1: No, no.
0: Una di destra e una di sinistra, perché tu barcolli perché... Se togli una costola, non...
1: E ancora peggio, me ne vado più...
0: Come... È vero, te l'immagini. Come il professore giapponese, cos'era? Il maestro giapponese,
1: il maestro,
0: che si è tolto sei costole. Adesso si allaccia le scarpe coi denti, pensa.
1: Aspetta.
0: Va bene, senti. Allora, abbiamo Michael, già che c'è.
1: Posso mettere un attimino il jingle?
0: Certo, metti quello che vuoi, metti quello che
1: sì,
0: vuoi.
1: Sì,
0: ma...
1: almeno vedi.
0: Sì, se no non siamo professionali. Non, ti stanno chiamando, Michael? Ti stanno chiamando? Vuoi rispondere?
1: Perché?
0: È la moglie?
1: È la moglie.
0: È l'ufficio. Nel frattempo metti un jingle. Tra un po', tra uno e l'altro, con inserire cosa... andiamo avanti, non l'ho capito. Ma Achille che fine ha fatto stamattina? Purtroppo ha bucato tutte e quattro le gomme.
1: Ma com'è possibile?
0: Non lo so, sarà andato in un campo... sarà imboscato da solo. non lo so cosa sia
2: che
0: successo.
2: Non...
0: Dopo lo chiamiamo,
2: non
0: vediamo.
2: Che non c'era. Sono arrivato fuori, non c'era la macchina,
1: no, non
0: c'era la merdiva, quindi non si sarà infrattato da solo, si stava facendo le carezze così,
1: non da solo.
0: Butta giù tutti e due i sedili, si rosa,
1: che brutta cosa.
0: È bello, invece è bello, Allora, dalla Sardegna è tutto, abbiamo l'onore e l'onore di presentare lui, Michael Crepaldi, ma Crepaldi, infatti non ma guardate anche male, ma guardate,
2: è un cognome osceno,
0: è Crepaldi,
2: già
0: no?
2: Non mi piace il mio, poi
0: no,
2: così,
0: ma Crepaldi, allora innanzitutto c'è un cantante famosissimo di fama mondiale, Crepaldi,
1: un po' più Crepaldi. Meno,
0: Crepaldi.
2: Crepaldi.
0: Crepaldi.
2: Sì.
0: Ah, Crepaldi, tu Crepaldi.
2: Sì,
0: in effetti è meglio Crepaldi.
2: Preferisco
0: Crepaldi,
2: decisamente.
0: Eri anche più ricco. Allora, jingle, vai!
3: Jingle più presenta One Day Sponsor.
4: One Day Sponsor.
3: Tre minuti con
1: Energy Store, e qui con noi abbiamo Michael Crepaldi. Buongiorno.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, stamattina c'è la voce anche più...
2: Perché mi sono svegliato presto.
1: L'ho svegliato io stamattina alle 5:30.
2: Sì, alle 5 ero già sveglio.
0: Senti, se vuoi c'è uno sgabellino là, se ti vuoi sedere, perché...
1: Prendilo,
0: ti vedo in sofferenza.
2: Ma c'ho un po' di mal di schiena per quello.
0: Quindi siediti, è meglio.
2: Io comincio a avere anche io la mia età.
0: Aspetta che ti abbasso anche il microfono, dai. Abbassa, oh, così va bene, così.
2: Buona.
0: Va bene. C'ha un'età anche lui. È giovane.
1: È giovanissimo.
0: Quanti anni c'hai? 42, 43, 44?
2: Ugo.
1: 40 li fa il 27.
2: Ah, 23.
0: Ah, 23. Devi fare ancora 40 anni.
2: Manca 6 giorni e faccio 40 anni.
0: Ma veramente?
2: Sì, quest'anno festa grande.
0: Ti facevo leggermente più bello, ma leggermente. 42, 43, non esagerare.
2: No.
0: Potrebbe essere mio figlio, ti rendi conto. Cioè, vabbè, andiamo avanti.
2: No, se andiamo a vedere la differenza di età, mia mamma ne ha di meno.
0: Cioè, pazzesco.
2: Eh sì.
0: Cioè, in che senso ne ha di meno?
2: Ne ha di meno di
1: te.
0: Meno di me, sì.
2: Sì, è che tu inganni.
0: Io
2: fai
0: inganno.
2: La tinta.
0: Ma quale tinta?
2: La l'abbronzatura, sì, l'abbronzatura, si tiene in forma, in gamba. Lo vedi, gli dai 45-46 anni.
0: Sì, infatti,
2: poi
0: di psichiatria, la carta d'identità, però, carta d'identità. quella però quella di carta l'ho buttata, non serve, quindi non... Ugo l'altra volta aveva precisato che si chiama Crapaldi. Ah, è vero, avevi sbagliato.
1: Ho sbagliato pure io,
0: Crepaldi.
1: Cioè, Crepaldi.
0: Va bene, comunque, basta. Come si chiama? Si chiama di cognome, non fa niente. Che c'è l'agenzia delle entrate. Non... Allora, parliamo di Energy Store, parliamo di gas e luce, quindi bolletta, le bollette. Dove c'è scritto carissimo, gentilissimo cliente, siamo qua per ricordarti che dovresti pagare questa sommettina. Se ti va, se non ti va, insomma, ti faremo la multa. O ti stacchiamo direttamente
2: dalla
0: corrente?
2: Molto, niente molto, ma non fanno le multe.
0: Ma una volta staccavano la corrente, lo fanno ancora o?
2: Sì, lo fanno.
0: Ah, lo fanno ancora? Sì. Cioè, però questa cosa mi fa incazzare, scusate la parola. Però quando uno ha una casa e affitti una casa e questi non pagano più, se tu stacchi la corrente vai nel penale tu, cioè vai nei casini tu. Cioè,
2: no,
0: se tu non
2: diciamo la verità. Allora adesso ormai da tanti anni è entrato a far parte, diciamo, del il discorso luce gas. È entrato a far parte del circuito SEPA.
0: Sì.
2: Quindi se non paghi le bollette di luce e di gas diventi come se non pagassi una rata di un finanziamento, quindi vieni segnalato, diciamo, anche nel circuito bancario,
0: diciamo,
2: quindi
0: sì.
2: Se un domani dovessi avere bisogno di fare un prestito o meno, si vede che sei uno che non paga anche le bollette.
0: Addirittura.
2: Sì, una cavolata assurda.
0: Ma poi ti staccano la corrente?
2: Sì, te la staccano. Certo, non subito come magari facciamo una volta.
0: Però non so se ancora adesso chiamo un avvocato così a caso, un mio amico avvocato. Sì, cioè, ho tutti avvocati io, perché io non mi muovo più senza avvocati, perché in Italia il miglior amico deve essere un avvocato. Infatti mia figlia vuole fare legge e quindi io ho provato assolutamente. Ok, aspetta,
2: Si sta tutelando.
0: Avvocato Max, avvocato Maxim.
2: Ma gli
0: Fabio.
2: Avvocati a quest'ora sono già svegli?
0: Sì,
2: perché loro cominciano tardi.
0: Villa, dai, chiamiamo Villa, dai, vai, Villa. Perché gli voglio chiedere questa cosa, che se tu affitti una casa e questo non paga più l'affitto...
2: Non è un problema tuo. No, se non paga l'affitto, sì.
0: È un problema tuo, non gli puoi staccare la corrente. Se gli stacchi
2: la
0: corrente...
2: Non puoi, passi i guai.
0: Però certo. Loro ti possono staccare la corrente se non paghi, cioè... Fa nervosì sta cosa, non... Secondo me con la Porsche in giro sta sgommando.
1: Villa.
0: Sì, c'ha la villa pure. Cioè non la piscina. Niente, non...
2: Dorme.
0: Vabbè, mi chiamerà dopo. Allora, quindi parliamo di bollette, come si chiama? Fornitura elettrica.
2: L'avvocato.
0: L'avvocato? No.
2: Sto scherzando.
0: Come si dice? Bolletta di fornitura elettrica. Come si dice?
2: La bolletta.
0: Bolletta,
2: purtroppo la bolletta è quella. Brutto bolletta. Nome, però bolletta. Luce e gas.
0: Allora, uno ha scritto, già fatto con loro, to. Che vuol dire to?
2: Che l'ha già fatto.
0: Ah, ok, già, sei già un tuo...
2: Probabile, sì, tanti.
0: Un tuo cliente, tanti. Okay. Allora, io vi consiglio sempre di stare molto attenti a questa cosa, perché potete risparmiare qualche soldino. Non dico delle botte esagerate, no, come dicono tanti. Ah, risparmi il 40-50%. Quelli
2: sono i fufaguru, come li chiamano, quelli fufaguru che promettono, poi dopo
0: promettono,
2: la fine,
0: poi non mantengono. No. Tu mantieni, non mantieni. Invece lui dice cose vere e non si basa su fandonie, su cazzate. Allora, come si fa per risparmiare sul gas e la luce? Vai!
2: Semplicemente ci mandate un messaggio WhatsApp con il vostro nome, ci chiedete di essere ricontattati, noi nel giro di 24-48 ore vi richiamiamo, cioè vi
0: allora,
2: richiamano le ragazze
0: dell'ufficio. Allora, 24 ore, perché? Perché c'è tanta gente che chiama.
2: Perché non riusciamo a fare tutto, siamo purtroppo, siamo alla ricerca di personale per l'ufficio, ma non si trova. Perché comunque non è un lavoro semplice, perché purtroppo, qui lo dico e qui è, a volte cioè, la gente pensa che noi prendiamo i soldi delle loro bollette.
0: Ah, ok. Okay?
2: Quindi viene in ufficio spesso e volentieri,
0: anche in Carolina,
2: l'ignorante, perché si tratta di gente ignorante, perché è chiaro che se io prendessi i soldi delle loro bollette non sarei qua,
0: certo.
2: Non starei in ufficio,
0: certo.
2: Non starei a bestemmiare dalla mattina alla sera, perché purtroppo bisogna bestemmiare.
0: No,
2: ma
0: non bisogna bestemmiare, perché aiuta.
2: No?
0: Ha detto
2: e
0: lui.
2: Starei tranquillo e beato in spiaggia a prendere il sole.
0: Ah, okay.
2: No? Invece non è così. C'è la gente che pensa che noi, cioè che pagano direttamente noi, è una roba incredibile.
0: No.
2: Quindi viene in ufficio incazzata perché hanno pagato troppo. No. Non sono io che decido, io posso lavorare, diciamo, sulla tua bolletta, su alcuni importi, però parliamoci chiaro, se vi arriva una bolletta da 200 euro, facciamo un esempio,
0: sì, sì.
2: Su 200 euro voi avreste dovuto porti, però parliamoci chiaro, se vi arriva una bolletta da 200 euro, facciamo un esempio,
0: sì, sì.
2: Su 200 euro voi avreste dovuto pagare circa 80

0: È arrivata la prima bolletta della luce, questo è arrivato brillante, villa da 300-400 metri quadri, in taverna messo la sauna, la manna, la bagno turco, tutto bello, contatore esagerato, la prima bolletta che gli è arrivata, 3.600 euro.
1: E la miseria, che faceva? Le grigliate?
0: No, ricordo ancora.
1: Le grigliate di daini.
0: È venuto da me in ufficio e dice: guarda che qua c'è qualcosa che non va perché pago troppo, no? E dice: no, abbiamo controllato, no no, hai quello pagato giusto, questo è quello che hai consumato, tutto. E mi fa: io questa bolletta qua la metà, questo qua è un cliente russo, mi fa: io questa bolletta qui la metà non la pago in una villa il doppio più grande che c'ho a Mosca, no? Quindi lui in un anno lui spendeva circa 1300-1400 rapportato in euro in una villa il doppio più grande in Russia rispetto a quello che pagava qua, 3100 euro in un mese.
1: In un mese?
0: In un mese, pensami. 3.600 euro, follia.
1: Follia.
0: Follia. E lui è arrivato qua preoccupato.
1: Vabbè, le famose accise, no? Le tasse sulla benzina, noi siamo pieni di tasse. Anche lì, se leggete bene la bolletta, in effetti il consumo è minimo. Quello che ci va dietro che...
0: Ecco, noi possiamo andare a lavorare su quel minimo.
1: Quel minimo.
0: Quindi i costi fissi, la quota potenza...
1: È bello perché sei onesto, bravo, io te voterei,
0: Ma sai che in birreria...
1: Tu devi fare un partito, lo chiami, diciamo. Guarda che io...
0: In birreria, adesso sapete che c'ho anche la birreria, sì, no? Sì. C'ho tanti clienti.
1: Tre Corone, dove si mangia una pizza strepitosa, ragazzi.
0: No, ma non solo
1: strepitosa, non solo la carne è buonissima, si mangia veramente bene. Però la pizza, ragazzi, è una cosa fotonica.
0: Ho tutti i clienti che mi dicono: ma perché non ti candidi sindaco
1: di Benizzole?
0: No? Perché sicuramente migliorerebbe la situazione.
1: No, perché sei onesto.
0: Non
1: capito?
0: Che il nostro sindaco non sia bravo.
1: Lo dice anche tua
0: Giovanni
1: moglie.
0: Giovanni, sei bravissimo, se mi stai ascoltando. Però
1: anche la moglie dice che è onesto, c'è incredibile.
0: No, no, tanti me lo dicono. Sì. Che, mi fa: ti do il voto. Se fai sindaco, ti do il voto.
1: Poi c'è anche la faccia giusta, secondo me. C'è la faccia giusta.
0: No, basta.
1: Prossimo
0: rogne,
1: sindaco
0: basta
1: di
0: rogne,
1: Benzole,
0: già abbastanza.
1: Vabbè. Allora, io ho la bolletta, e che ne so, pago tot
0: 200
1: al mese,
0: euro.
1: 200 al mese. Ti mando la mia bolletta.
0: Attenzione, no, c'è chi ce l'ha mensile, c'è chi ce l'ha bimestrale la bolletta.
1: Bimestrale, vero.
0: Cioè, 200
1: ma
0: euro
1: poi,
0: al bimestre.
1: Puoi chiedere di averla mensile? Puoi chiedere?
0: Allora, alcune compagnie la fanno mensile, altre la fanno bimestrale. Non è a richiesta, no. In base alla compagnia che scegli. Adesso, più andiamo avanti, più per agevolare i costi mensili, perché purtroppo
1: non tutti
0: riescono a pagare tutto quanto, le compagnie si stanno adattando e stanno mettendo le bollette mensili. Quasi tutte, diciamo che secondo me arriveremo alla fine dell'anno che bene o male saranno
1: tutte
0: mensili.
1: Okay.
0: Perché chiaramente è più calmierata. Però attenzione, questo non vuol dire che pagate di meno, anzi, questo vuol dire che vi fregheranno di più.
1: Certo,
0: perché su un importo minore ci saranno più tasse e quindi pagherete di più quando è la fine. Quindi attenzione, perché spesso scegliere la compagnia che dice: no, faccio il mese perché così pago meno, non è vero perché in un
1: importo
0: più basso
1: che siamo in Italia e uscitriolo sempre all'ortolano. Allora andiamo avanti. Allora, io ho la bolletta 200 euro, ti mando la bolletta tramite WhatsApp, giusto? Ti mando la bolletta tramite, faccio una foto alla bolletta,
0: sì, ma no. Mi basta semplicemente che mi dicono che ci richiamano, che di essere richiamati,
1: voglio essere ricontattato,
0: certo,
1: da voi.
0: Noi dopo ci pensiamo noi.
1: Ah, ok, voi chiamate,
0: loro ci mandano una bolletta via mail, la
1: voi
0: prima
1: la
0: e la seconda la pagina, sì, di solito anche la terza, volendo non tutta la bolletta,
1: certo.
0: E poi dopo noi da lì facciamo una valutazione,
1: sì,
0: con tutte le compagnie che abbiamo. Ad oggi mi sembra che siano 26, se non erro,
1: sì, sì,
0: perché ne abbiamo prese altre due nuove, tra l'altro molto
1: grazie
0: importanti,
1: Radio Studio Più,
0: e sì, con degli ottimi prezzi,
1: sì.
0: E poi dopo ci sentiamo per telefono e noi, sì, vi diciamo quello che è più conveniente per voi. Magari può essere anche conveniente che rimanete lì dove siete, per carità, perché non è detto che sempre cambiare
1: è vero, l'ho già detto, sono onesti,
0: eh?
1: Perché io l'ho testato e io quando vedo che uno è allora è onesto veramente, perché a una mia zia gli ha detto: no, rimani lì, zia finta, rimani lì, perché stai ti conviene rimanere con quell'operatore là.
0: Io penso che la soddisfazione più grande sia proprio girare per il paese o comunque per la gente che mi conosce,
1: l'onestà, è vero,
0: e la gente ti dice grazie. Semplicemente, basta un grazie, a volte è una grandissima parola.
1: Senti, una cosa importante: cambiare operatore, quindi cambiare gestore, si può fare anche una volta all'anno?
0: Una, due, tre, mi sembra, adesso non mi ricordo se sono tre o quattro volte all'anno, non vorrei dire una cavolata.
1: E non si paga nulla.
0: Non si
1: Il
0: paga
1: passaggio
0: niente.
1: Non è.
0: Se poi dopo incomincia a cambiare spesso, quindi
1: se
0: sopra
1: 7,
0: le 3 o 4 volte,
1: hai un anno, e che dai.
0: Turista energetico si chiama proprio così,
1: e ti mandano via dall'Italia,
0: le compagnie
1: proprio,
0: non ti vogliono più. Cioè, quindi quando tu vai per cercare il contratto, dice: no, ma questo,
1: questa cosa
0: senso.
1: Funziona, la fai sia per la bolletta elettrica che per la bolletta
0: sia
1: del
0: per
1: gas,
0: la bolletta di luce sia per la bolletta di gas, certo, anche la telefonia, abbiamo anche la telefonia.

0: adesso.
1: Anche la telefonia.
0: Non è che con la telefonia si può lavorare più di tanto, insomma c'è internet, ci sono tante cose, c'è, dove sei informato, e con la, diciamo, sulla telefonia è molto semplice, paghi 9,90 euro, quelli sono, quelli è. Non è che vai a sgarare, quindi non è che fai grandi cose. Sulla bolletta invece luce gas, internet purtroppo non vi dice tutta la verità. Questo è il concetto, internet come il call center, come il diciamo il santone che vi sta chiamando per cercare di fare il miracolo, aiutarvi.
1: No, a me mi fanno ridere quelli che chiamano, che se, hanno le voci anche come si dice, da mamma, no? Quelle mamme che ti chiamano, ciao Andrea Catavolo, sì, no, allora ti dico che la bolletta entro 3 giorni a fine mese esplode il contatore, cioè dicono, guardi, sta per esplodere il contatore, quindi non so se ha già saputo che dovrà cambiare, ti dicono, non so se ha già saputo, allora, che dovrà cambiare assolutamente gestore, perché adesso noi dell'ENE abbiamo
0: peggiore,
1: preso
0: la parte peggiore,
1: fa a queste cose, infatti,
0: ci credono?
1: Come ci credono?
0: Ci credono. La parte peggiore è quando ti dicono che sta per passare un loro collaboratore della distribuzione che deve verificare cose sul contatore o meno, poi viene in casa, ti fa il contratto e ti può dire ti incula, no?
1: E
0: ti incula, no? Sottovoce, guarda,
1: sottovoce,
0: ti incula, ma nel vero senso della parola.
1: Vabbè, okay.
0: Addirittura ultimamente ci sta succedendo che noi facciamo il contratto, per dire, io ti cambio il contratto luce gas, ovviamente quando ti cambio il contratto e lo carico a portale, e lì
1: tutti sanno i tuoi dati,
0: tutti sanno che tu hai cambiato, perché c'è anche che flagghiamo che non possiamo dare conto terzo o meno, in realtà non è così, perché comunque
1: le offerte delle aziende canadesi,
0: ti chiamano e ti dicono buongiorno, guardi, siamo, faccio un esempio, siamo dell'Enel di turno, ok, perché l'Enel, parlo dell'Enel perché è quella più conosciuta, siamo dell'Enel di turno e praticamente le spiego, siamo i gestori del suo quartiere, della sua zona,
1: dei contatori,
0: e praticamente la pratica che lei ha fatto è non può andare a buon fine perché il suo fornitore non ha copertura, che attenzione, copertura non è un telefono, è un cavo, ok, non ha copertura nella sua zona, quindi non può, la pratica purtroppo non va a buon fine, le devo rimandare una mail con un nuovo contratto, se me lo firma, ci cadono tutti,
1: tutti,
0: è una roba incredibile. Che cosa succede adesso? Finché il contratto non ha penali va tutto bene, ma l'altra volta vi ho detto che adesso ci sono delle compagnie che fanno dei prezzi molto buoni, però però introducono delle penali, che può durare 12, 24, 36 mesi.
1: Quindi se tu cedi dal contratto, contratto prima, prendi la penale.
0: Subito.
1: Quindi tu questo telefona, cambi gestore.
0: Ragazzi, tutti quelli che ci stanno ascoltando, quando vi chiamano,
1: buttate giù il telefono.
0: Perché non c'è nessuno che per telefono vi chiama e vi vuole aiutare.
1: No,
0: ok, di Santone ce n'era uno e se n'è andato 2000 anni fa.
1: A casa vengono più, cioè non,
0: quella, no, non esiste questa cosa qua. Rivolgetevi sempre a un ufficio, chiamate voi, rivolgetevi a un ufficio, se avete la fortuna di avere un negozio, diciamo come il nostro, vicino, parlate direttamente con una persona, mi auguro per voi che sia onesto, perché purtroppo anche nel nostro settore ce ne sono tanti che per fare contratti fanno i furboni, ok, quindi mi auguro per voi che sia così. Però rivolgetevi sempre a una persona, perché se vi frega, il giorno dopo tornate da quella persona, è una sberla, magari non gliela toglie nessuno.
1: L'andata via a casa, come si dice. Va bene, allora, per avere questo, diciamo, questa comparazione con la vostra bolletta, dovete mandare semplicemente un messaggio WhatsApp al numero che adesso sta per dare Ugo. Un messaggio WhatsApp, vedi, sono stata fregata mese scorso, vedi, giusto. Buongiorno, ieri avete parlato. Questo è vero, questo l'ho già detto.
0: Miseria.
1: Sono stata fregata. Non rispondete, buttate giù. Allora, sono Giovanna da Bessefrano. Butti giù, basta. Allora, un messaggio WhatsApp al numero che adesso darà Ugo.
2: 03.
1: Aspetta! E scrivete, vorrei essere ricontattato per delle
0: nome
1: informazioni.
0: Nome e cognome,
1: vorrei essere ricontattato.
0: E noi nel giro di un, se non è lo giorno stesso, il giorno dopo comunque vi richiamiamo.
1: Okay, perché sono tante le telefonate che arrivano, cioè i messaggi che arrivano sono tanti. Quindi
0: soprattutto il giorno che facciamo la diretta come adesso, è una cosa incredibile.
1: Incredibile.
0: Una cosa incredibile, veramente.
1: Un show top.
0: Mi fa piacere che ci chiamano. Quindi
1: spacca di brutto.
0: Chissà, magari un domani faranno una statua con me.
1: Una statua.
0: Non con te, con me.
1: Ah, con te, perfetto. Va bene, allora.
0: Con te non fanno in tempo, sei troppo anziano, manca poco. È mortale che fanno tutta la statua.
1: Sono già morto, c'ha ragione. Allora, numero WhatsApp. Non chiamate, WhatsApp.
2: 030 659 1827. Ve lo ripeto, 030 659 1827.
1: Ecco, anche se parte con 030, sempre WhatsApp, perché sempre se no WhatsApp, è il numero fisso, allora no, WhatsApp,
0: sì, WhatsApp. Mandate sempre il WhatsApp, non chiamate, perché se chiamate spesso trovate occupato, magari ci scappa la telefonata o meno, il messaggio non ci scappa mai. Quindi lo troviamo e dopo noi vi ricontattiamo subito. Appena okay. possiamo vi ricontattiamo.
1: Grazie fratellone.
0: Grazie a voi.
1: Un abbraccio.
0: Vi auguro una buona giornata.
1: Energy
0: tutti quanti.
1: Store.
0: E non rispondete a sto telefono.
1: Non rispondete.
0: Non fatevi fregare.
1: Manca la moglie.
0: Non fate
1: non
0: come Ugo che poi dopo vi tocca andare in giro con ci ha messo il limone.
1: Mamma. Ciao. Ciao fratellone.
3: Studio Più.

0: La canzone è molto bella, ragazzi. Eat a side, Fried Fries di Paolo Ortelli.
1: Ma chi?
0: Vabbè, Paolo Ortelli è un sassofonista jazz. Vabbè, non sai niente, tu sei ignorantissimo. Mamma. Buongiorno, anch'io ho fatto il cambio con loro, sono stati gentilissimi con Crepaldi, grande Crepaldi. Va bene, Andrea, sembra che Ugo sia su una gondola quando barcolla. È vero, sembri su una gondola. Un veneziano. Buongiorno dalla Sardegna. Andiamo avanti, non si può leggere questo, non si può leggere. Cadavolo, io quando sono con te mi sento. Non mi fate i complimenti, che non. Invece c'è un'altra pensionata che dice: cadavolo, anch'io sono andata in pensione forzata, purtroppo mi manca tantissimo il lavoro. E mi consigli qualche sport? Qualsiasi sport va bene, una camminata, in bicicletta, insomma, cose leggere, insomma, dipende dal fisico come sei messa, se sei allenata, non sei allenata, insomma, tante cose. Anche perché quando uno è pensionato, l'unico sport che fa è la ricerca degli occhiali, no? Quando quello è uno sport che tutti i pensionati fanno. Tu ti rendi conto che sei pensionato quando cominci a cercare gli occhiali per mezz'ora, quindi, e poi ce l'hai in testa. Dici, no, oppure ce l'hai attaccata al collo con quei laccini, no? Dici, no, gli occhiali, ma ce l'hai in testa, ce l'hai, papà, ce l'hai in testa. Va bene. Cadavolo, la benza scende. In che senso?
1: Che sta scendendo di prezzo, Andrea.
0: Ah, e che ne so, io mica faccio il benzinaio. È buono se scende. Vabbè, tanto risale, raga. Non ve illudete. La cosa incredibile di questo paese meraviglioso è che loro fanno il buono e il cattivo tempo. E noi siamo lì, come, è un po' come, tu sei come l'erba, come si chiama l'erba? Un filo d'erba?
1: L'erba.
0: Perché si chiama filo poi?
1: È perché è a filo.
0: È a filo. Vabbè, noi siamo come l'erba, come i fili d'erba, no? Cioè, arriva il vento e decide lui se arriva da destra, da sinistra, da sotto, da sopra. E tu te muovi in base a quello che decidono loro. Cioè, non è che te puoi muovere al contrario, senza salmone, capito? Vabbè, andiamo avanti. Andrea, vuoi parlare di cose? Mamma. Andrea, ma che si complimenti? Ragazzi, e da Bergamo è tutto, dai,
1: ma
0: basta.
1: Cosa?
0: È di Livorno, ma partorisce a Pisa. Le nonne si mettono a litigare e arriva la polizia. Ma in che senso? Ma come? Adesso ho capito perché tra Livorno e Pisa c'è antagonismo, no? C'è quasi odio. Calcistico, poi. Penso che parta da lì, no?
1: Parte da lì, Andrea.
0: Quindi queste due nonne si sono prese a pugni, si sono picchiate. Perché? Perché è di Livorno ma partorisce a Pisa. Quindi la mamma è di Livorno ma ha partorito a Pisa. Perché? Non si sa, però magari era un viaggio, che ne so, può tornare indietro, cioè non... Sono più vicino a Pisa, vado a Pisa. Dice, ma stai di Livorno, forza, torna indietro. Ma sto partendo, torna indietro. La nonna è andata lì, le due nonne si sono picchiate. Una è uscita storta, chiaramente.
1: Aspetta.
0: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Basta. Vabbè, comunque è di Livorno e partorisce a Pisa. Le nonne si sono picchiate. Però si sono proprio menate ancora di più quando hanno saputo che il figlio l'hanno chiamato Lucca. Questa non è mia, ci tengo a dirlo, è di Diego Piccoli.
1: Ma chi è?
0: Diego Piccoli si chiama. Per me è bellissima. Ugo ha riso poco, ma è bella. Luca. L'ha chiamato Lucca, capito?
1: Luca.
0: Che è un'altra città toscana.
1: Certo.
0: Lucca, capito?
1: Sì, Lucca.
0: Vabbè, non gli è piaciuta, ragazzi.
2: Andrea.
0: A me è piaciuta, Diego. Grande Diego.

0: è Tony Esposito.
1: Ma no, ti stai chiamando. Ti stai chiamando.
0: Me stesso. Vado a tempo. Oculomar.
1: No, è lui, no.
0: Pronto?
2: Ocul.
0: Addirittura ti ho fatto il video. Gli ho fatto il video. Eminenza, mi scusi, non. Non volevo. Vabbè, non. Oscuriamo. Ocul, come sta? Divino Crizio. Pronto?
2: Secondo la luce delle stelle.
0: Secondo la luce delle stelle.
1: Delle stelle.
0: Sì.
2: Sì.
0: No, non ho capito. Io ho fatto un'altra domanda. Come sta? Come sta, divino?
2: Bene. Bene, connesso all'universo.
0: È connesso.
2: Certo. Senta. All'universo.
0: Allora, divino, sì, io la chiamo perché siamo fregati tutti i giorni. Non so se ha sentito, tutti che ci cercano di fregare, truffe telefoniche, via dicendo. C'è un rito scaramantico che può allontanarci queste persone di dosso?
2: Sì, perché queste cose stanno troppo
0: sui maroni,
2: disturbando
0: sì,
2: le nostre energie.
0: Bravo.
2: Le nostre energie non sono più allineate qua, non tutto fila dritto, no?
0: Ecco.
2: Quindi abbiamo bisogno di un filo.
0: Sì.
2: Che fila dritto.
0: Che un filo che fila. Io, sì.
2: Bisogna che cominciamo che le cose filano dritte.
0: Dai.
2: Perché sennò la vita è piena.
0: È già storta.
2: È già storta, quindi il filo è. Quindi cosa farò? Farò un rito del filo.
0: Il rito del filo. È un rito. Il rito del filo. Cioè non è... Il filo che deve andare. Deve filare dritto. Cioè,
2: deve filare come in tante cose, perché la gente
0: è storta.
2: Ha bisogno di energia, ha bisogno di
0: supporto.
2: Per affrontare tutte queste
0: le curve. Perfetto. Tutte allora, io direi di partire. Ok, vuole la musica di sottofondo, vuole.
2: Allora, prego gli ascoltatori.
0: Sì, attenzione.
2: Da casa.
0: Sì.
2: Di mettersi un filo in mano.
0: Un filo in mano. Ok. Filo d'erba, un filo lascio, un filo interdentale anche. Non...
2: Sì, ecco, sì. Qualcosa che richiama il filo.
0: Che richiama il filo, insomma.
2: Che filo.
0: Ok. Un capello anche. Non...
1: Dove lo trovo?
0: Per i pelati, per terra. No, no.
2: Allora,
0: sì.
2: Abbassate le luci.
0: Abbassa le luci per favore. Abbassa le luci. Ok, grazie Lucifero. Dai.
2: Prendete il filo
0: in mano. Sì.
2: Mettetevelo.
0: Ah, c'era l'ago.
2: Di fronte.
0: Filo di fronte.
2: E alzatelo al cielo.
0: Alzate il filo al cielo. Alza il filo. Vai. Dai. Oh.
1: Dov'è?
0: È andato.
2: Ora.
0: Ah, sì. Sta accendendo le candele, forse.
2: Iniziamo le situazioni.
0: Sì, le situazioni. Via.
2: Prima piramide. Ho acceso.
0: Acceso. Sì.
2: Il vertice
0: della piramide. Certo. Vabbè, certo, non è poi scendere sotto, si sbaglia tutta.
2: Seconda piramide con terzo candelabro acceso.
0: A destra, vai.
2: Poi.
0: Dove la mettiamo la candela?
2: La candela ve la dovete mettere proprio di fronte.
0: Ah, di fronte.
2: Mettetevela di fronte,
0: sì.
2: E ora?
0: Sì. Pronto?
1: Dov'è?
2: Iniziamo il rito, è un po' in italiano.
0: Sì.
2: E poi inizio con le formule
0: egizie.
2: Universali.
0: Una lingua che conosce solo lui. Vai.
2: Iniziamo. Con il filo.
0: Un po' di pathos, per favore, ragazzi. Via, filo in mano, candele accese. Vai.
2: Oculo. l'occhio non mi venga, sfiga non mi venga, ma l'occhio non mi venga, sfiga non mi venga.
0: Sfiga non mi venga, ma l'occhio non mi venga. È un trapper.
2: Ma l'occhio non mi venga, sfiga non mi venga, ma l'occhio non mi venga, sfiga non mi venga, ma l'occhio non mi venga, sfiga non mi venga, ma l'occhio non mi venga, ma l'occhio non mi venga, sfiga non mi venga, ma l'occhio non mi venga, sfiga non mi venga.
1: Ma cos'è? Cos'è?
0: Attenzione, andate in trance. Andate in trance. Ma paura perché spunta all'improvviso lui. Eccolo. Trans, molto trans oggi.
2: Comoica. Talos.
0: E qualos.
2: Comoica, Talos.
0: Comoica.
2: Oculomar.
0: Il rito è stato eseguito.
2: E ora la vostra vita cambierà da
0: così a così.
1: Che rito è?
0: Grande. Così. Grande, grazie.
2: Ocul,
0: grazie. Com'è? Sfiga non mi venga, perché bisogna ripeterlo, no?
1: Com'è il rap?
2: Bisogna ripeterlo sempre questo, Come sono i social.
0: Com'è? Sfiga non mi venga.
2: Non mi venga, sfiga non mi venga, ma l'occhio non mi venga.
0: Ma l'occhio non mi venga, sfiga non mi venga, ma l'occhio non mi venga. Ok.
2: Non mi venga, sfiga non mi venga.
0: Non dal fruttivendolo. Ok. Grazie.
2: Non mi venga, sfiga non mi venga.
0: Grazie.
2: Non mi venga, sfiga non mi venga.
0: Grazie! Grazie Crizio! Oculo mano. Mamma ragazzi, non è bello, sfiga non mi venga, culo mi venga. No, sfiga non mi venga, ma occhio non mi venga, sfiga non mi venga. Occhio. Ripetete.
3: Su Studio Più
0: col filo in mano. Mamma ragazzi, mamma.

0: Gianmarco! Gianmarco! Allora, un sacco di scherzi stamattina, non siamo riusciti a fare perché insomma dovevamo fare questo rito scaramantico nei confronti di chi dei sarti, insomma, degli amanti dei fili. No, perché bisogna filare dritti, ragazzi, non bisogna andare storti come Ugo, non, è tutto storto, ragazzi, non veramente sei troppo storto. Mamma. Cadavolo, tu sei veramente scemo, ma io con te no, io non ci sto, sti complimenti così sfacciati non sfacciati. E che sono veramente non va bene. Allora, mi hanno mandato anche la foto di una cicciolina, ce n'è una, non
1: è una sola,
0: tutte
1: .
0: Le altre
1: non sono nessuno.
0: Vabbè, andiamo avanti, la rima non è così, però insomma non... vabbè, cicciolina ce n'è una, di cicciolina ce n'è una, e andiamo avanti. Allora, chi ci arriva ci arriva, chi non ci arriva non ci arriva. Allora, Tatami, ascoltami.
1: Perché?
0: Allora, ascolta. Non so se questa dichiarazione che ha fatto è di adesso o di qualche anno fa, di tempo fa, insomma, che aveva detto cicciolina, rivela, ero una spia dei servizi segreti.
1: Ma
0: addirittura.
1: Chi?
0: Lei l'ha detto.
1: Ma
0: l'ha detto oggi o l'ha detto qualche anno fa?
1: Ma un po' di tempo fa.
0: Anche perché ormai non sa più di tutti, cioè non è, forse una volta, ma adesso non credo. No. Andiamo avanti, non scendiamo in queste cose, che io poi non prendo l'ascensore. Dai, forza, dai. Allora, dobbiamo salutare, dobbiamo chiudere. Devo dire una cosa, che stasera noi faremo la foto di gruppo.
1: Non è stasera, è settimana prossima, lunedì 22 e martedì 23 di pomeriggio, in due giorni.
0: Ah, due giorni addirittura?
1: Due turni.
0: Ah, due turni, cioè quelli grassi prima, poi quelli magri, cioè com'è?
1: Non lo so, ci diranno.
0: Non lo so.
1: Comunque lunedì 22 e martedì 23 pomeriggio.
0: Ok, non ti ungere per favore, no perché se ti ungi poi la foto viene, accechi tutti. No. Vabbè. Si unge sempre, non so come mai, con rosmarino, colorito rosmarino. Va bene, allora devo salutare, devo chiudere, appuntamento rimandato a...
1: domani!
0: Devo salutare qualcuno sicuramente, però mi sono dimenticato, ragazzi, chiedo scusa, veramente non...
1: cosa fai?
0: Aspetta, questa no, vabbè, niente, mi sono dimenticato ormai, ragazzi, non... scusate, però non... Va bene, ciao a tutti, appuntamento a domani, come sempre, dalle 6 alle 9, ringraziamo Gigio e... e ci sentiamo domani, ciao, vi voglio bene, ciao, voglio!
1: Ciao!
2: Andrea!
3: Da tavolo!
2: Show!
4: Su Studio Più!
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni ieri sera a Roma il cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Originario di Sassuolo, è stato uno dei più stretti collaboratori di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI ed ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. Numerosi messaggi di cordoglio. Quella di Ruini è stata una delle menti più lucide della società italiana, ha commentato la premier Meloni. Siamo stati amici nonostante alcune diversità, il ricordo dell'ex presidente del Consiglio Prodi. Ricordiamo con riconoscenza la sua vita spesa per la Chiesa, le parole del cardinale Zuppi, presidente della CEI. Irrigidite le misure contro Mosca, lo hanno deciso i leader del G7 durante i lavori a Evian. Ieri il presidente francese Macron aveva annunciato l'intenzione degli alleati di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità. E sempre ieri, vertice Trump-Zelensky, il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi, alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Aperto dunque lo stretto di Hormuz, come annunciato ieri da Trump. Ancora dubbi però sulla gratuità dei passaggi. L'Iran rivendica il pagamento dei pedaggi dopo i primi 2 mesi dalla firma dell'intesa, ipotesi esclusa però dagli Stati Uniti. Mondiali, il 3-1 tra Austria e Giordania chiude l'ultima serie di partite cominciata ieri sera con Francia-Senegal, 3-1 per i transalpini con doppietta di Mbappé. Nella notte 3-0 tra Argentina e Algeria, tripletta di Leo Messi, 4-1 invece tra Norvegia e Iraq. Stasera Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Inghilterra-Croazia. È tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

Buongiorno a tutti ragazzi, Massa devi aiutarmi oggi, mi devi dare un po' di Raff by Picotto, pensaci tu dai, un salutone a tutti, Ale da Villafranca, ciao!

0: nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: Mi piace così, mi piace, bella lì, sono entrato a gamba tesa. E a gamba tesa il massa, ma non è un problema, un discorso di purtroppo, ero bloccato col telefono questa mattina e abbiamo constatato col Dani che se non ho il telefono faccio fatica, non vado in onda. Ah, hai capito te, vabbè, comunque, eccomi qua. Lo sapete che siete voi a scegliere la musica in questo programma, siete voi al 338-141-1001 con un vocale a completare la playlist. Oggi è mercoledì, quindi buon giro di boa dal vostro capitano. Faccio una presentazione così al volo. Per quelli nuovi, diciamo, quelli che ormai sono da anni che sono qua, mi conoscono e sanno che sono...
1: Sei un gran attacca!
0: Ecco, vabbè, insomma, loro lo sanno. Tra poco ci sarà il primo Party Time, I Remember Yesterday, poi a seguire il Free Selection e alle 11.30 quello, il DTM. Ma andiamo a sentire chi c'è.
2: Ciao Valterone, se puoi mettere la canzone Thunderstruck dei AC/DC. Ciao, bacione.

0: Ciao Walter, Beppe DJ Savona presente a tutti i programmi. Poi Uliano da Sant'Ippolito. Grande Walter, Uliano c'è, ci trasmetti tanta carica, grazie. Buongiorno Gianluca da Teramo e poi buon giro di boa, Ghisa Vivaista da Canneto, Violetta da Fermo, i fratelli Vagnini da Pesaro, insomma sono tanti. Poi essendo partito tardi purtroppo ce ne sono tanti accumulati, andiamo avanti così. Andiamo a sentire chi ha richiesto Ricky Martin, andiamo, mercoledì.
1: Ciao Walter, Katia da Brescia, mi metteresti una canzone?

Ricky Martin, va bene signori, è tanta roba, e intanto vi dico che siamo arrivati al momento del party time, remember yesterday, si torna indietro nel tempo, torniamo indietro, intanto vi dico che siamo arrivati al momento del party time, remember yesterday, si torna indietro nel tempo, torniamo indietro negli anni 70-80, negli anni 70, 70 è

0: Milano sui 93.4. Spot.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
4: Albi e Jati Ranks, I see you.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Angela Nazionale, buongiorno a tutti, presente 25 gradi e come la Lori viva il freddo, vabbè insomma dai dai, siamo in estate signori, viva l'estate, viva l'estate. Domani sera vi aspetto a Fano, al Boomerang, in via, l'inaugurazione, e poi c'è la Notte Rosa qua in Riviera, andiamo!

I Rossi d'Atollo, il drive c'è, l'autista del pesce parlante, Giulio e Nicola dalla Trentina, salutiamo Max da Iesi, Alessandro Cassano Dada sempre in prima fila c'è, andiamo!

Buona giornata ragazzi, Patrizia da Faenza, buongiorno Gigi il parrucchiere, Nonantola, non so perché è così. Noi... Salutiamo Edo, ciao Edo! Il Vieta da Parma, carico di paglia c'è.

Buongiorno Colle Corvino, andando a fare la nonna e la zia dopo la nascita del nipotino. Ah beh, ok, ho capito. Bello. Si ritorna giovani, si dice così, no? Un saluto al velo Pendolo Giuliano, il Carletto c'è.

L'ascolto, lui è Vincenzo della Non Solo Clima, vabbè, insomma, non è questa pubblicità, però lui è sempre attivo, si trova in zona Malpensa, chissà dove sta andando, magari c'ha un climatizzatore attaccato alla schiena e lo porta da qualche parte con l'aereo, lui lo fa davvero.

Vedi, è a Malpensa perché arriva uno dei suoi storici caposquadra, quello dice sempre sul pezzo, vabbè, bravo, insomma, lui... I suoi operai, che non sono operai, sono collaboratori alla fine, no? Se vuoi che l'azienda vada bene, devono essere amici, neanche operai, amici, proprio amici, devono lavorare quasi per se stessi. Bella questa cosa, bravo Vincenzo. Intanto salutiamo Gino da Massalengo e la Gabri dalla Bassa Bolognese.

Buon giro di boa, Capitan Massa, il 65enne da Basiano in Sardegna, Lucia da Lago di Garda, Gianluca da Binasco, non si molla mai, e beh, insomma, mai mollare, mai mollare. È arrivata anche Venu da Sciacca, siamo in Sicilia, signori, siamo dappertutto, siamo ovunque, Radio Studio Più. Una roba mostruosa.

Peter, ti volevo dire che sei anche a Morciano. Vabbè, c'è Mino, Mino di Morciano con la radio, giusto, giusto, giusto. Ciao Valterone, siete i numeri uno, grazie. Saluta anche il Dami, certo. Ciao Dami! Il Dami c'è, il Dami c'è.

È arrivato Massimo, l'orologiaio di Tavernelle. Dice il 26, mi raccomando, con Studio Più saremo al Passatello. Certo, Pian di Rose, il Massa e Gagliardini, ci siamo signori. È venerdì. Naturalmente sponsor ufficiale è Massimo. Massimo è il numero uno. Lui sì che è il numero uno.

giro, buon giro di Walter, bellissima, questo mi è venuto a me, buon giro di nuovo Walter, buon mercoledì, un abbraccio, Elisa da Monza c'è, un saluto a Gabriele, il muratore di Brescia, Ale da Villafranca non manca mai, e poi la Paola che mi dice ciao bel figone, mamma mia, la Paola non ci vede bene purtroppo.

0: E con questa canzone si chiude il Party Time. Party Time, I Remember Yesterday. Tutto da rifare alle 10.30.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronnie Milani presenta Club Connection.
1: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
2: Club Connection.
1: Il programma dove tutto è possibile.
2: Dal lunedì al venerdì alle 22.
1: Solo su Radio Studio Più.
3: Spot.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buona giornata da Davide Camera. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Lo stretto di Hormuz è aperto dunque, come annunciato da Trump, che esclude i pedaggi rivendicati dall'Iran dopo i primi due mesi dalla firma dell'intesa. E i leader del G7 riuniti a Evian irrigidiscono le misure contro Mosca, annunciando un supporto più forte all'Ucraina. Ieri vertice Trump a Zelensky. Il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace, ma la guerra continua. Un morto e almeno sette feriti per un attacco di droni russi a Zaporizhzhia. Il cordoglio per la morte del cardinale Camillo Ruini, l'ex presidente dei vescovi italiani, figura di spicco del mondo cattolico, si è spento ieri a Roma a 95 anni. La premier Meloni lo definisce una delle menti più lucide della società italiana, mentre l'ex presidente del Consiglio Prodi ne sottolinea l'amicizia nonostante alcune diversità. Si dice addolorato Matteo Salvini, mentre l'attuale presidente della CEI, cardinale Zuppi, ricorda con riconoscenza Ruini per la sua vita spesa per la Chiesa. Cronaca: ancora morto sul lavoro. Si tratta di un operaio trentenne della Sasom, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in vari comuni del milanese, che poco prima delle 7.30 a Binasco, durante una manovra, è rimasto schiacciato sotto un pilastro. L'uomo è deceduto in ospedale. Quasi invariata in apertura Piazza Affari, con il primo FTSE MIBA più 0,03% in ordine sparso agli altri mercati del vecchio continente. Spread tra BTP e Bund in calo a 69 punti. E infine il basket: la Rayer Venezia non molla e riapre la finale scudetto. Altaliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano, che fallisce il primo match point tricolore. Gara 4 in programma giovedì ancora in Laguna. Si riparte dal parziale di 2-1 per le scarpette rosse. Con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Starrett, è bellissima anche questa, mamma mia, una più bella dell'altra. Allora, attenzione adesso, attenzione, mettiamo un messaggio promozionale perché andiamo a giocare con Nicolis. Nicolis, lo sapete, oggi regaliamo ai primi due ascoltatori che ci chiameranno, poi darò il numero, due biglietti, due ingressi cada una. Quindi ogni telefonata becca due ingressi per il Museo Nicolis. Che presenta più di 100 motociclette dal 1860 ai giorni nostri, centinaia di autovetture fino al primo motore a scoppio, tutte perfettamente funzionanti, una sezione dedicata agli aerei al tema della prima e la seconda guerra mondiale, una collezione di oltre 500 pezzi tra macchine fotografiche, strumenti musicali e collezione di macchine da scrivere. Ricordo che il Museo Nicolis si trova in via Postumia, Villa Franca di Verona, aperto dal martedì alla domenica, chiuso il lunedì dalle 10 alle 18. Mi raccomando, chiamate veloci, i primi due si beccano i due biglietti, 030 999 1000. Buona fortuna a tutti. Dai, dai che andiamo. Allora togliamo questo e facciamo gli auguri, perché dice... buongiorno capitano, Valerio da Tavernelle, vorrei fare gli auguri a mia figlia Anna che oggi ha l'esame. Tanti auguri, happy birthday.
1: Buongiorno Studio Più, stamattina è possibile ascoltare It's My Life di Dottor Alban, dedicarlo a tutti voi, ciao.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
2: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doechii, Runway.

0: papi, scusa babbo, scusa, ma è detto in italiano proprio, scusa babbo, è così. Va bene, va bene, un saluto al team Innesti di Perugine, Valsugana. Siamo in auto che andiamo a Gardaland nel secondo giorno di ferie. Bravi, andatevi a divertire, staccate il cervello, capitano. Puoi fare gli auguri a Davis e a Luca, i gemelli diversi, Edo. Vabbè, i gemelli diversi sono solo due, Leo e Loreno, sono gli uomini di gomma da Gabice. Mi raccomando, sono loro, sono loro, solo loro. Poi c'è Loreno dal calzino estremo e adesso è il suo periodo. Adesso... Buongiorno supercapitano Fabione da Castelluccio, salutiamo anche Guten Morgen Igor dalla Germania, yeah? Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno a tutti, Simone da Bussolengo, provincia di Verona, chiedevo se potete mettere l'erba del diavolo, grazie, buona giornata a tutti.

0: Tigo, oppure la versione di massa, ballar col Tibo. Dov'è il Tibo? Tibo! Dov'è il Tiboni? Tiboni. Buongiorno a tutti da Simone da Pozzolengo. Ciao Simone, sono Alessandro da Maranello. Volevo dire al mio amico Davide di muoversi a caricare il camion che è già tardi. Un saluto, chi è qua? Buongiorno Massa, sei ancora con questo numero uno. Di nuovo, e di nuovo vi ripeto che se volete la maglietta, inutile che scrivete dove la puoi trovare. Mi scrivete sui social, scrivetemi su Facebook, Instagram, in privato, scrivetemi voglio la maglietta del capitano e io vi do un numero da chiamare, da mandargli un messaggio, insomma se la volete è molto semplice, vi arriva a casa, cosa volete di più? Vi arriva a casa. Andiamo a sentire chi c'è, vai, tocca a te.
1: Buongiorno amici del Morning Fever. Questa mattina volevo ascoltare Play Hard. Spingere!

0: Play hard. Buongiorno, grande Massa, un saluto da Fermignano, da Ale alla prima esperienza lavorativa, e il Dani montatori. Poi chi c'è? Ciao Massa, saluti da Cusercoli, by Luca. Cusercoli considerata il borgo delle sagre, vero, bella Cusercoli. Buongiorno Massa, buon mercoledì a tutti, buon giro di boa, un abbraccio forte, Elisa c'è. Poi chi c'è ancora? Massimo il ballerino canarino presente, salutami Massimo l'orologiaio, sì, già fatto. No vabbè, insomma lui è uno di quelli che c'è. Salutiamo Massimiliano Nardi, Lupastaiolo de Macerata, buongiorno capitano. Rossana da Verona c'è in trasferta in quel di Riva del Garda. Walter sei il numero 2 dopo il grande Claudio. Oh, già così, detta così. Però neanche io, ma la top 10 degli speaker non ci sono dentro, no, devo dire la verità. Cioè, stavo parlando degli speaker italiani, nella top 10 hai voglia te, sarò nei primi 100 magari, nei primi 100, sì, dai, i primi 100. Sono veramente degli speaker molto bravi. Io ogni tanto faccio zapping, ascolto le altre radio giusto per capire quello che sto facendo, per vedere, ma non perché voglio fare come loro, anzi io voglio essere diverso da loro, e in effetti sono diverso perché sono, come dire,
1: sei un gran attacker.
0: Ecco, così sono originale, va bene, sono originale. Buongiorno Walter, sono Alessandro da Maranello, e la Maranello, siamo in zona Modena. Va bene signori, andiamo in pubblicità e poi dopo c'è il party time, il party time free selection, lo sapete, la selezione libera, tutta la musica di tutti i tempi, ma tutta quella da ballare. Andiamo!
2: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per... È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da...

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Milano, ciao Riccardo, com'è Milano in questo momento, in questo periodo? Vabbè, insomma, comincia a scaldare lassù, insomma, chi abita Milano e va in estate quando può, insomma, la prima occasione, via, via, al mare, in montagna.

Valterone, un saluto dal Toro di Verona, dalla A22 del Brennero. Ciao Walter, fa caldo, come va lì in Riviera? Qui si boccheggia. Si sta bene, Billy, si sta bene. È ora che vieni giù un po' a prendere un... prendere l'acqua salata. Io pensate che a casa vado a prendere una pentola d'acqua, la metto a scaldare, è già salata. Per fare la pasta è già salata, capito?

Buona giornata Massa, officina di B-Motors, buona giornata a voi, anche a voi. Buongiorno Super Walter, profumo d'estate nell'aria, grazie di esserci sempre. Ciao Meraviglia, la Maya Morgana, il Vigilante Matto, oggi sono 25 anni di matrimonio, Gianluca Vigilante Matto da Pescara, e insieme alla sua moglie Anna, 25 anni.

Capitano, sono appena andato a sistemare la mia barchetta. Oggi pomeriggio diretto lago Ceresio vicino Lugano. Top, qui si sta alla grande. Immagino.

Un saluto a Mattia, il palista della cava di Calusco Dadda. Buongiorno Massa, un saluto da Mauro Di Mauro 70. Buongiorno. C'è anche Eugenio da Roma. Wow!

Puglia, sto prendendo il sole, bravo, beato te. Vabbè, insomma, chi ha la possibilità e ci sta. Da Toano, Reggio Emilia, a Teano, Caserta, sempre con voi. Cinzia, brava, così, portaci ovunque.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì comincia a espandersi verso nord l'anticiclone subtropicale nordafricano, che porterà poi una lunga intensa ondata di calore sull'Europa centro-occidentale e anche sull'Italia. Avremo comunque mercoledì ancora un po' di variabilità al pomeriggio lungo i rilievi alpini e appenninici, soprattutto sulla dorsale appenninica, possibilità ancora di qualche breve locale temporale sparso, limitato essenzialmente alle vette montuose in esaurimento entro la serata. Temperature massime in aumento: al nord toccheremo punte di 33-34 gradi sulla pianura padana, più contenuti i valori sulle zone costiere al sud dove si sta sotto i 30 gradi. Ventilazione in prevalenza debole di brezza e mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Ci siamo in piena estate, tutti sono qua che scrivono, che sprendono il sole o sono a camminare in spiaggia, che bello, che bello. Vabbè, è normale che sia così, no? L'estate ti porta un po' all'aperto, ti porta a respirare l'aria di mare o di montagna o di lago, insomma, dipende dove siete. C'è qualcuno che sta andando a Limone del Garda, vedi? Poi buongiorno Nino Amalfi, sono in macchina per lavoro qua e là, un saluto a tutti voi, grazie. Amalfi anche lì, bella Amalfi. Un saluto a Alessandro da Tredozio, Capitan Massa al cavallo pazzo presente sull'R560, stereo a palla e tanta strada. Un saluto all'escavatorista Graziano Matto di Aspareto, ciao, Morning Fever. Vorrei salutare il mio carissimo amico Alessandro l'escavatorista, vabbè, insomma, grazie, insomma, usate la radio per salutare anche gli amici, vuol dire che sono tanti all'ascolto, bravi. Così andiamo a sentire chi ha scelto la canzone. Per me è la canzone più bella, un untouchable degli anni 70, quella dei I Remember Yesterday, Dancing Queen degli ABBA. Andiamo a sentire chi l'ha richiesta.
1: Sono Livio da San Giovanni di Lui, no? Se potessi mettermi Dancing Queen degli ABBA. Ciao Radio Studio Più, siete troppo forti.

0: stavo leggendo il messaggio della Sami di Rovereto, la canterina, era tanto che non la sentivo. E sto passeggiando prendendo il sole con la radio che mi dà carica, Sami di Rovereto. Poi insomma, bello, bello, bello sapere che comunque anche se non scrivete siete lì, vi prendete la pausa, immagino. C'è chi per tanti anni ha mandato messaggi, adesso magari lascia spazio anche agli altri. Anzi, gente nuova, vogliamo sentire gente nuova, giustamente, per sapere chi siete, da dove, la vostra voce, bello sentire voci diverse. Massa, ho sentito che sarete all'Accademia, ci sarai tu? No, non ci sono io, non ci sono. Sì, è vero, dice Radio Studio Più, ma lì c'è, c'è la Dalila, Dalila che lavora a Radio Arceci, non è che lavora a Radio Studio Più, quindi ormai lavora... Lavora solo lei qua, però è Radio Arceci, non è Radio Studio Più. Andiamo a sentire la pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia, sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Save Me the Night, J-Lo, J-Lo. Ciao capitano Massimo da Verona, gita, vedi, a Limone del Garda, Rossana già da Eden, bravo. Sono al mare, Marina di Montemarciano, naturalmente musica di Studio Più, siete grandi, Franco. E vabbè, insomma, tanta gente, come ho detto, tanta gente sta passeggiando, è giusto che sia così, è giusto così. Magari oggi, finito il programma, vado a fare anch'io una... No, io non sono da passeggiate al mare, no, no, no, no, no. Io sono uno che abita vicino al mare, un po' calzolaio che va in giro con le scarpe rotte, non lo so perché, non mi fa. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno, sono il Toro Romagnolo, è possibile ascoltare Let the Boy Cry di Gala?

0: American Express, grande Christian Marchi. Buongiorno Capitan Massa, anch'io prendo il sole, ma lavoro con la vostra compagnia, mi sembra di stare in spiaggia. Andrea da Trapani, la Sicilia, viva la Sicilia, chissà che sole che ce l'ha, eh. Ciao Walter Mitico, Luca dalla provincia di Mantova, saluteresti Andrea e Giulian dell'Officina, Castiglione Mantovano e il mitico Moise della Valpolicella. Ci sono a vostro fan da 11 anni, buona giornata, grazie, grazie, grazie. Va bene, andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te.
1: Ciao capitano, oggi vorrei ascoltare Another Life dei Cano e salutare tutto il popolo del Morning Fever. Ciao!

0: Another Life, bellissima, bellissima, bellissima, signori. Con questa canzone siamo arrivati al momento del terzo ed ultimo party time. Applauso, applauso. Sì, perché poi arriva la musica 92.000, come si vede, come si nota anche nelle serate che facciamo in esterna, quando arrivano gli anni 90, 92.000, anche quelle dei giorni nostri, e si sente il boato, la gente vuole quella musica lì. Sì, poi c'è, per carità di Dio, a me piace un po' tutta la musica di tutti i tempi, tutta quella da ballare, è vero, che è un po' il messaggio che diamo noi di Radio Studio Più, però insomma 92.000 è quella che piace di più anche a me. Attenzione, perché ci sarà lui, Alex Castellini, dopo la pubblicità, che lo presenta, presenta il Party Time, presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi con le quali inizierà a suonare, a seguire tutte le hit più belle di quegli anni 90-2000 appunto. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Via, via, via, via, via alle telefono.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi
3: è la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con...

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Mercoledì 17, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, il Party Time, DTM 90, siamo qua tutte le mattine alle 11.30 e poi la sera noi ripartiamo dalle 20 alle 22, sempre con il DTM 90 per farti ballare con la migliore musica dance di sempre. Mi raccomando, ricordati che se vuoi puoi interagire tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. Oggi Anna Di Desio, la protagonista, ha scelto Playa Iti, The Summer Is Magic, Basic Connection, Abla Meluna, Eddie Bix alla Fiera del l'Est. Partiamo subito con Culture Beat, Mr.

L'estate magica, grande studio più, un abbraccio Claudio, Alessio, detto Alonso, la Gabri dalla bassa bolognese, sì, lei balla con la macchina da cucire, lo so, lei, lo so.

scooter e un 150, cosa mi consigli? Allora, io ti dico la verità, prima di tutto magari una cilindrata più grossa, se riesci, se hai la possibilità, quello sicuro. Ma se poi vuoi proprio fare la svolta, prendi che ne so, multistrada, prendi una moto, fidati, una moto, perché è agevole come un multistrada, è come uno scooter, diciamo, però ha le ruote grandi. E la differenza è che una piccola buca con la ruota piccola è sempre una grande buca, mentre con la ruota grande poi hai più frenata, hai più, insomma, più sicurezza, fidati del Massa.

Che bello vedere il Temerol, il mio fratellino, insieme alla sua bella Lori. Belli, belli tutti e due, belli, belli. Sta preparando, perché questo weekend c'è il rally di San Marino, il rally su terra, e quindi sarà proprio l'equipaggio Temeroli. Temeroli fa paura nella terra, fa paura il mio fratellino nella terra, va forte, va forte. Prepara bene la Mitsu, mi raccomando, sai che il Massa ti viene a vedere, eh?

0: Zona Brescia in rientro, penso, col suo track. L'uomo, il camionaro che drifta, il camionaro che, però, insomma, devo dirtelo qui, pubblicamente, tu sei bravo, ma tuo figlio, diglielo te, Giacobazzi.
1: Una roba da favore.
0: Sì, ci sta. Spazio ai giovani, lui è veramente bravo, è diventato bravo.

Fiorio da Mauri, sì, so che non se la sta passando bene, quindi grande pilota di rally, sì. Alex, siamo tutti con te, dai, piano piano, ci vuole forza, quella forza che hai usato quando correvi, adesso ci vuole nella vita, sai, bisogna sempre tirare fuori tutto quello che abbiamo dentro di noi.

Massa su que andiamo a tutta casa, Rudy lo scarabilista da Bologna, oui, sono di Bologna. A Sciocque, sono qui, dice, vabbè, Luigi della Fama c'è, e lì d'onda fermo pure, andiamo!

Delfino di Pergola, Walter, cioè Billy, Walter, fai un saluto a tutti gli amici di Ravenna. Pensa da Bedizzole a Ravenna, quant'è lunga. Buongiorno Alessandra 186. No, buongiorno Massada. Buongiorno Massada, ha scritto Massada 186. Va bene. Vai Alex.

0: dal casalingo al tuttofare. Alex, vai, capitano Patacca, grande massa, Daniele da Bergamo, Zegassi il ciclista da Castelfranca Emilia. Lo so, sto parlando, ma purtroppo dobbiamo chiudere il party time, quindi Alex, grazie, un applauso per il tuo DJ set. Sì, tutto rimandato a domani, signori, domani è giovedì che si svampa, signor. Adesso spazio alla Sil.k, un ringraziamento speciale al DJ Dami, come sempre il supporto tecnico da dietro le quinte. Qualora lo vogliate, domani mattina il Capitan Massa lo trovate qui su Radio Studio Più. Dai che andiamo, diglielo te.
1: E dai che andiamo.
0: Vai Silvia, tocca a te.
2: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Enjoy the radio, this is Studio Più. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona sui 95.5. Spot.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Buongiorno, buongiorno cari miei guest for lancini, ben arrivati a Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Io sono Lassil.k e oggi iniziamo un'altra puntata di Guest for Lunch. Io spero che siate benissimo e che sia una splendida giornata per voi.

0: Ci ritroviamo tra pochissimo dopo gli spot.
1: Spot.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

Eccoci, eccoci, guest for lunch, ospiti a pranzo, la Sil.k, questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E io oggi ho trovato delle curiosità per voi interessanti. Ad esempio, il Festival della Battaglia del Vino, voi sapete che cos'è? E ve lo dico tra poco, e soprattutto dove si trova.

Sì. Parliamo del Festival della Battaglia del Vino. È una curiosità che magari pochi di voi sanno o tanti, però io non la sapevo. Ad esempio, in Spagna c'è questo Festival della Battaglia del Vino, che è un evento annuale che si svolge al Haro. E originariamente era un festival religioso in onore di San Pedro, il patrono di Haro, ma con il passare degli anni ha assunto un carattere proprio più ludico, più divertente, il festival infatti è diventato è famoso per la battaglia del vino, che si svolge ogni anno a giugno. I partecipanti, vestiti con abiti bianchi e foulard rossi, si recano sulle colline vicino a Haro per versarsi addosso del vino rosso, utilizzando ogni tipo di contenitore, dalle bottiglie agli spray da giardino. Dopo la battaglia, la festa continua nelle strade di Haro con musica, ballo e ulteriori festeggiamenti. Un festival che racchiude perfettamente la vivacità della cultura spagnola. Non ho mica capito, però, perché si versano il vino addosso, ma deve essere probabilmente divertente e molto profumato, soprattutto.

0: E dopo esserci imbevuti di vino, io vi lascio al meteo, un po' di spot e il primo party time.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì comincia a espandersi verso nord l'anticiclone subtropicale nordafricano, che porterà poi una lunga intensa ondata di calore sull'Europa centro-occidentale e anche sull'Italia. Avremo comunque mercoledì ancora un po' di variabilità al pomeriggio lungo i rilievi alpini e appenninici, soprattutto sulla dorsale appenninica, possibilità ancora di qualche breve locale temporale sparso, limitato essenzialmente alle vette montuose in esaurimento entro la serata. Temperature massime in aumento, al nord toccheremo punte di 33-34 gradi sulla pianura padana, più contenuti i valori sulle zone costiere al sud dove si sta sotto i 30 gradi, ventilazione in prevalenza debole di brezza e mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
1: Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con

e continuiamo ancora con Valentina e il suo compleanno. Happy birthday to you. E mamma Enrica che ci dice di questo compleanno, e Valentina compie 4 anni.

0: E verso la fine di questo primo party time, prima di dare lo stop, salutiamo Vittorio. E tutti insieme, 3, 2, 1, stop, party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
6: Ronnie Milani presenta Club Connection.
5: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
6: Club Connection.
5: Il programma dove tutto è possibile.
6: Dal lunedì al venerdì alle 22.
5: Solo su Radio Studio Più.
2: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

amiamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format,

0: fabulous.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. I leader del G7 nella dichiarazione comune hanno affermato di sostenere attraverso un immediato e solido cessate il fuoco gli sforzi della leadership libanese per ottenere il disarmo di Hezbollah e per proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del Libano con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. Intanto si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per domani. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. Lo ha detto stamane Leone XIV durante l'udienza generale in piazza San Pietro. Il Papa ha anche parlato del raccordo tra Stati Uniti ed Iran. Si tratta, ha detto, del risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Si chiamava Antonio Mauro ed era già sfuggito a un agguato della camorra, il 48enne trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada la scorsa notte a Napoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, mentre camminava è stato inseguito dai killer a bordo di uno scooter che poi hanno aperto il fuoco. Oggi l'ultimo atto giudiziario legato al femminicidio di Saman Abbas, attesa la sentenza della Cassazione sull'uccisione della 18enne di origine pakistana che viveva a Novellara in provincia di Reggio Emilia. In secondo grado furono condannati all'ergastolo i genitori e 2 cugini della giovane, mentre allo zio furono inflitti 22 anni. Mondiali archiviati i successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo, Repubblica Democratica del Congo in campo dalle 19 a Houston, alle 22 big match tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana, Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto, a più tardi.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch. Ospiti a pranzo con la Sil.k.

L'abbiamo detto che si muove, Giova, l'abbiamo detto. Buongiorno, buon pomeriggio, ben ritrovati. Oh, vedete, qui inizia la seconda ora di Guest for Lunch, Assoli a pranzo, in questo momento dove siamo tutti belli carichi, dove abbiamo mangiato, dove ci siamo riposati, dove abbiamo ascoltato qualche inchiata. Unchiata, ho detto unchiata, grazie agli applausi, grazie, ogni tanto ci vogliono per l'autostima che fa bene. Ogni tanto dite alle vostre mogli che sono belle, perché altrimenti se non glielo dite voi, glielo dice qualcun altro. Qui ci voleva l'applauso comunque, eh? Dai, non era sul pezzo, paro mix. Allora sapete che lo metto io. Se non glielo dite voi, oh, se non glielo dite voi, glielo dice qualcun altro. Vabbè, dai, che fastidio questo paro mix, che fastidio.

0: ci ritroviamo tra pochissimo con la notizia strana dall'Italia del mondo di oggi.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Non lo so, non lo so. Queste notizie veramente strane dall'Italia e dal mondo. Ma si dice tanto, no? Ancora questo Lorenzo, questi applausi. Si dice tanto di non abbandonare i cani sull'autostrada d'estate. Poi faremo anche una campagna su questa cosa insieme a Nicola Frassinetti di lunedì, ospite con noi alle 13.15. Lo diremo, lo urleremo di che se volete regalare dei cagnolini adesso fatelo con intelligenza. Ma addirittura questo cane brusche finisce alla deriva su un kayak da solo trovato nel mare del nord dopo chilometri al largo mi fa pensare che l'abbiano abbandonato addirittura in mare, però non si sa, questo ve lo lascio decidere a voi, ve la leggo tra poco la notizia. Cioè il cane Bruce finisce alla deriva su un kayak, non bastavano le autostrade, no?

Adesso questo fatto, il cane Bruce finisce alla deriva su un kayak da solo, trovato nel mare del nord dopo chilometri al largo. Vediamo dove è successo. Era una normale giornata sulla spiaggia di Bamburgh nel Northumberland, vabbè, Regno Unito, fino a quando Bruce, pastore tedesco alsaziano, è sparito verso la linea dell'orizzonte. È stato trascinato al largo su un kayak gonfiabile dopo che vento e onde hanno allontanato l'imbarcazione alla deriva. Il suo proprietario, Ran MacArthur, ha provato a raggiungerlo a nuoto, ma il kayak si allontanava troppo rapidamente. Per fortuna la storia è poi stata a lieto fine, ma non senza patemi d'animo. In che senso? Dopo che il proprietario ha perso di vista l'animale, a prescindere dal fatto come hai fatto a perdere di vista un animale, cioè se adesso non voglio immaginare, ecco, dopo che il proprietario ha perso di vista l'animale sono stati allertati la Guardia Costiera Britannica e la RNLI. Dai, ma perché? Uffa, l'organizzazione che gestisce salvataggi in mare del Regno Unito in Irlanda. A unirsi all'operazione sono stati anche Jimmy Reid e Aaron Ferdy della compagnia turistica Serenity Fern Island Boat Tour. Ritorno da un'escursione verso le Fern Island. I due hanno deciso di cercare più a largo dove vento e corrente potevano aver spinto il kayak. Dopo circa mezz'ora hanno individuato una piccola imbarcazione blu e bianca. Da lontano sembrava vuota. Solo una volta avvicinati hanno visto che Bruce era rannicchiato all'interno. Secondo quanto riportato dalla ricostruzione su vari media britannici, il cane era ormai a circa 2,3 miglia dalla costa, cioè fra i 4 e 5 chilometri. Il recupero non è stato immediato. Mentre i soccorritori tentavano di issarlo a bordo, Bruce è scivolato dalla pettorina ed è caduto in acqua. Ferdy si è sporto per afferrarlo mentre Red lo teneva per una gamba. Alla fine i due sono riusciti a trascinarlo sulla barca. Bruce era infreddolito e tremava, e credo è stato avvolto nelle asciugamani e la coperta termica no, gli è stata data acqua ed è stato riportato a Seas House, dove ha ritrovato il proprietario. MacArthur ha poi fatto sapere che il cane è tornato a casa sano e salvo. Non so cosa avrei fatto se non l'avessero ritrovato, probabilmente stavi attento, ha detto ai media locali, ringraziando l'equipaggio della Serenity. Sulla loro pagina Facebook l'equipaggio descrive così la loro giornata particolare, un salvataggio che non dimenticheremo mai. Ma non, tra l'altro chissà che freddo, poverino, ma assurdo però, assurdo, cioè queste cose proprio... assurdo, cosa ne pensate? È un po' assurdo anche per voi? Cioè, mi sembra di capire che se avesse avuto la moglie piuttosto che un figlio, non si sarebbe accorto neanche che quelli

0: questo cane che è stato perso dentro il mare del nord dell'Irlanda. Cosa ne pensate?
1: Silvi, vuoi che i genitori perdono i bambini? Cosa sarà mai perdere anche un animale? Purtroppo il cervello dell'essere umano è peggio che una gallina. Anche il mio, perché ci metto anch'io. Ciao ciao, Stefano da Corsico.
0: No, no, hai ragione, perdono anche i bambini a volte, quindi sì, ci può stare che perdano anche un animale, che poi non è vero, perché sono comunque anche i nostri animali, i nostri cuccioli, li teniamo come dei figli, quindi è un po' la stessa cosa, sì. Comunque, vabbè, è tutto un po' assurdo. Io direi di andare con un po' di spot e con il secondo partita, 20 minuti di musica mixata solo per voi, che inizieranno con Sorry Papi.
2: Studio più Dance Station. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Time. Party Time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
1: The party starts now.

hai la voce più sexy, la voce più sexy della radiotelefonia. Sono la radiotelefonica. Ciao Luca, ciao Gianluca da Teramo, ciao Andrea. I like Chopin, Christian Marchi versione.

questa versione bellissima di Christian Marchi, ci piace un sacco, non ci fa più sentire quella sensazione, cioè dare quella sensazione di inverno. Alex Chopin è bellissima perché ti fa dare, ti fa avere anche quel fresco estivo o caldo estivo. Ciao Silvia da Monza, te la canti, te la suoni, hai ragione, te la rubi. Rudy? Te la rudi? Fai tutto da sola, hai ragione Silvia, sì. C'è anche Elisa da Monza, pensa. Sembriamo io e mia cugina. Io mi chiamo Silvia, lei Elisa.

0: Ciao caro Asil, un abbraccissimo dallo scappato da casa di Iesi, il Gigio, ciao!
1: Ciao Luigi, e poi ancora, ciao Silvio, sto stirando, Lori, ma tu stiri sempre, ma ti porto davvero anche i miei, che brava che

0: addirittura. Tutti mercoledì per lavoro. Ah, ecco perché. E poi c'è Gabri che mi dice: te li stiro io, perché te non c'è niente da fare, neanche te, proprio zero. Gabri, ci vediamo venerdì sera con la cena dei nostri piccolini del calcio, i nostri poltissimi 2019. Fortuna e Flora, Offenbach verso Star Sailors. Star Sailors. Andiamo a chiudere così insieme a Elisa Cavaillon, che ci saluta, insieme alla figlia Martina Cavaillon veronese. Andiamo a chiudere questo primo party, secondo party time di Guest for Lunch, ospite a pranzo. E allora diamo 1, 2, 3, stop, party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Stessa ora, giovedì 18 giugno, e stessa conduttrice, mi spiace. Vi lascio a Michi Garzilli, buona

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Ultimo giorno del G7 Evian in Francia, i leader hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto in una dichiarazione congiunta, e si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico. Intanto in Cisgiordania un gruppo di coloni ha dato fuoco a due moschee vicino a Ramallah. Laura Carchidi.
2: I leader del G7 hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la guida del presidente americano Trump, che offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e per affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto i leader in una dichiarazione congiunta. Ribadito anche l'impegno a diversificare le rotte di approvvigionamento rispetto a Hormuz, mentre Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Nella notte alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona. Intanto in Cisgiordania alcuni coloni israeliani hanno dato fuoco a due moschee a nord di Ramallah, imbrattando i muri con slogan razzisti, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui un gruppo di residenti avrebbe tentato di affrontare i coloni. E intensi combattimenti sono in corso da stamane tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nel Libano meridionale, attorno alla collina strategica di Ali al-Taher. Lo riferiscono media libanesi, secondo cui i bombardamenti hanno colpito la zona per tutta la notte. E oggi le forze armate iraniane hanno avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione.
1: E stamane da Leone XIV, durante l'udienza generale in piazza San Pietro, un nuovo appello per la pace in Ucraina.
3: Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
1: La morte del cardinale Ruini. Si è spento ieri sera a Roma il porporato che per 16 anni è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana durante i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, dei quali fu anche vicario generale per la diocesi di Roma. Ruini, 95 anni, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. E il Vaticano ha comunicato che i funerali del cardinale Ruini saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Sarà il Papa a presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra. In arrivo in Italia una nuova e a quanto pare duratura ondata di caldo, con picchi previsti nei prossimi giorni oltre i 35 gradi tra nord e sud, già oggi nelle pianure settentrionali e gran parte del resto della penisola. Picchi verso i 39-40 gradi sono poi previsti nei prossimi giorni a Bologna, Firenze, Foggia e nelle aree interne della Sardegna. Tripletta di Messi, doppietta per Mbappé e Haaland. I successi di Argentina, Francia e Norvegia portano le firme delle loro stelle. Stasera tocca a Cristiano Ronaldo al debutto con il Portogallo e a Harry Kane in campo con l'Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: Ma che fanno gli applausi? Vanno in ritardo? Cioè, devono partire subito gli applausi. E allora, ci siamo anche oggi? Dai! Mercoledì 17 giugno, giornata mondiale contro la desertificazione.
5: Vabbè, ci credo, guarda che roba, guarda che foto che girano.
4: Vabbè, anche oggi inizia I Feel Good, siamo a metà settimana, non iniziamo a lamentarci del caldo, che va bene così. 4 giorni arriva l'estate, meno male, ce la godiamo, la grande quest'anno, dai.
6: I Feel Good.

martello sto disco però, eh! Ammazza, raga, tormentone! Ce lo portiamo avanti anche l'estate, lo dico io! Vabbè, siamo già in apertura del nostro I Feel Good per questo mercoledì 17 giugno. E allora, come state? Mi auguro tutto bene, le foto che arrivano, beh, sono già belle, tutti belli carichi, in fase di digestione. Ma sapete che poi I Feel Good vi aiuta in questo, sia a digerire, sia a liberare la mente da pensieri cattivi e pensieri strani. Però prima di tutto questo ringraziamo i nostri collaboratori, il segretariato, l'Alessandra, la Michela, l'Edoardo, il Dan, il nostro laboratorio di ricerche musicali, sempre belli carichi, il nostro Lore The Voice, alias Sparo Mix, il DJ Dami, tutti insieme. Vabbè, detto questo, a proposito di web, stamattina, vabbè, essendo così già operativo di prima mattina, perché ormai non si riesce più a dormire la notte, giri in internet, prendi notizie, prepari il programma, poi a un certo punto becco un'intervista con un personaggio del dark web. Sapete che quella piccola porzione nascosta nel web che neanche non è indicizzata nemmeno dai vari motori di ricerca, no? C'è questo sottosuolo molto, molto black. Beh, comunque l'intervista con questo strano, dove comunque dice: ma no, guarda, nel dark web si può acquistare litri di sangue perché i vampiri esistono, della carne umana se vuoi perché i cannibali esistono. Cioè, no, ho detto, questo sta dicendo delle pirlate o è veritiera questa cosa? Perché comunque l'intervista è fatta da un giornalista famoso, non sono qui a fare pubblicità perché sennò poi il suo podcast va alle stelle. Però sono rimasto un attimino colpito e questo dice: no, guarda ragazzi miei, il cannibalismo esiste, c'è gente che poi beve del sangue perché comunque è un vampiro innato. Queste cose, cioè, mi fanno un attimino pensare che dico, boh, o siamo stati già all'aceto da tanti anni, oppure andando avanti qui veramente si sta sconvolgendo la cosa e le persone ormai, boh, non lo so dove prendono soddisfazione, oppure come stanno messi. E questo fa un po' paura però. Cioè, ti rendi conto, esci con qualcuno che tu non sai, oppure ti ciuccia il sangue. Ma cioè, ragazzi miei, qua bisogna stare veramente attenti, Però una cosa mi ha colpito, non so se voi vi è mai capitato di sentire storie del genere, ma mi ha fatto già svegliare così alla cava, vedi Gazzilli, oggi rimani fino alle 6, no, oggi rimango fino alle 5, perché qua ci sono i cannibali e i vampiri che girano, ragazzi, stai scherzando?

0: I feel good. You tune the radio, Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: la palla di Ugel, impressionante, impressionante quanti dischi ha tirato fuori e sta tirando fuori per questa estate 2026. Va bene, comunque ragazzi, c'è gente che ci crede, gente che non ci crede, nel dark web girano queste cose e io voglio anche approfondire questa cosa. Pronto, Antonio?
1: Pronto, ciao amici.
0: Antonio,
1: ciao a tutti, tutta Italia.
0: Ma hai sentito che esistono i cannibali, i vampiri? Cioè, gente che acquista. Tu conosci qualcuno?
1: Cosa mi stupisce con tutta la brutta gente che c'è in giro, guarda.
0: Ma hai mai conosciuto qualcuno o qualcuno di strano che a un certo punto ti azzanna, che ne so io, e ti ciuccia con i canini? No, perché qua bisogna stare attenti, acquistano del sangue, ma ti rendi conto?
1: Ma guarda, una cosa veramente assurda, davvero.
0: Tu nel tuo habitat non c'è niente di particolare, qualcuno che si trasforma in pipistrello? No, niente, no, assolutamente.
1: Ma forse nelle notti di carnevale, nelle notti di Halloween.
0: No, vabbè, quello sì, d'estate. Quello sì, voglio dire, no, sai, perché mi hanno detto anche che nella zona di Parma comunque ci sono delle situazioni un po' strane, case disabitate, dove ci sono dei ritrovi delle sette. Tu fai parte di qualche sette?
1: Ovviamente sì, io sono il capo della setta.
0: Ah sì?
1: No, sto scherzando.
0: No, cioè io capisco che poi andare fuori binario può anche darsi per questo. Sì. Niente, sì. Allora ho chiesto a te perché so che tu nel mondo giri, sai, comunque ti informi, ho detto sa mai che magari Antonio di Parma sa com'è l'andata.
1: Ti devo dire una cosa, io frequentavo una chiesa negli anni 90 e dicevano che negli anni 80 venivano fatte delle messe nere. Non nel mio quartiere, in un quartiere attaccato al mio.
0: Ah, ho capito.
1: Per cui è così. Mm.
0: Tu hai mai partecipato a qualcosa di simile?
1: No, assolutamente.
0: Tu sei regolato.
1: Era un ambiente strano quello di quando frequentavo quell'ambiente lì degli anni 90 della chiesa. C'era qualcosa, così.
0: Sì, va bene. Sta né lontano, non sa mai che ti pigliano, t'azzannano, ti succhiano il sangue, sai poi. E dopo
1: no, non sa mai.
0: Va bene, salutaci Parma, Antonio, ti vogliamo bene. Ciao, grazie. Vedi, perché è importante. Cioè, se c'è qualcosa in giro, fatecelo sapere. Eccolo qua.
2: Antonio non fa parte delle sette, fa parte delle otto. No. Otto e mezza.
0: Dai, per favore, ragazzi, per favore. Comunque, cose strane esistono. Ed è giusto ogni tanto darne notizia, perché sa mai, almeno uno vede qualcosa di particolare e dice, ne hanno parlato e ne hai feel good. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square,

0: all'estero che ci stanno ascoltando e che mandano veramente una valanga di messaggi. Grazie, grazie, grazie. Volevo contattare una persona telefonicamente ma non ci risponde perché si sta preparando per l'esame, perché ricordiamo che poi domani iniziano gli esami di maturità, ragazzi. Hai detto niente. In bocca al lupo a tutti i ragazzi e a tutte le ragazze che domani inizieranno questo percorso. No, ma devo contattare questa persona però, perché aveva mandato un messaggio carinissimo ed era giusto anche sentirla. Vabbè, comunque, come diciamo sempre, se c'è qualcosa di strano, di particolare che vi colpisce, che state vivendo, qualcosa, che ne so, di anormale, perché noi in I Feel Good parliamo di cose anormali, perché la normalità stufa. E che cazzo, sempre stesse cose. Aspetta che forse risposto, vediamo, magari quella di prima è... Pronto? Pronto? Pronto? Niente, sedia. Pronto?
1: Io mi devo preparare all'esame di Stato.
0: Ciao, sono Walter, come stai?
1: Ciao, Billy, grazie.
0: Bene, chi sei?
1: Sono Deborah.
0: Deborah, tu ascolti tutti i giorni la radio?
1: Sì, tutti i giorni.
0: Meno male. Ecco, brava, studio più... Tu sai tutta la programmazione, no? Tutti gli speaker che vanno in onda, vero?
1: Quasi, diciamo qua.
0: Tu la radio l'ascolti dalla mattina alla sera, che ti tiene compagnia?
1: Esatto.
0: Ah,
1: sì.
0: Domani. Beh, tu mi ascolti sempre dunque al pomeriggio, no? Giusto?
1: Sì.
0: Ah, beh, mi fa piacere, no? Perché mi hai chiamato per nome e questo mi ha gasato tantissimo. Ascolta, sì. Domani inizi l'esame, sei carica di testa?
1: Sono piena.
0: Sì,
1: ho la testa pienissima, quello sì.
0: Allora è per questo. Adesso ho capito tante cose. Noi però ti auguriamo un in bocca al lupo e ti vogliamo tanto, tanto bene.
2: È stato registrato.
1: Grazie.
0: Va bene. Ciao, un bacione. Ciao, buona vita. Ciao, ciao. Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: Tra parentesi, c'è gente che ci dice: guarda che gli esami di maturità sono iniziati oggi. A noi è arrivata questa mail e mi dicono che prima prova scritta di italiano giovedì 18 giugno, seconda prova scritta disciplinare venerdì 19. Ecco, usate un po' le indicazioni. Allora, adesso non è che dovete chiamarmi tutti Walter, ragazzi, cioè voglio dire, va bene, vedi, ciao Walter, voglio fare... Ma come siamo messi? Dai, ma dai! Non ho parole. Va bene, vi vogliamo bene lo stesso, tranquilli, dai, andiamo in pubblico, arriva il party time. I feel good. Feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spot. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: funziona, funziona, voglia. Inizia il party time, inizia la festa con la nostra Giselle, assistente di volo, cioè, vai, vai, falla ascoltare, vai.
1: Signori e signori, il mercoledì da Leoni è di Radio Studio Più, la The Station d'Italia, e soprattutto di I Feel Good. Benvenuti sulla Garzillian Gather Lines. I comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gada, DJ Dami e Paromix sono pronti per farvi divertire. 338-141-1001 per interagire con noi e scaricate anche l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. 14.30, 15.30, 16.30, due party time e un super club. Tutti noi di I Feel Good vi auguriamo un buon divertimento con Radio Studio Più, la The Station d'Italia.

Allora, più che l'aereo, io godo l'effetto mare. L'effetto mare. Mi fai l'effetto, grazie. Così, così. Così, così. Bellissimo, bellissimo.

0: ragazzi, che ti devo dire? Poi ne parlavamo prima, ci sono situazioni strane, particolari, le persone si comportano magari, non vanno al 100. Vabbè, comunque dai, tagliamo la testa al toro, vai, per favore, partita, che arriva!
1: Oila Ramirez.

0: scusa, basta poi il volume qui, noi volevo sapere, è arrivato il vocalist, il nostro? No, perché viene quando voglia lui, un giorno sì, quattro giorni. Mettetelo in multa, deve essere qua tutti i giorni, c'è oggi. Vabbè, fallo sentire, vai.
1: Ladies and gentlemen, benvenuti sulla Dance Station numero uno al mondo.
0: Ok,
1: e come
0: bravo.
1: Sempre a dirigere c'è il nostro maestro, il nostro guru,
0: vai.
1: Il nostro supereroe,
0: vai.
1: Il Rocco Siffredi.
0: Ma chi è Rocco
1: Siffredi? Tutti miei giudivano, un applauso per il mitico,
0: dai.
1: L'insuperabile,
0: vai, vai.
1: L'intramontabile,
0: dai.
1: L'invecchiabile,
0: dai.
1: Infecondabile, insostituibile, Mickey
0: ok.
1: Gargilli, e un abbraccio delle donne single d'Italia.
0: Figurati, è tornato sul mercato, hai capito? Oh, Mirko, devi stare qua tutti i giorni, no quando te pare, capito? E che cazzo, lo paghiamo anche per questo, no? Chi entra nel party? Fai sentire se c'è qualcun altro svalvolato. Che c'è?
2: C'è un'indicazione. Dì che la tua macchina preferita è la MG.
0: Sì,
2: forza,
0: vabbè.
2: Radio Studio Più.
0: Madonna.

dov'è? In Germania, Igor. Ciao, Igor. Come dicevo prima, salutiamo tutti coloro che ci seguono dall'estero e ogni giorno sono sempre di più e questo ci fa veramente piacere. Grazie, grazie, grazie. Ci fa venire anche la pelle d'oca e non solo. Chi arriva?

col mare è tutta un'altra storia. Col mare è tutta un'altra storia. Il passaparola, c'è il party time.

Allora io posso fare un applauso a tutti voi ragazzi miei, perché siete veramente in tanti. Poi è una grande famiglia, perché arrivano foto da tutte le città d'Italia, da tutte le località e anche poi dall'estero, a parte il Canada, il Brasile, la Gran Bretagna. Vedi, qui a Cernusco sul Naviglio c'è il deserto dei Tartari. Bene, ma la musica di Studio Più è in palla in piazza direttamente, vabbè. Salutiamo Oscar e gli amici di Cernusco sul Naviglio.

0: perché noi nel party time, specialmente nel primo party time del Feel Good, vi facciamo veramente ascoltare quello che si è ballato negli anni 90 e primi anni 2000 sui vari derivati della dance, come diciamo noi. Scooter, una vita è passata, una vita è passata. Chi c'è? Sentiamo, chi è? Ma che è? Il mare. Il mare. Ma che fa? Manda messaggio al mare questo, veramente? Senti?
1: Voilà. Ciao, spero che si senta il rumore del mare. Veno da Sciacca Bagioni.
0: Beh, dalla Sicilia, salutiamo gli amici di Sciacca. Party is here. Party time
2: on Studio Q, your dance station. Ogni sera Studio Q ti porta in discoteca. Sì, Studio Q apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
3: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
4: Spot.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nella giornata di mercoledì comincia a espandersi verso nord l'anticiclone subtropicale nordafricano, che porterà poi una lunga intensa ondata di calore sull'Europa centro-occidentale e anche sull'Italia. Avremo comunque mercoledì ancora un po' di variabilità al pomeriggio lungo i rilievi alpini e appenninici, soprattutto sulla dorsale appenninica, possibilità ancora di qualche breve locale temporale sparso, limitato essenzialmente alle vette montuose in esaurimento entro la serata. Temperature massime in aumento: al nord toccheremo punte di 33-34 gradi sulla pianura padana, più contenuti i valori sulle zone costiere al sud, dove si sta sotto i 30 gradi. Ventilazione in prevalenza debole di brezza e mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'Acqua e con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: sottovoce.
1: Hello Sabrina.
0: Come stai?
1: Sabrina.
0: Sei così oggi?
1: Sono a Salerno.
0: Sei tirato fuori la Salerno.
1: Sono Sabrina.
0: Quella, no, non ha i pettorali di Sabrina.
1: O Sabrina o Sazela.
0: Sazela è
1: facile. Sazela.
0: Sazela, vuoi c'è la sorpresa con Sazela?
1: La tenelo veras. De Saveras.
0: Porca la miseria.
1: Poca ontas.
0: Quella, salutiamo poca ontas. Ciao Frankie Gada. È meglio puntualizzare il nome e cognome.
1: Sì, sì.
0: Perché qui un attimo, eh.
1: Sono Frankie Gada, ma se volete chiamatemi Walter. Ma ti immagini se
0: un attimo proprio
1: facessero una radio
0: sì,
1: dove c'è tutti quelli che lavorano si chiamano Walter.
0: Ma vero?
1: Che non è un problema, perché tu cosa ascolti? Io ascolto Walter. Non ci sarebbe questo astio,
0: certo,
1: tra
0: poi,
1: colleghi.
0: Poi sarebbe anche figo.
1: Guarda,
0: ma
1: che
0: non è
1: Walter,
0: l'astio, a me viene da
1: guarda
0: ridere.
1: Che Walter è il
0: Radio
1: più
0: Walter, con la doppia Walter.
1: Non si capisce.
0: No, è meglio Radio Walter.
1: Hai capito? Un po' come quando tu hai tante fidanzate, ma le cerchi tutte con lo stesso nome.
0: Sì.
1: Come sta Sabrina? Sta bene. È ancora bionda?
0: Sì. Beh, per quello ogni tanto bisogna puntualizzare. Frankie Gada e Miki Garzilli.
1: Sì, Miki Garzilli, allora, e Frankie Gada. Nessuno dei due nomi ha le Y, tanto per farvi capire.
0: Bravo.
1: Nessuno dei due nomi ha le Y.
0: E Frankie, come si scrive Frankie?
1: Ciao, buonasera.
0: F-R-A. N-K-I
1: normale,
0: normale ed è normale. Ragazzi, vabbè, è sempre meglio puntualizzare.
1: Sì, puntualizza.
0: Come va? So che hai avuto
1: una lunga serata ieri.
0: Una lunga giornata,
1: bella, però, perché le cose inaspettate, come dice qualcuno, sì, sono sempre le più belle.
0: Poi puntualizza il fatto che la gente dice che noi non facciamo una mazza. Sei uscito di casa a che ora?
1: Alle due
0: del pomeriggio.
1: Ho finito di lavorare alle 5
0: di
1: stamattina.
0: E sei rientrato a casa all'una e mezza.
1: All'una e mezza mi sono riseduto per lavorare.
0: Dunque,
1: okay.
0: 12
1: esatto.
0: ore fuori e poi vabbè, ore 4 ore di dentro.
1: E stamattina alle 8
0: in piedi. Bene, questo
1: quindi,
0: è per far capire.
1: Che vorrei capire?
0: Che qua la gente lavora.
1: Assolutamente, perché non ho menzionato poi la mattina, perché non è che la mattina mi sono girato i pollici. Anche la mattina si è lavorato.
0: Vabbè, ma quello è nostra, è tua privata di casa, mentre inerente al lavoro ieri ti sei fatto 15-18
1: ore
0: fuori.
1: Sono idratato da ieri. Mi sento abbastanza idratato.
0: Beh, perché va bene,
1: e a tal proposito volevo salutare il tavolo
0: Belen,
1: che ieri pomeriggio sono venuti ad assistere alla diretta che abbiamo fatto da Lugana di Sirmione. E credo che Lugana ce lo siamo anche bevuto. Non c'è più scorta fisica di Lugana, perché insomma il tavolo Belen ieri ci ha dato.
0: Faceva caldo. Lo diciamo agli ascoltatori, che noi trasportiamo anche le cose belle, diciamo a loro.
1: Certo.
0: Le emozioni che hai vissuto te.
1: Sì.
0: Oggi ne parli. Dunque la gente si inebria di questa positività.
1: Assolutamente sì.
0: Vabbè, andiamo, dai.
1: È bello, tutto bello, dai. Tra poco parliamo di cose più sane, però.
0: Di che cosa parliamo?
1: Di acqua.

0: feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronnie Milani presenta

0: flessibile. Dal lunedì al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: Dai che metto l'effetto mare, Frankie, così stai meglio, va, senti, sa, se. Senti che roba bella.
1: Sembra uno scivolone verticale.
0: Sì, e con l'effetto mare andiamo dal nostro amico Alfredo.
2: Oh.
0: Alfredo!
2: Eccomi, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Dove sei di bello? Dove sei di bello?
2: Sono in azienda, in IQM, a Cinisello Balsamo.
0: E noi che pensavamo fossi al mare, bello sdraiato, spaparacchiato.
1: In qualche posto esotico.
0: Va bene.
2: No, mannaggia, c'ho Cristina, mia moglie, che non sta tanto bene, quindi non in vacanza non ci vado.
1: Bravo, va uomo, bene. Bravissimo uomo.
0: Ascolta, sei pronto come il nostro One Day Sponsor? Via con la sigla!
3: Studio Più presenta One Day Sponsor.
4: One Day Sponsor.
3: 3 minuti con IVM Purificatori d'acqua.
0: E allora, cosa ci racconti di bello, Alfredo?
2: Allora, di pubblicità ne faccio pochissima perché se non rompo le scatole. La gente sa ormai, gli ascoltatori di Studio Più lo sanno chi sono. Mi occupo di depurazione dell'acqua da 40 anni. Il purificatore d'acqua IVM è un elettrodomestico. Sta entrando sempre più nelle case degli italiani. Molte persone lo desiderano, sono tantissimi i clienti e ascoltatori di Studio Più che hanno acquistato da noi, ed è per questo che da anni amiamo questo pubblico e continuiamo a fare pubblicità con voi. Però ci sono delle persone che ci chiamano, ci dicono non è il momento, mi piacerebbe, e quindi aspettano l'offerta particolare. L'abbiamo fatta in passato con l'usato, l'offerta che facciamo adesso è eccezionale, però non coprirà tante persone, ma è eccezionale, è un concorso totalmente autorizzato, in regola con le norme. Che cosa avviene? Mettiamo in palio adesso 2 depuratori d'acqua a membrana, sono degli apparecchi multistadio, a fissazione multistadio, per uso domestico, si installano sotto il lavello della cucina, sono 2 nuovi, li mettiamo in palio per gli ascoltatori di Studio Più ai primi 2 che chiamano, che fanno squillare i nostri centralini. Adesso Michi o Franchi vi daranno un numero telefonico e un numero verde, lo ripetiamo 2 volte, dopodiché io do il via alle telefonate. Le prime 2 persone che agganciano la linea, e agganciano la linea cosa vuol dire? Basta far squillare, cioè se voi chiamate e trovate occupato, non è che abbiamo staccato la cornetta, è che con tante chiamate che arrivano assieme può succedere, quindi provate più volte, può essere anche, perché qualcuno dice se non ci riesco subito figurati se sono tra i primi 2, ce la potete fare, provate più volte, i primi 2 avranno questo depuratore d'acqua gratuito.
1: Perfetto.
2: La domanda che spesso mi fanno è perché lo fate? Beh, uno è per pubblicità, poi mi dicono ci sono spese, no, in questo caso non avete nessun obbligo di spesa o di acquisto nei confronti di IVM, nessun obbligo legale, contrattuale. Diciamo che è un impegno morale, cioè ci auspichiamo che le persone che dovessero vincere questo depuratore d'acqua si possano rivolgere a noi per l'assistenza, per i ricambi, per l'installazione, insomma, siccome questi apparecchi hanno bisogno di manutenzione una volta all'anno, per favore, se vincete, preferite noi piuttosto che altri.
0: Certo,
2: così avrete
0: certo.
2: Anche ricambi originali.
0: Giusto.
2: Credo di aver detto tutto, Michi. Se hai qualche domanda, fammela. Se no, tutti pronti col telefono e possiamo dare il numero.
0: Allora, noi diamo il numero. Vai, Franky.
1: 800-800-829.
0: Ripetiamo.
1: 800-800-829.
2: Via alle telefonate, il cronometro è partito, provateci, ne vale la pena. Il regolamento e tutte le informazioni le trovate sul sito ivmacqua.it, 800-800-829. Ciao, tanti baci a tutti.
0: Ciao, grazie Alfredo. Alfredo Garisto, IVM, il nostro One Day Sponsor.
5: Ready Studio Più, the best sound from the past.

0: Però è un bel pezzo.
1: Bel
0: questo.
1: Pezzo, ragazzi.
0: Che carica.
1: Indietro nel tempo, che bello.
0: Sì.
1: Vabbè, volevamo toccare un argomento di abitudini, non abitudini, ma mi sa che è andato via. Però,
0: è ancora lì. Perché comunque sia ci sono delle abitudini, però non partirei da quelle più belle, più facili. Le abitudini che gli italiani hanno, ma non sanno nemmeno loro perché. Ad esempio. Quando ti allacci le scarpe, fai il doppio nodo o il nodo singolo? Perché se fai il doppio nodo non si slacciano.
1: Esatto, io se faccio il doppio nodo perché di solito quando prendi delle scarpe si slacciano.
0: Che hanno un po' allaccio lungo. Io me le faccio ancora allacciare dalla mamma.
1: Ah, bravo, beato te, beato te. Cioè,
0: beh, l'unico modo per vedere una donna piegata ai miei piedi.
1: Dai! Cazzo la mamma!
0: No, vabbè, era una battuta.
1: Dai.
0: Poi, quando indossate una maglietta, fate passare prima le braccia o la testa?
1: Bravo!
0: Anche lì.
1: Sai che io ci penso? Io di solito faccio la testa e poi le braccia. Tu che fai?
0: Di solito la testa e poi le braccia.
1: Okay.
0: Però c'è gente che infila prima le braccia.
1: Ma lì ti mette in dubbio questa
0: e
1: roba
0: poi la
1: qua.
0: Testa.
1: Perché dici che se io metto prima la testa cosa significa?
0: No, se tu metti prima la testa è perché sei un uomo di testa.
1: Ah, ok.
0: Se metti prima le braccia.
1: Ma la cosa che io voglio andare.
0: Sì, ma dopo andiamo anche lì. Andiamo anche lì. Il panino quando vai al bar lo fai tagliare in diagonale, tipo un toast quadrato, o lo fai tagliare a metà? A metà, non diagonale.
1: No, in diagonale. Cioè
0: in diagonale?
1: Classico, sì.
0: Diventa classico. Un tramezzino. Così. Ok, anche questi sono punti di vista. Delle volte incrociamo le braccia e lo facciamo sempre nello stesso modo. Se provi a farlo al contrario, ti sembrerà strano.
1: Allora, braccio destro superiore. Se lo faccio.
0: In effetti è strano perché non sei abituato e noi lo facciamo inconsapevolmente questo gesto. Quando contiamo, usiamo il pollice.
1: È vero, anche
0: per dire
1: questo.
0: uno
1: noi facciamo, invece dovresti fare l'indice.
0: Invece il modo corretto, diciamo, per contare, perché è molto più visibile, il pollice è un dito corto,
1: certo.
0: Quindi all'estero contano 1, 2, 3 come gli americani usano la mano,
1: l'indice,
0: tranne partendo dall'indice.
1: Esatto.
0: Il pollice non si usa solo per l'autostop. C'è chi mangia la fetta di pizza tenendola piegata e chi tenendola dritta, anche lì ci sono scuole di pensiero. E poi arriviamo ai pezzi forti.
1: Ma questo, ragazzi, arrivano
0: i pezzi forti. Allora, la carta igienica in bagno. Lì il rotolo deve avere il fatto di tirare la carta da sopra o da sotto? Cioè, la carta deve essere più vicina a te o attaccata al muro? Lo strappo.
1: Sì, lo strappo teoricamente è rotolo con la carta che ti dà lo strappo
0: verso
1: l'alto.
0: Secondo il brevetto originale del 1891, il rotolo non deve mai toccare il muro. Per un semplice motivo. Il muro è pieno di batteri.
1: Certo, per l'igiene.
0: Quindi se metti il rotolo da quel lato,
1: certo, è finita.
0: È finita perché comunque c'è questo problema. E poi,
1: signore e signori,
0: spazzolino, quando ti lavi i denti, lo bagni prima?
1: Sì, è un'abitudine.
0: Ma perché lo bagni?
1: Ma forse non so il perché, ma
0: hai paura che ci sia della polvere, diciamo.
1: Anche per quello.
0: Diciamo che il dentifricio sarebbe meglio sullo spazzolino se fosse asciutto.
1: Quindi,
0: in teoria bisogna prendere lo spazzolino, lavarlo bene dopo e chiuderlo nella sua capsula.
1: Esatto.
0: Ok, non lasciarlo all'aria. E infine pulisci il sedere. Stando in piedi o seduto?
1: Adesso devi dire a me, come fai a farlo in piedi? Cioè, come?
0: Non lo so.
1: Cioè, se sei seduto, hai una posizione curva, teoricamente ti pulisci meglio, no? Posizione migliore.
0: Io inizio seduto e finisco in piedi.
1: Poi là, proprio ne fini la cosa. Però in piedi non c'è gente.
0: Non lo so, ce la fai anche in piedi, Michi?
1: Eh sì, però hai la natica che... Scusa, fammi entrare nei dettagli.
0: Non lo so, ma dipende dal tipo di natica che hai.
1: Beh, io natica so.
0: E dipende anche dal tipo di pupù che fai.
1: Ah, vabbè,
0: perché
1: vabbè,
0: c'è quella che esce da sola, diciamo che non ha problemi,
1: vabbè.
0: Quella a mozzo.
1: A
0: taglio
1: che
0: fa quel bel pluff. E poi c'è quella che invece esce lenta.
1: Senti, arriva il party time. I feel good. You tune to radio studio view. Studio
2: view. Spot. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Che bello, secondo appuntamento con il Party Time. Ricordiamo che oggi è mercoledì, alle 16.30 ci sarà l'appuntamento con Super Club, il nostro Frankie Gada. Bene, vedi che col caldo le persone fanno delle cose
1: vanno
0: un po'
1: l'aceto. Le persone col caldo vanno all'aceto, non è ancora arrivato il caldo ufficiale.
0: Pensa a te.
1: Non è ancora arrivato,
0: che
1: è atteso per il weekend, la settimana prossima. Per cui se sa si...
0: Ma secondo te perché il troppo calore manda in tilt?
1: Manda in tilt le apparecchiature, lo sai, che caldo, certo, se non refrigeri.
0: Magari non c'è argomenti,
1: diventa così un problema. Fammi salutare Masha.
0: Ma fai, saluta Masha.
1: Ciao Masha.
0: Masha, ciao Masha. Willa, ciao. Che nome.
1: Ehi,
0: è bello.
1: Masha.
0: Non ce n'è tanto.
1: Non so perché hanno scritto Masha D'Alecco, perché Masha D'Alecco suona male.
0: No, suona cioè, male.
1: Cosa fai oggi? Mangio un Masha D'Alecco.
0: Vai. Salutiamo gli amici e le amiche di Lecco, ma tutta l'Italia
1: sì,
0: e non
1: sì.
0: solo.
1: Ma come si dicono? Le lecchine? No. Non lo so, come si chiama?
0: Lecchesi.
1: Lecchesi.
0: Andiamo a vedere.

0: Ci abbiamo azzeccato, Lecchesi. Sei un Lecchese? Sei di Lecco? Ciao ragazzi.
1: Lecchese suona.
0: Bene, allora, vabbè, salutiamo gli amici di Lecco, anche è una bella località, eh.
1: Lecca lecca.
0: Adesso andiamo.
1: Ciupa ciupa.
0: Guarda, poi da lì un attimo spostarsi, eh.
1: Sì, sì.
0: Ah, bello il party time, è arrivato il momento di rilassarsi.
1: Io il cane da Tartufi e tu? Accetta. E io il cane da Lecco.
0: Vabbè, va, andiamo, facciamo.

0: di Lecco adesso arriva di tutto e di più.
1: C'è tutta una teoria.
0: Vabbè, ma ci sta poi i nomi con paesi, cioè paesi con nomi strani. C'era, sì, ma Lecco non è un nome strano.
1: Beh,
0: dai.
1: Insomma, Lecco è un...
0: Io ricorderò sempre quando abbiamo fatto il compleanno.
1: Certo. C'era anche la partita di calcio di Champions, Lecco Benfica.
0: Sì, no. Ma quella sera eravamo io e te in una località.
1: Sì, dove?
0: Si chiama Sega.
1: Non sì, eravamo in macchina io e te. Dove siamo arrivati? A Sega.
0: A Sega.
1: Sega di Cavaillon. L'uomo di Crodemaillon. Oh, Cavaillon.

0: Abbiamo creato una bella atmosfera, però, così.
1: Lo so, ragazzi.
0: Quando sei sulla Dance Station d'Italia ci deve essere la differenza.
1: Absolutely.
0: Cos'è che hai fatto? Mai visto qualcosa, qualcuno?
1: Ho detto così, come senso di approvazione, capito?
0: Bene,
1: hai capito?
0: Ci fa piacere che poi arrivano, vedi, tantissime foto. Cioè, abbiamo parlato di paesi o di località che hanno dei nomi in particolare. Ne abbiamo già parlato tempo fa. Però è anche vero che il nostro amico ci scrive che nell'arco di 30 km da Lecco c'è Menaggio e Bellano. Cioè, devo dire che hanno avuto delle idee.
1: Ma infatti
0: era un po' strano.
1: È anche, diciamo, l'iter.
0: Ah, ok, certo.
1: Lecco, Menaggio, Bellano.
0: Bellano, sì. Triangolo della Bermuda.
1: No, è proprio un circolo vizioso.
0: Ah, ok.
1: È una rotonda.
0: Va bene, 4 meno un quarto, party time su Radio Studio Più.

0: Mercoledì 17 giugno, so che non siete a 100 perché è arrivato questo caldo africano definito così. È il Niño, questa settimana farà veramente caldo.
1: È l'anticiclone.
0: L'anticiclone
1: nordafricano.
0: Nordafricano. Da dove te ne accorgi che è il nordafricano?
1: Perché arriva dalla parte nord dell'Africa.
0: Ah, ecco, perché se arrivava dalla parte sud arriva.
1: E non arriva in barcone, cioè arriva proprio così.
0: Va bene, non avete sentito, comunque è così, fa caldo ma va bene, giusto il periodo da godersela. Sentirsi stanchi porta bene.
1: No, bisogna bere il Polase adesso.
0: Pure. È quello lì. Vai con i sali minerali, vai.
1: Sali minerali.

0: Vabbè, chiudi tu la porta, dai.
1: Che porta devo chiedere?
0: Quella del partita.
1: È la porta saloon. Quella che tu è. Basta che la spingi per indietro. Di faria. Sei contento?
0: Bella l'idea. Party time. On Studio Q. Your
2: dance station. Spot. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo con l'Iran non è definitivo, se si comporta male torneremo a bombardare. A margine del G7 Donald Trump torna a minacciare Teheran in attesa della firma del memorandum d'intesa prevista venerdì in Svizzera. Il summit di Vienna si conclude con le conferenze stampa finali dei leader che in una dichiarazione congiunta hanno accolto con favore l'intesa siglata da USA e Iran. Sancito inoltre l'impegno ad accettare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico per ridurre le vulnerabilità legate allo Stretto di Hormuz. Questo voto è un grande successo dell'Italia, così la Premier Meloni ha commentato l'approvazione da parte del Parlamento europeo del nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione, introducendo regole uniformi per tutti i 27 Stati membri. Critiche arrivano dalle opposizioni. Il centro-sinistra punta il dito soprattutto sulla possibilità di istituire centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, denunciando il rischio di un indebolimento delle garanzie per i diritti fondamentali, perplessità anche da parte delle organizzazioni umanitarie che chiedono maggiori tutele per i richiedenti asilo. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi, di intervenire nella loro programmazione è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio Cotec Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. La UE deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete, ha poi sollecitato il capo dello Stato che ha chiarito. Il cambiamento non va demonizzato, al contrario, per esaltarne gli immensi effetti positivi, va sapientemente governato con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone. Basket, la netta vittoria in gara 3 della Reyer Venezia allunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta comunque in vantaggio 2-1 nella serie. Domani altro match point tricolore per il quintetto lombardo, atteso ancora sul parquet dei Veneti. L'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

adesso tutto questo contesto, questa situazione musicale la si ascolta per tutta l'estate fino a Natale, perché questo è un po' il genere che prende, no? Sia nei beach ma sia anche sui vari dance floor estivi, diciamo quelli un po' più facili, usiamo il termine un po' commerciali. Va bene, io volevo ringraziare, poi intanto aspettiamo Frankie che arriva con calma perché sta preparando la console. Ricordiamoci che oggi alle 16.30 c'è l'appuntamento con Super Club. Volevo fare un applauso ai furbi delle agenzie di viaggio, per le vacanze, no? Il vari tour operator, che tu giri sui social e leggi 250 euro, si parte 250 euro per andare, non so, a Ibiza, in questo caso in Grecia, no? Dici, quella... Caspita, in un periodo dove non gira il cash vado a vedere, no? Da 250 in poi, 7 giorni, 7 notti, a partire da 400 euro. Tu clicchi, vai, ci sono le offerte, devi partire a ottobre, cioè a novembre. Adesso io voglio dire, è una presa per i fondelli, però sono furbi, perché fanno catalizzare l'attenzione. In questo momento dove la gente cerca dove andare in vacanza, magari a portata di mano, no? Perché i portafogli sappiamo come sono messi. Cioè, io dico, raga, sono furbi, bravo, complimenti, perché ho seguito questi. Parti da 450 euro, te ne vai in Grecia, 7 giorni e 7 notti. Quest'altro qua parti, no, fino a 250 euro di sconto addirittura, con le partenze a 600 euro. E vai a vedere, poi si parte ottobre, novembre, diceva, ragazzi, vieni. Bravi, bravi, un applauso, perché questo è marketing, perché poi alla fine tu vai sul loro sito e da lì inizi a guardare un po' quello che vogliono loro, no? Furbi, bravi, complimenti!

0: fare il marketing. Vedi, Garzelli, non fare complimenti a chi cerca di adescarti. No, faccio complimenti perché comunque riescono nel loro intento, perché ti viene spontaneo, no? Mentre cerchi le vacanze in questo periodo, poi tanto di cartello o comunque tanto di link bello grande, ci vai, no? E poi una volta che hai notato, beh, non segui la cosa, però dice, guarda questi come ci pigliano per i fondelli. E beh, ognuno escogita qualcosa poi per arrivare, no, al suo fine. Intanto diamo pubblicità, noi beviamo, mangiamo una granita. Frank è già di là che se la sta mangiando.
1: I feel good, I feel good. You tune the radio, studio Pew, studio Pew.
2: Spot.

0: Allora, che ore sono?
1: Allora, mi devi insegnare il buco della cuffia qual è?
0: È quello là sulla, okay, sulla sinistra.
1: Ok.
0: Poi, allora, abbiamo l'uomo trasparente.
1: Hai visto?

0: Ciao Gnari, come si chiama la canzone che avete messo ieri pomeriggio di Bob Marley, This Is Love, la versione techno?
1: Sì, era quello, non era techno, ragazzi. Cioè, adesso è una versione dei DJ From Mars, okay, in cui ci sono i Commodores versus Bob Marley.
0: Ah, ok,
1: il
0: bootlegone, ok.
1: I'm Easy Like Sunday Morning.
0: Ah, ok.
1: Era terzinato e non techno, ragazzi. Vabbè. Terzinato, un'altra cosa.
0: Truffe o non truffe, poi dipende, però abbiamo al telefono un amico. Pronto? Pronto?
2: Sì, pronto, non stare male.
0: Pronto?
2: Non ti sente.
0: Non mi senti?
2: No.
0: Dici che non mi
2: senti? Vuol dire che c'è ma non c'è.
0: Ma porca miseria.
2: Si sente proprio dalla nostra voce nella cuffia che c'è o non c'è.
0: Perché è arrivato sto messaggio e volevamo un po' contattarlo, sentiamo.
3: Ciao Garzelli, a proposito di offerte truffaldine. Io ho prenotato per quest'estate un'offerta che era sotto i 2000 euro.
1: Certo.
3: Tutto compreso.
1: Sì.
3: Dopodiché aggiungi il transfer.
0: Vabbè, ci sta.
3: Sono altri 150 euro a testa.
1: Quello che non è il transfer.
3: Aggiungi il bagaglio per l'aereo, se no proprio zero bagagli. E sono altri 330 euro.
1: Madonna.
3: A testa.
1: Ma come fa 300? Aggiungi
3: sono
1: che non hai salutato.
3: 3000 euro.
1: Aggiungi che non hai salutato Gada, bene, sono altri 400.
0: Beh, mi sembra sta 330 euro del bagaglio.
1: Il bagaglio,
0: bagaglio a mano, il bagaglio di 20 kg.
1: Uno
0: a
1: porta
0: parte.
1: 30, 35, 40 kg di corsi.
0: Pronto? Pronto?
4: Pronto, saluto il Gada.
1: Oh, perché sennò erano altri 220 euro da aggiungere.
0: Allora, tu hai preso tutto, vabbè, il viaggio, il pacchettino. 2000, vabbè, il transfer si sa che è a parte.
1: Ma sei andato in agenzia? Questa è la prima domanda.
4: No, su online.
1: Come fai da te, quindi?
4: Okay. Online, puro per nome.
0: Vabbè, no, la cosa strana, allora, il bagaglio, di solito sai che c'è il bagaglio a mano, che è nella cifra, e poi il bagaglio di 20 kg a parte, no? Come vai tu 330 euro quei bagagli?
4: Ma questo è il fatto strano, perché comunque... Se io barro sul sito, sull'app,
0: sì,
4: sulla quale ho prenotato, aggiungi un bagaglio,
0: esatto,
4: mi dà 50 euro.
0: Bravo.
4: Per tratta.
0: Esatto. Mm-hmm.
4: Ok. Poi invece non si conferma niente, mi mandano loro un'email, sono 330 euro, dico come?
0: La miseria, sì. 50 euro a tratta, che uno dice a data ritorno pago 100 euro in più, teoricamente sì, dovrebbe essere,
4: esatto,
0: così.
4: Però io mi aspettavo come minimo un trolley, no? Invece neanche quello.
0: Neanche quello.
1: Ah, proprio neanche il bagaglio.
4: Non
1: neanche
4: specificato nulla. Capito?
1: Neanche quello che infili nella cappelliera. Cioè proprio.
4: No, me lo infilo da un'altra parte.
1: A questo punto io mi immagino lui con 16 paia di mutande addosso,
0: bravo,
1: 12
0: bravo,
1: magliette,
0: bravo,
1: che cammina come l'uomo Michelin per andare in vacanza.
0: Allora, 330 del bagaglio, Poi cosa te l'ho messo ancora in più? Che è successo dopo?
4: Calcola tra transfer e bagaglio, c'è cioè 330 a testa, capito?
0: Sì. A testa addirittura?
1: L'ha detto il messaggio,
0: no!
1: Ha detto a testa.
0: Ma allora, dove sei andato? Dove stavi andando?
4: In Africa.
0: In Africa, non lo so.
1: Non lo so.
0: Non so, meglio non dire il nome del tour operator, no, però non, non diciamo.
4: Non dico nulla.
1: Ma in Kenya, in quei posti lì, o in Egitto?
0: Dove sei andato?
4: Zanzibar.
0: In Africa? Zanzibar. Ragazzi, Zanzibar è caro.
1: Già un posto
0: Zanzibar,
1: che si chiama Zanzi, ragazzo. Cioè,
0: devi stare attento, perché la zanzano che rimanga, certo, tra di noi. Totale, da 2000 euro sei arrivato a 3000, giusto?
4: Esatto.
0: Bravo.
4: Se avessi saputo non ci sarei andato.
0: Vabbè, che ti devo dire. So. Ma ti sei incavolato? Hai fatto qualcosa,
1: sì,
0: con questo?
1: Hai fatto
4: un guarda, allora... In realtà doveva essere il viaggio di questo inverno che avevo programmato per andare alle Maldive, quindi quei 3000 euro che avevo salvato per andare lì, poi adesso li ho destinati qui.
0: Certo.
4: Però ecco, pensavo di spenderne meno. Sicuramente sapevo che...
0: Vabbè, ascolta, ti diamo un consiglio. Le prossime vacanze tu chiama Gada e Garzilli, che ci pensiamo noi. Con quei soldi là, guarda, con 3000 euro noi ti mandiamo in località che veramente...
1: Ma non serve col gommone proprio.
0: Col gommone ti mandiamo. Va bene, queste sono cose che succedono. Un abbraccio.
4: Ciao, grazie, complimenti per la trasmissione.
0: Anche a te, per le 3000 euro che hai speso. Buona vita, ciao, ti vogliamo bene.
1: Sono tante.
0: E che fai in questo caso tu?
1: Vabbè.
0: Io lo piglio ammazzato.
1: Io non lo so.
0: Ti do io la mazza.
1: Io
0: ce l'ho
1: per
0: macchina,
1: principio andrei senza bagaglio.
0: Ah, ok.

0: Feel the Vibe. Attenzione, stanno cercando il nuovo Sean Connery, il nuovo James Bond.
1: Stanno cercando.
0: E rimane Sean il numero uno, Roger.
1: Roger Moore a me piaceva molto. Sean Connery, non c'è nulla da dire. Pierce Brosnan e un po' gli altri.
0: Anche lui, Pierce Brosnan.
1: Perché c'aveva Pierce Brosnan e aveva un po' la ghigna, la faccia. La ghigna,
0: certo. Anche Timothy Dalton. Vabbè. Il Craig non me lo vedevo tanto.
1: Craig aveva questo. L'avevi visto più da pugile lui che.
0: Sì.
1: Cioè, anche se pare piaccia molto alle donne.
0: Anche lui.
1: Madonna,
0: piacciono tutti i James Bond. Qui basta che fai James Bond. Che
1: ma è solo perché perché sei James Bond piace, capito? Tu ti avvicini e dici: mi dia un martini con, con l'oliva.
0: Vai.
1: Poi sono Bond. James Bond.
0: E già, già. Basta. Madonna. Lei è già in brodo di giuggiole.
1: Sì.
0: È così, vero. Che poi lei ti dice: che lavoro fai?
1: Sono una spia.
0: Madonna mia, ragazzi. Appena la tocchi. Sì. Capito? Sì, proprio la roba. Cioè,
1: si incontrano sempre al bar.
0: Sì. Abbiamo in questi alberghi 6 stelle extra lusso, capito?
1: Esatto.
0: È lui che fa sempre: dammi un whisky con ghiaccio. Che
1: no, il whisky con ghiaccio no, è sempre il martini. È il martini. È il martini con l'oliva.
0: Perché sponsorizzato.
1: Mito del martini. Ancora quello. Bicchiere. E beh, quello è.
0: Per sponsorizzato.
1: Come la macchina che escono fuori i fanali e spara. Uguale.
0: Poi figurati, gli dici che fai l'agente segreto, che sei una spia. Che ti chiami James Bond.
1: Esatto.
0: La porti nell'automobile.
1: Della Bond Mobile, che è quasi sempre un Aston Martin.
0: Schiacci un tastino e lei fa. Sì. Mi sento vibrare. Perché c'ho tutti gli aggeggini. Certo. E tu gli dici a che velocità vuoi andare.
1: E basta. E dopo c'hai nel dente, c'hai la carie con la capsula. E in più hai anche un disco del passato. Nell'autoradio. Ciao, sono James Bond. Dai, balla con me con T-Connection. Yes, at midnight. Yeah, baby, come on. Let's go. Yeah.
0: James Bond strano.

0: Ascolta, è arrivato un messaggio da James Bond. Devi andare in console.
1: No, è quello James Stunt, quello un po' strano. Quello è James Stunt, quello che non si ricorda mai così, chi deve uccidere. Capito?
0: Così. Va bene, attenzione perché arriva Super Club.
1: Ciao signor Castelli. Perché non vieni in radio a trovarci? Dai, ecco, dai, venga
0: il nostro
1: radio.
0: Collaboratore.
1: Venga in radio.
0: Dai, l'aspettiamo. I feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
2: Now listen to the OP. Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Attention please!
1: Now on Radio Studio Più.
0: Adesso su Radio Studio Più.
1: Evviva, ora in Radio Studio Più Super Club.
0: Welcome to Super Club.
2: L'appuntamento con Super Club, lo sapete, ogni martedì, mercoledì e giovedì. Martedì con il DJ Dami e oggi mercoledì 17 insieme a Frankie Gada e il giovedì con Mickey Garzilli.

Poi dice che non vuole l'animazione, capito? Poi dice che non vuole l'animazione. Gente che arriva da Riccione, da Ibiza, da Formentera, ragazzi miei, vedi? Dietro la console sta succedendo di tutto! Questo è Super Club sulla Dance Station d'Italia.

0: andiamo in quelli di Torino. Anche lì stanno ballando. Ci avvisano anche che nella zona di Chivasso hanno alzato il volume della radio.
1: Welcome to Super Club.

0: rajada, bum bum bum bum na rajada.
1: Parte dei Marmi è con noi, anche lì stanno ballando.
2: Welcome to Super Club.
3: Attenzione perché qua ci si mette gli occhiali da sole, per forza. Avere gli occhiali da sole un attimino, grazie.

Ricordatevi, fate il promemoria, mettetelo in agenda. 16:30, mercoledì Super Club. Giovedì 16:30. Martedì 15:30.

Super Club. Anche a Varese hanno alzato il volume della radio. Anche a Varese Super Club.

0: quanto super club.
1: Arrivano dal Brasile, stanno ballando, si sono sollevati da terra, hanno dei poteri particolari, non so come cazzo fanno, scusate, ma loro si sollevano da terra con la musica.

0: anche nelle Marche muovono la cavessa. Devi farla girare buona di là, te la stai facendo girare buona, lo so.
1: La gente è partita da lontano.
0: Da lontano, dal Brasile. Guarda che sguardo che c'hanno quelli, voglio.
1: Quelli sono partiti da lontano.
0: Ma si vede che arrivano da lontano, guardali.
1: Vedi, come vedi. Me ieri sono ben idratati.
0: Certo.
1: Hai capito?
0: Stanno facendo.
1: Sono
0: anche...
1: molto idratati.
0: Ho visto anche il ballo della farfalla, mi ha impressionato.
1: Si suda un po' di là, ma loro comunque hanno delle energie.
0: E se è super
1: da stamattina che girano energia,
0: voglio.
1: Perché sono idratati.
0: L'idratazione fa questo,
1: sì,
0: fa, vedi?
1: L'idratazione da 7,50.
0: Ha voglia!
1: Col collo lungo.
0: Va bene, ringraziamo anche gli amici che sono venuti a trovarci in Super Club. Sì. Ringraziamo Frankie Gada.
1: Sì,
0: siamo in chiusi questi. Lasciali di là, questi stanno fino a domani a ballare. Alzi il volume. Guarda, vai.
1: E vanno avanti a ballare.
0: Vai, così vanno avanti.
1: Tanto
0: così.
1: Adesso vado avanti io, c'è Dreamland.
0: C'è Dreamland e tutto. Vi lascio con Frankie Gada, noi ci si riprende domani pomeriggio alle 2 sulla Dance Station d'Italia. Ciao a tutti!
2: Ladies and gentlemen, radio studio più super club.
3: Spot. Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nella giornata di mercoledì comincia a espandersi verso nord l'anticiclone subtropicale nordafricano, che porterà poi una lunga intensa ondata di calore sull'Europa centro-occidentale e anche sull'Italia. Avremo comunque mercoledì ancora un po' di variabilità al pomeriggio lungo i rilievi alpini e appenninici, soprattutto sulla dorsale appenninica, possibilità ancora di qualche breve locale temporale sparso, limitato essenzialmente alle vette montuose in esaurimento entro la serata. Temperature massime in aumento: al nord toccheremo punte di 33-34 gradi sulla pianura padana, più contenuti i valori sulle zone costiere al sud, dove si sta sotto i 30 gradi. Ventilazione in prevalenza debole di brezza e mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: Topic. Sorry papi, detto così. Entriamo nella nostra ultima ora insieme, ma lo facciamo veramente andando a fare due chiacchiere con l'assessore alla cultura del comune di Bossolengo in provincia di Verona. Abbiamo infatti al telefono con noi Valeria Iaquinta, a cui io do il buon pomeriggio. Buon pomeriggio,
1: buon
0: Valeria.
1: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, sta arrivando il caldo. Quando arriva il caldo arrivano anche degli eventi importanti, perché vedo qui che dal 20 giugno al 16 luglio torna un appuntamento con una rassegna culturale che riguarda una villa importante di Bossolengo in provincia di Verona, che è Villa Spinola,
1: è la nostra estate Villa Spinola.
0: Esatto. Allora, che cosa succede? Che cosa accade in questo quasi mese, diciamo? Perché praticamente
1: accade che all'interno di questa Villa Spinola c'è un splendido parco nel quale possono accedere quasi 500 persone.
0: Sì.
1: E si evolvono vari eventi che vanno dal cinema alla musica, alla danza, al teatro, e quindi possibilità per tutti di godersi delle splendide serate d'estate.
0: Mi sembra anche una cosa molto bella, perché poi insomma è vero che il nostro territorio offre molte opportunità, ma anche dare spazio a quella che può essere la cultura, per magari portare i propri figli a vedere anche un cinema all'aperto piuttosto che un altro evento dal punto di vista musicale, farlo in un contesto davvero molto bello e particolare, che non è disponibile tutto l'anno giustamente, quindi farlo in questo periodo sicuramente può essere qualcosa di molto bello. Questo è quello che l'appuntamento di quest'anno. Quali criteri hanno guidato poi la scelta degli eventi, degli artisti coinvolti in questo appuntamento?
1: Beh, diciamo che abbiamo cercato di spaziare veramente a tutto tondo. Noi partiamo il 20 giugno con una giornata che è dedicata, o meglio, che è messa in piedi dalle nostre associazioni, sì, dalle consulte del territorio. Vede un pomeriggio, un sabato pomeriggio di laboratori, per cui per le famiglie.
0: Sì.
1: Aspettiamo il calare del sole in questa splendida villa, che tra l'altro vede tutto, ha un panorama sulla Valpolicella, con un aperitivo e la sera con un cinema. Quindi Cinema Capitol non è la fine del mondo. Tra l'altro si chiama Capitol perché 40 anni fa a Bossolengo c'era un cinema che aveva questo nome.
0: Eh beh.
1: Proseguiamo poi con un thriller experience, per cui ricordiamo quello che è Michael Jackson questo anno.
0: Bello.
1: Che tra l'altro è già in sold out, per cui è già andato a Aruba. Proseguiamo con quattro serate, con una bellissima serata con le musiche di Hans Zimmer, è un tributo a Zimmer.
0: Hans Zimmer, sì, ho visto qualcosa circolare proprio sui social, quello mi potrebbe interessare,
1: sì.
0: Diciamo, quello mi piace molto.
1: Assolutamente sì, poi diamo spazio alla musica italiana, quindi un tributo a Fabrizio Di André,
0: sì,
1: un tributo a Giorgio Gaber, una serata con la Repubblica dei Cantautori. E poi non manca una serata di cinema con Ippogrifo Produzioni, quindi
0: sì,
1: un cinema girato in Veneto, con anche un regista veneto, e non mancano le risate.
0: Perfetto.
1: Marco e Pippo.
0: Allora, dato che comunque magari la gente ha fatto fatica a prendere nota, perché insomma,
1: esatto,
0: magari uno è in auto, eccetera, allora diamo la possibilità di trovare tutto questo in un sito. In quale sito web?
1: Il sito del comune, pagina Facebook, pagina Instagram del comune di Bossolengo. Si trova tutto il programma dell'estate a Villa Spinola e per ogni evento le indicazioni precise per poter acquistare anche online i biglietti.
0: Perfetto, noi ringraziamo e salutiamo l'assessore appunto alla cultura del comune di Bossolengo, Valeria Iaquinta, che è stata con noi, e buona estate in villa.
1: E vi aspettiamo a Villa Spinola.
0: Esatto, buon lavoro.
1: Grazie mille a tutti, buona serata.
2: Studio Più da

il Brasil. Volevo ringraziare le persone che hanno scritto prima durante il set del Super Club del mercoledì. Sono tante. Hai visto? A manca l'acqua piove gin tonic. Bello questo messaggio. Bello. Ci vorrebbe qualcosa di fresco in questo momento. Saluto anche i miei amici camperisti delle Marche che sono in giro per l'Italia. Come sempre, chissà se e quando ci ritroveremo, visto che sono passati un po' di anni, 6 o 7 anni che non ci incontriamo. Insomma, ci sono degli ascoltatori con cui noi abbiamo legato, che sono in giro per l'Italia o abitano in giro per l'Italia, e non sempre, insomma, è facile poterli vedere o incontrare. Comunque sia, quello che conta è poi tra poco inizierà il mondo di Dreamland. Siamo a mercoledì 17 giugno, la prossima settimana, ve lo dico, dovete fare a meno, prossima semaine dovete fare a meno de moi, per cui di Dreamland se ne riparla solamente tra 15 giorni, ok? Godetevi quello di oggi, perché poi fate un po' di astinenza, capito? Lo so che dura l'astinenza, che ci possiamo fare? Funziona così.

so beautiful, everything is beautiful, tutto quanto bello, tutto quanto bello, bello gioiello. Allora, sono anche contento che siano venuti a trovarci degli amici un po' misti da Milano, un po' del Brasile, che sono qui comunque in Italia e hanno pensato di venire da Milano sul lago e quindi di venire a trovarci in radio e di assistere proprio. Lo hanno detto, noi vogliamo assistere a Dreamland e questo per me è veramente motivo di orgoglio, per cui gli ospiti di prima li avremo anche dopo.

0: io parlavo di questi ospiti e volevo farne salutare almeno uno, perché poi sai, c'è chi non ha la TV a casa o non sta guardando l'app e dice: ma figurati se lì è vero che c'è qualcuno. No, no, ci sono persone vere. Lui è Tommy.
1: Ci siamo qua a Radio Studio con Frankie.
0: Ciao.
1: E volevamo salutare innanzitutto i nostri bambini Nathan e Carlotta.
0: Ciao Nathan, ciao Carlotta.
1: E poi i nostri amici legalizzati che ora sono al concerto di Ligabue di Torino. Che ci sono Tony e Andrea. Eppure invece noi andremo sabato con Alessandra e Gabriele.
0: Perfetto, hanno fatto la marchetta così pagano una birra. Ci sta, va bene, dai, sono contento. Che meraviglia, ragazzi. È bello essere qua in radio perché è sempre veramente una meraviglia. Una super meraviglia. Manca pochissimo l'appuntamento con Dreamland, per cui signori, preparate, allacciate le cinture. Tra poco entriamo nella terra dei sogni. Lo facciamo alla grande, assolutamente.

0: Signori, io vado in console, inizia Dreamland, voi scrivete al 338-141-1001 che quando dei buchi degli spazi verrò a leggere i vostri messaggi.
1: I feel good. You tune the radio, studio P. Studio P.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

Dreamland. Dreamland.

Benvenuti nella terra dei sogni, la dimensione dove spazio e tempo vengono annullati per dare vita alle emozioni più profonde.

Siamo all'interno della terra dei sogni, ovvero Dreamland. Salutoni da Angela, Luca da Alessandria, stiamo ballando. Come stai? Tutto bene. Giuseppe, buon pomeriggio a tutto il popolo di Studio Più. Benvenuti. C'è tanta energia. 338-141-1001. Se sei pronto a volare con un più 12%, allora fammi volare. Fammi volare, dai.

Che cos'è la musica? È l'arte di combinare più suoni in base a regole definite, diverse, a seconda dei luoghi e delle epoche. Benvenuti a Dreamland Anthology.

terminato. Sta finendo, stiamo arrivando in fondo. Salutone ancora da chi scrive, insomma, Christian. Mitico Frankie, visto che è caldo di fatti, mando una birra virtuale che fa sempre bene. Minos da Morciano presente, Gamba da Fano, sei uno spettacolo. Salutoni dal Gofri. Signori, Dreamland arriva alla fine.

0: era il 1999. Va bene, noi ci risentiamo domani sulla Dance Station d'Italia. Volevo ringraziare i miei ospiti che con 40 gradi di là sono rimasti a ballare comunque e per sempre, rinunciando al drink. Adesso andiamo a rinfrescarci. Va bene, vi lascio con Eleonora Salvi. Buona serata a tutti, ciao. Ci sentiamo domani.
1: This is Dreamland, Frankie Gada Radio Show.
2: Questa

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
1: Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: più
1: news. Bentrovati da Gianni De Gaetano. Francia e Norvegia ai piedi di Kylian Mbappé e Erling Haaland, che a suon di doppietti in fiamma nei mondiali finora vari di emozioni. Fa ancora meglio Leo Messi. Tripletta anti-Algeria che lancia sempre più nel mito il fuoriclasse dell'Argentina campione. Raggiunge Miro Klose a quota 16 gol nella speciale classifica del re dei bomber delle rassegne ridate. E stasera sale alla ribalta l'altro Highlander, il 41enne Cristiano Ronaldo. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
2: Sono cresciuti, hanno vinto, sono invecchiati, insieme a distanza, segnando una generazione di bambini cresciuti vestendo la 7 o la 10, magari entrambe. Cristiano Ronaldo o Messi? Messi o Cristiano Ronaldo? Se il principe Amleto valutava il peso dell'esistenza in base all'essere o non essere, il dilemma calcistico per eccellenza degli anni 2000 è legato a doppio filo con le due leggende, che dal 2006 non hanno mai saltato un mondiale. Messi l'ha conquistato in Qatar, con l'Argentina, 4 anni fa, ed è ripartito con una leggendaria tripletta contro l'Algeria, che lo ha portato in cima alla classifica all-time dei marcatori insieme a Klose a quota 16 gol. Ronaldo, col Portogallo, un mondiale non l'ha mai vinto, è l'unico trofeo che gli manca e sogna di conquistarlo al canto del cigno, la sua ultima chance di sempre nel pieno dei suoi 41 anni. Stasera CR7 guiderà la Seleção portoghese, allenata dal CT Martinez, contro la Repubblica Democratica del Congo. Ancora, nemmeno a dirlo, da titolare.
1: Dunque a Houston alle 19 italiane, Portogallo-Congo, altri Evergreen, Kane e Modric, stelle d'Inghilterra-Croazia, di fronte alle 22 a Dallas, nella notte italiana a Toronto, Ghana-Panama, a Città del Messico, l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, opposto alla Colombia. Per quanto riguarda gli altri risultati di ieri, insieme ai successi di Argentina, Francia e Norvegia, ricordiamo Austria-Giordania 3-1. Lasciamo i mondiali, deve far fronte ad un inatteso contrattempo il rinnovamento del Milan, pochi giorni dopo l'ufficialità dell'arrivo del tecnico portoghese Ruben Amorim. Niente da fare invece per gli innesti dei due dirigenti tedeschi Marcus Krosche e Timo Hardung, che resteranno all'Eintracht Francoforte, che non intende liberarli dai contratti in essere. Pallavolo, dalla Brasile alle Filippine, iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto 3-0 la Repubblica Ceca. Sugli scudi al rientro Sara Farr, domani alle 14 italiane, Italia-Serbia. Chiudiamo con il tennis. Sostituto dell'infortunato Nick Kyrgios, Lorenzo Sonego esce subito di scena al torneo sull'erba di Halle in Germania. L'azzurro è stato sconfitto in 2 set dall'americano Shelton. Ed è tutto, buona serata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
3: Ah, non lo so.
0: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

0: Buonasera popolo di Radio Studio Più. Buonasera, buonasera, come state? Com'è andata la vostra giornata in questo mercoledì 17 giugno? Comunque devo fare un annuncio, devo dire una cosa un po' importante. Possiamo smetterla che ogni volta non sanno mai chi inizia alle 18, cioè non ho...
1: Ah, non lo so.
0: Non lo so neanch'io, ma basta con questo non lo so,
1: Ah, non lo so.
0: Ma basta, ho capito.
1: Ah, non lo so.
0: Vabbè, basta, niente, è tempo perso, tempo perso. 18:01, siamo belli cariche, abbiamo un ospite molto speciale per chi ci ha seguito in questi giorni, sa, vediamo se siete attenti. Prima però partiamo subito, vediamo chi abbiamo, vada!
2: Buonasera amici di Radio Studio Più, siamo molto carichi in questa serata di mercoledì, mettetevi comodi.
0: Mi sembra quella del TG Com. Radio Studio Q.

David Guetta, beh, un ottimo inizio, devo dire. Salutiamo gli amici che scrivono al 338-141-1001. Salutiamo la nostra grande amica e lavoratrice Katia da Val di Sole. Legna tutto il giorno ci manda un bellissimo selfie di lei che sta lavorando con le cuffie e sta ascoltando Radio Studio Più. La ringraziamo davvero di cuore. Salutiamo anche i nostri amici da Cernusco sul Naviglio, da Ciocco 65, Milano. E chi altro abbiamo? Vada. Ciao piccolo Riccardo, che bel messaggio. Beh, iniziamo proprio al meglio. Vabbè, bando alle ciance come sempre. Ringraziamo chi lavora dietro alle quinte, la nostra Alessandra, Dani, Edo, Michela, insomma tutto il segretariato, il nostro tecnico, il dottore. Insomma, siamo una grande famiglia. E alle ore 18.30 e 19.30 ci farà ballare un noto DJ italiano. Non dico altro.

0: Radio One Away, David Guetta, One Republic, qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Che stai a fa'?
1: Ciao.
0: Stai facendo le prove, microfono?
1: Sì.
0: Prova 1, prova 2, prova 3, prova microfono. Funziona? Ti senti
1: Funziona
0: bene?
1: Funziona benissimo.
0: Ah, buonasera. Ciao. Uela, l'avete riconosciuto?
1: Uela. Sei
0: è lui.
1: Questa sera.
0: Hai visto?
1: Ma
0: io quando vedo...
1: Che hai su?
0: È anche la tua di Radio Studio Più. In che senso? No.
1: Tu? No. Guarda che l'arte, cioè scroccare è un'arte.
0: Sì, vabbè.
1: Io l'ho scroccata questa.
0: Ah, l'avete riconosciuto il nostro buon Max Pedersini che ci farà ballare ore 18.30 e 19.30. Qui insomma stiamo facendo anche un po' i social media manager, vero?
1: Yes.
0: Perché c'è un dietro le quinte che voi non vedrete, ma lo vedrete a brevissimo nei nostri profili social. Perché stavano sponsorizzando la serata di... Vuoi spiegarla?
1: Colle Beato il 27 giugno.
0: Ecco, vuoi venire anche...
1: Con il
0: buonasera al novello
2: con Frankie Gada.
0: Willa, hai visto che voce? È fatta perfettamente. Buonasera, buonasera, prego.
3: No.
0: Buonasera, buonasera.
3: Volevo mettermi vicino a lei come quando si getta col paracadute. Timbrago, se vuoi.
0: Sì, addirittura.
1: Timbrago. Timbrago,
3: ci lanciamo giù dal palco.
0: Sì, no, forse è meglio di no, sai.
3: Sì, no, allora con lui sì, il 27
1: giugno.
3: Giugno
1: sì, saremo sì. Con le Beato.
0: Sì. Mamma mia.
3: Beati come dei colli.
0: Oui.
1: Bravissimo.
3: Sì, sì. E niente.
0: Senti, ci sarà qualche effetto speciale nel vostro evento?
3: Come no, tra l'altro per la prima volta in assoluto a livello mondiale sarà un'esibizione due vie.
1: Cioè.
3: Bellissimo, non l'ha fatto ancora nessuno. Però visto che sei qua e sono qua, perché non ricordare anche la nostra?
0: Assolutamente sì, questo sabato saremo...
3: Da Fermento.
0: Fermento, Castiglione delle Stiviere.
1: Wow, wow.
0: Via Mazzini, via esatto. Mazzini 103, vedi?
3: On the top of the world. Quindi comunque sia, vi aspettiamo, bellissima birreria.
1: C'è solo fermento.
3: C'è molto fermento per questa serata.
0: Sì, così a fantasia forse una birreria.
1: Ah,
0: ho fatto pure la rima.
3: Sì, sì, che strano.
1: Hai visto che bella maglietta che ha su, la scroccata.
0: Ma che c'entra?
3: Ma chi, lei?
1: Certo.
3: È a costine.
0: Vabbè.
3: Dai che la facciamo la griglia.
0: Vabbè, allora io dopo questo devo andare avanti.
3: Vado, ciao.
0: Ciao.
3: Bello studio, bello.
0: Beh, hai visto che bello?

0: e con John Travolta. Beh, era il 1978. Facciamo una brevissima pausa.
1: Si salvi chi può.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla sul nostro territorio, eccetto qualche fenomeno sui settori montuosi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, al nord tempo in prevalenza assolato, eccetto dei temporali di calore su Alpi e Prealpi. Sole protagonista anche al centro Italia, eccetto qualche temporale di calore nel pomeriggio in Appennino. Situazione tranquilla invece al sud, con cieli sereni o poco velati. Clima ovunque caldo ed estivo, con temperature massime che raggiungeranno anche punte di 35-36 gradi, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata ed alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Ed eccoci qui, iniziamo con il primissimo party time in questa serata di mercoledì. Chi abbiamo in console? Il nostro buon Max Peterzini. Anche se noto che in molti domandano e chiedono: ma chi è? Ma chi è? Ma chi è? E l'intelligenza artificiale ha ben pensato di dare una presentazione al nostro buon Max. Vada, vada.
5: Buonasera Eleonora, sì, Max Peterzini è un DJ di radio, studio più gira sì. tutta Italia e sì. fa ballare qualsiasi generazione. Willa. Da 18 anni ai 85 anni. Si spaccia per il brizzolato che fa impazzire tutte le donne per lui, che sia mora, bionda o rossa, non importa, basta che espiri.
4: Ma come?
5: Inoltre dice di essere bravo a suonare con la sua console, ma in realtà ci sono fonti che dicono il contrario.
4: Ah, sono d'accordo, sono d'accordo. Ah, sono d'accordo, sono d'accordo.

0: oppure potete seguirci tramite il nostro sito ufficiale che è nuovo, fatto a pennello, studiopiu.net, oppure ovviamente tramite i nostri canali TV. Che abbiamo, vai!
1: Dai che si balla, andiamo sulle mani, iniziamo con il party time.

0: 141 1001, da quale parte del mondo state ballando? Ce l'abbiamo, vai Antonio Di Palma.
1: Siete all'ascolto di Si Salvi Chi Può, ai microfoni Eleonora Salvi su Radio Studio Più, la Playstation d'Italia. Ciao a

0: sono Marco, grande partitai, grandissimo, grandissimo.
1: Ringraziamo Marco, ciao Marco, ringraziamo anche Andrea da Gallipoli.

0: Il veterano, lo ringraziamo di cuore. Che belle parole.
1: Moise della Valpolicella sta ballando da quaderni, sempre a zonzo. E vai così.
0: Cosa fanno gli italiani a quest'ora? 338-141-1001. Il pastaiolo da Macerata c'è, buonasera.
2: Ciao Ele, ma questo party time ci fa impazzire.
3: Ciao Ettore Brazzi.
0: Ciao Ettore. Senti, che rimanga tra me e te, ma che è successa? Che è successo la voce, scusa, Così, tanto per... Domenico, buonasera! Felicissima sera al Due delle Meraviglie, principessa Eleonora con il brizzolato che fa impazzire il mondo. Oggi sono 25 anni di matrimonio con la mia Anna. Saluti da Gianluca, il vigilante matto da Pescara. L'originale!

0: scusate, ho sbagliato. Alziamo le mani.
1: Si può fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio. Alziamo le mani, battiamole a tempo.

Il party time del mercoledì sera, sì, insolito. Solitamente il nostro buon Max viene di lunedì. Questa sera ospite speciale in questa serata di mercoledì.

0: E che cos'è? E che cos'è? La scoteca, la scoteca.
1: E allora, parabego il team,
2: ciao.
1: Le campagne in Cesenatico, prepiamo il grano per fare la piadina.
2: Buona.
1: Piadine per sotto, per tutto.

0: Com'è?
1: Bella Madonna. Tac.
0: Oh, che bello. È un bel messaggio, dai, a quanto pare piace. Salutiamo il nostro collega De Niro. Sì, dai, un abbraccio dal cugino di Campania. Uila! O il cugino di Campana.

Carissimo Pier, un grandissimo in bocca al lupo per tutto, dai e tutte. Ovviamente buona guarigione. Salutiamo anche chi si trova in barca, vedi? Party time a tutto volume in barca al Lago Maggiore, firmato Marco. Caro Marco, che invidia, che invidia.

0: in spiaggia e chi altro, insomma, è al bar di Cernusco sul Naviglio, vedi, si balla sui tavoli. Saluti da Oscar, Stefano e Elisa, ciao ragazzi, un grande abbraccio. Dai, con l'aperitivo.
1: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo.
0: Furbetta.
1: Una canzone che faceva così.

0: bestiale sta musica.
1: Lo so, quando c'è Max ci fa impazzire.
2: Mamma mia.

Allora fatemi salutare, prima di concludere il Party Time, questa bellissima coppia che è all'ascolto. Loro sono la coppia che scoppia, definiamoli così, e sono Tom

0: E ovviamente salutiamo anche Gloria. Abbiamo concluso?
1: Non penso proprio.
0: Vabbè, io non è che ti devo sempre ascoltare, cioè non ho capito io. Cioè, qua chi è che comanda? Non ho capito io.
2: Ah, non lo so.
0: Non lo so manco io. Vabbè, comunque facciamo una breve pausa e poi iniziamo la seconda ora. Rimanete con noi.
3: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi? Ronnie Milani presenta.

0: al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Let's go.
1: The Dance Station Radio Studio Pew.
2: Studio Pew News.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il G7 è stato un momento di unità e di cooperazione. Così il presidente francese Macron a margine del summit che si è concluso oggi a Evian. Di convergenze non scontate tra i leader ha parlato anche la premier Meloni. Per la missione a Hormuz, aggiunto, vedremo nei prossimi 60 giorni. E venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti. Trump è un ottimo accordo, ma ricominceremo a bombardare se non si comporta. Porteranno bene. Il G7 conferma il pieno sostegno all'Ucraina e la linea delle sanzioni contro Mosca. Tragedia questa mattina in un asilo nido di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Una bambina di 4 mesi è morta dopo essere stata colpita da un malore improvviso e ricoverata in codice rosso in ospedale. Purtroppo vane le manovre di rianimazione. Da accertare le cause del decesso, dai primi riscontri sembra la piccola non soffrisse di particolari patologie.
2: L'economia.
3: I rischi posti dall'intelligenza artificiale al sistema finanziario tramite attacchi cibernetici creano una situazione che può essere grave, quindi dobbiamo reagire a livello europeo. Lo ha dichiarato la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde al summit Cotec Europa a Venezia. Dallo stesso palco anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è soffermato sulle opportunità e i rischi dell'intelligenza artificiale.
4: L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete e strategie. Sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune, con il passaggio dalla necessaria produzione di regole alla operatività. È indispensabile che i governi, membri dell'Unione, abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno. Operazione comune.
3: Audizione alla Camera di Antonio Filosa di Stellantis. Entro dicembre ci saranno importanti novità. Maserati non è in vendita, Cassino non è in vendita. Potrebbero esserci partnership importanti di sviluppo, ha affermato Filosa, che ha rivendicato i risultati ottenuti. Nei primi 5 mesi dell'anno il 16% in più nelle vendite ed un calo del 30% nel ricorso alla cassa integrazione. Il decreto sul piano casa all'esame della Camera, un emendamento dei relatori al provvedimento prevede di destinare a Cassa Depositi e Prestiti 1 miliardo e 200 mila euro di risorse nel PNRR, inizialmente previste per l'efficienza ferroviaria. Obiettivo ampliare l'offerta di alloggi sociali e abitazioni a prezzi accessibili, la rimodulazione dei fondi del piano in attesa del via libera di Bruxelles. L'INPS ha erogato ad aprile l'assegno unico a circa 6 milioni di famiglie italiane per una spesa complessiva di oltre 1,61 miliardi. Lo si legge nell'osservatorio sull'assegno unico. È di 273 euro l'importo medio per nucleo familiare, mentre quello per figlio è stato di 173 euro. Le borse europee chiudono all'insegna della cautela dopo l'avvio moderatamente positivo dei listini americani in attesa delle decisioni di politica monetaria della Federal Reserve. Milano si attesta a più 0,3%, brillano i titoli bancari, lo spread BTP Bund si mantiene stabile a 70 punti base. Ed è tutto, a più tardi.
5: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Si salvi chi può, con Eleonora Salvi.

Dracula 19:06, partiamo così in questa seconda ora molto scatenata con la musica di Radio Studio Più. Abbiamo appena ascoltato il party time del nostro bello impossibile, ormai lo chiamiamo così, perché non c'è poco da fare, no? Ogni sera una donna diversa, ragazzi miei, questo è il successo, vedi cosa succede. Bando alle chance, alle 19:30 salirà nuovamente in console il nostro Max Pederzini. Nel frattempo andiamo avanti con la musica di Radio Studio Più e ovviamente tante belle notizie.

0: Devi smetterla però, devi smetterla. Devi smetterla. Devi smetterla, io ti chiamo e tu sparisci, non so, ti fai desiderare ormai, boh, sparisce, io lo chiamo, chissà dove sta, con chi è, cosa
1: fa. Vuoi sentire una mia freddura?
0: No.
1: Dai.
0: No, no.
1: Una sola.
0: Una? Va bene, dai, dopo te la dico io un'altra.
1: Lo sai cosa sono due gatti che si odiano?
0: Cosa sono?
1: Nemici.
0: Uela, mamma mia, ora te ne dico io una. Sai perché l'arancio non va mai a far la spesa?
1: No.
0: Perché mandarino.
1: Cioè, scusa, l'hai detta 40 volte.
0: No, dai, è la 41esima.
1: Ma scusa, ma che senso ha?
0: Ma è bella, no, è la realtà che è l'unica che so.
1: Avete visto?

0: pazza, ma in realtà non sei l'unica, perché di freddure qua potremmo andare avanti ore. Ma no, ci pensa lui, vada.
1: Ciao Ele, cucci Narcos.
0: Ciao.
1: Sai cosa fanno due pietre uguali?
0: No.
1: S'assomigliano.
0: Vabbè, dai, ti meritavi gli applausi. Guarda, questo è peggio di te, Max. È peggio di te.

0: ma quanto è bella, quanto è bella. L'abbiamo ballata in tutte le piazze d'Italia e non, è impossibile non conoscerla. Noi facciamo una breve pausa,
1: Si salvi chi può.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: In perfetto orario iniziamo così, insomma, il nostro secondo party time. Che abbiamo in console? Lo vuoi dire tu che abbiamo in console?
1: Pizzolato che fai partire i
0: bombi. È proprio lui, è proprio lui.
2: Ciao Ede, ma che bello passare sotto le antenne della mitica Studio Più e dire quella è la mia radio preferita. Ciao da Fausto.

0: vero, è vero, è vero. Il nostro amico dice che fa caldo. Siamo coscienti di questa cosa.
1: Sta zitto!
0: Ma cos'era sta roba? Non ero io, era il tecnico. Che cattivo. Ma smettila, sta zitto tu.
1: Sta zitto.
0: Ma io non capisco. Ma

0: sapere soprattutto, insomma, cosa state facendo mentre ci ascoltate. Vedi, è interessante.
1: Buonasera,
0: vai.
1: Eleonora.
0: Ciao.
1: Sì, oggi è abbastanza fresca come situazione.
0: Vero.
1: Molto calda.
0: Vero, vero.
1: E sto facendo un lavorino molto fresco.
0: Quella cosa?
1: Sotto sole, a riparare un bel carrellone a pieno di saldatura.
0: Ah, beh.
1: Proprio fai un'abbronzatura naturale.
0: Ci credo.
1: Però vabbè,

Il party time con l'uomo impossibile. Impossibile da conquistare, dai. Ve l'ho detto che insomma sono aperte le iscrizioni?

0: E tornando a noi, qua le donne si fanno sotto, litigano, si strappano i capelli per il nostro Max. Vediamo chi abbiamo, vai.
1: Ciao Max, io posso candidarmi? Mi interesserebbe uscire con Max, dicono sia bello e simpatico anche se irraggiungibile. Cerco uomo che mi tenga compagnia, tu fai al caso mio.

0: carica giusta in questo mercoledì sera. Un appuntamento un po' insolito perché solitamente il nostro buon Max c'è di lunedì, ma abbiamo fatto un piccolo cambio solo per questa settimana. Chi abbiamo? Vai.
1: Ciao Eleonora, sono Daniele di Bergamo. Niente, volevo dirti che oggi ho fatto il casalingo. Non

0: 1001, chi abbiamo? Chi c'è? Pronto?
1: Amici di Radio Studio Più, sì, sul sito www.chiusalvipertutti abbiamo lanciato una petizione, un'interrogazione parlamentare, una raccolta di firme per avere Eleonora Salvi anche nei weekend.
0: Ah, pure.
1: Non possiamo più farne

0: Domenico, presente. Abbiamo anche i nostri amici lavoratori da Bagnarola. Ciao ragazzi, i trebbiatori. Ciao. Ma quanta bella gente stasera, hai visto? Hai visto?
1: Wow.

0: Comunicazione e servizio, abbiamo dei milanesi all'ascolto, sentiamo, vai.
1: Eleonora, buonasera.
0: Buonasera a lei.
1: Qua a Milano si dice,
0: sì,
1: chi gira il Q a Milano, sì, gira il Q al Pan. Ah, è la grande.
0: Hai capito? Mancava il tac. Signori, fatturare, fatturare, mai perdere tempo. Vedi, parli dei milanesi, parli del lavoro. E qua arriva Christian. C'è Eleonora, dai che tra poco si inizia a lavorare. Christian, il tassista notturno di Milano.

0: sono a Formentera, però con una scritta un po' diversa dal solito. Ciao Manuel. Attenzione, avevamo Carmelo. Avevamo Carmelo.
1: Carmelo!
0: A scoppio ritardato, Carmelo, non stavi a dormire. E ora abbiamo Carmela. Ciao Carmela di Vobarno! Che coppia!

La finisce o no? Ma basta! Io non lo sopporto più, Mi basta una settimana. Una volta a settimana.

0: parli di lavoro, i nostri lavoratori all'ascolto, vada!
1: Ciao a tutti, ciao Eleonora, guardi giurate Trentino, tutti i nostri amici. Buon lavoro a tutti, si inizia il servizio.
0: Ciao, grazie, un grandissimo abbraccio e poi abbiamo insomma chi sta lavorando ed è stanco, ci sta.
2: Ciao Eleonora,
0: ciao.
2: Qui Stefano da un paesino, provincia di Modena, 700 km col camion, distrutto sono, buona serata.
0: Ciao, posso dire che si sente dalla tua voce, povero, mi spiace. Salutiamo Alan e Ivan da Linate Aeroporto, ciao belli, buon lavoro anche a voi. Allora, noi invece abbiamo concluso con il nostro lavoro, vieni di qua, vieni buon Max, vieni.
3: At 30 minutes of every hour,
4: the party is here.
3: Party time on Studio Q.
5: Your dance station.
0: Eccoci qua. Allora, buonasera Max.
6: Buonasera. Ti ho già detto che hai una maglietta fantastica.
0: Basta, ma mi hai rotto. Io ti vedo una volta a settimana per fortuna. Una. Basta, ho già dato. Vabbè, bando le ciance, prima di salutarci, il nostro buon Max vorrebbe dirvi una cosa, vai.
6: No, l'ho già sprecata prima.
0: Ah, basta? Non ne sei più.
6: No, ma tu pensi
0: ma
6: che
0: una?
6: Io vengo qua e devo fare il pagliaccio nella tua trasmissione? Perché così poi ti rubo.
0: Vabbè, se volete ne so un'altra.
6: Dai, vai.
0: Sai perché l'arancia non va a fare la spesa?
6: Mandarina?
7: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
8: Ciao Ele, faccio ancora in tempo a far salutare.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla sul nostro territorio eccetto qualche fenomeno sui settori montuosi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani al nord, tempo in prevalenza assolato eccetto dei temporali di calore su Alpi e Prealpi. Sole protagonista anche al centro Italia eccetto qualche temporale di calore nel pomeriggio in Appennino. Situazione tranquilla invece al sud con cieli sereni o poco velati. Clima ovunque caldo ed estivo, con temperature massime che raggiungeranno anche punte di 35-36 gradi, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
2: Chiama base, passo. Graziano Fanelli, rispondi, passo.

0: Mercoledì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, questo è Dance Time Machine 90, fino alle 22 si balla rigorosamente col volume a palla e con le mani in alto. Lo dice lui, non c'è niente da fare. Noi siamo pronti per decollare, però prima le nostre coordinate, il nostro numero 338-141-1001 e il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. Manda adesso un bel messaggio vocale, richiedi il tuo brano Dance 92.000. Lo sentirai nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Partiamo con la playlist di Rocky di Prato, Tu e Bissa, Oh la la la.
1: BPM. Benvenuti a bordo. Sistema pronto per la partenza. Accensione.

0: insieme fino alle 22 ballando rigorosamente con la musica dance 92.000 del DTM 90, perché
1: la pecora canta
0: e la pecora lì in agguato ti aspetta, quando meno lo te ne accorgi lei arriva, la pecora canta, non c'è niente da fare, dai. 338 141 1001 se non l'hai già fatto, oppure 90.studiopio.net, manda adesso un bel messaggio vocale, richiedi il tuo brano dance 92.000 perché lo sentirai nel party time delle 20.30 o in quello

0: Benassi Bros, Illusion, su Studio Più, la Dance Station d'Italia, c'è il DTM 90, l'unico programma dedicato alla musica dance 92.000 su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Se non l'hai già fatto, aspettiamo il tuo vocale, il nostro sito è 90.studiopiu.net oppure 338-141-1001. Mi raccomando, richiedi un brano dance 92.000 nel vocale. Gli spazi stanno esaurendo anche nel secondo party time, per cui sì, con 6 i veloce. Piccolo break, poi andiamo da... dici o spoileriamo o no, Giulio di Brusaporto, e ripartiremo con i tuoi limite del No Limit.
1: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist, la potrai risentire in Dance Time Machine.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
3: Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera, a mezzanotte.
1: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

No Limit, Tuo Limited, grazie a Giulio di Bruzzaporto. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli insieme fino alle 22 per ballare rigorosamente con la musica dance 92.000. Ricordatevi che abbiamo un numero 338-141-1001 e un sito 90.studiopiu.net tramite il quale ci puoi inviare un bel messaggio vocale. Fallo adesso, ma velocissimi, perché gli spazi sono praticamente esauriti, ce n'è solo uno nel secondo party time, quindi manda un vocale, richiedi un brano dance 92.000, mentre arriva subito Lady Violet nella playlist di Giulio di Bruzzaporto, Inside to Outside.

playlist che suona su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Se ce ne vuoi inviare una anche tu, puoi farla gratuitamente tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. La sentirai all'inizio del programma, alla sera, in uno dei due spazi, dalle 20 fino alle 20.30, perché alle 20.30 inizia il primo party time, cioè tra pochissimo. Quindi mi raccomando, tra poco alza il volume. Se adesso ce l'hai sul 9, mettilo sul 10 o sul 15, così è consigliato dai nostri specialisti. C'è Moby, Every Time We Touch Me, e poi Party Time.

0: Spot.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Roby

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: E si va così questa sera con Indatura, Yerba del Diablo, primo pezzo di questa sera, 1992.

0: La Paz, Manaus.
1: Manaus, sulla Dance Station d'Italia ci sono i Datura, Ierba del Diablo. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli. Il primo party time suona il citofono. Sentiamo, sentiamo chi c'è.
2: Ciao grandi, Alex Castellini e Graziano Fanelli. Vorrei dedicare a Graziano Fanelli e ad Alex Castellini. Venga.

0: Boys con Wow, we're going to Ibiza, Radio Studio Più, Dance Station, l'ascolti, non la mori più, Radio Studio Più, Wow, we're going to Ibiza, Wow, we're going to the Allen, Radio Studio Più.
1: Come si ferma? Si ferma più, vero? Io lo so che poi riparte, lo so!
0: Studio Più, Wow, we're going to Ibiza, Wow, we're going to the Allen, Radio Studio Più.
1: Mi fai ancora un wow?
0: Wow, we're

0: Siamo nel 1999 alle 20:41 su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Oh yeah! Io! Oh eh!
1: Buonasera Alex da Vincenzo, questa sera scelgo Sandstorm di Dario. Un saluto a tutto lo staff del Party Time e ciao, adio!
0: E allora arriva un pezzo carichissimo, non che questo non lo fosse, questo era un pochino più estivo, ma quello che sta per arrivare spinge di brutto, quindi alza il volume e le mani
2: in alto!

0: Senti come spinge Darud con Sunstorm. Ti ha spettinato, sì?
1: Caramba!
0: Anche a noi, anche a noi. Alex Castellini, Graziano Fanelli. Questo è il DTM 90, il party time delle 20:30. C'è un messaggio, sentite che suona il nostro citofono. Vediamo chi c'è.
2: Ciao, sono Daniele. Ciao a tutti e due, Alex e Graziano. Il pezzo di questa sera è il Galinero di Ramirez. Lo dedichiamo al grande Paolo.

0: Questa sera ricorda il fine settimana perché siamo al giro di boa in questa settimana, quindi vorrei dedicarlo al buon Andrea di Trento e al mitico Bruno, il fornaio di Studio Più. Spero che non me ne voglia visto che non è Papa on the Valium. Graziano quindi giù la punta sul pezzo di Michael Gray, The Weeknd, Cabin Crew, Please Go Up to Level 2004, thank you. Sweet la DJ.
1: E allora vai!

0: di Parma.
1: Ciao Antonio.
0: Di nuovo vorrei richiedere un brano italiano dance dei primi anni 2000, si tratta di Toro Loco dell'Elite FIBA. Un abbraccio da Antonio, ciao ciao.
1: Toro Loco, hai quel fuoco.

0: Graziano, sono Antonio di Parma. Stasera...
1: Che succede? Dove è finito Antonio?
0: Di nuovo vorrei richiedere un brano italiano dance dei primi anni 2000. Si tratta di Toro Loco del...
1: Niente, non ce l'abbiamo. Prossimo messaggio.
2: Buonasera capitani e miei capitani, sono sempre il mio Stefano. Niente, stasera a me piacerebbe ascoltare la canzone è quella che praticamente tutti i mariti sentono in sottofondo quando si sposano. The Century, Point of No Return. Ciao, grazie.
1: Grande Stefano, no, in realtà Antonio era già andato prima, è partito e non doveva partire, però è ripartito un'altra volta, ma è colpa nostra, è colpa mia. Probabilmente ho schiacciato...

0: stasera non c'è Q, non c'è. Io lo so che non c'è perché ho visto che non c'è il suo messaggio. Facile scoprirlo. Va bene, siamo arrivati in fondo a questo Party Time. Se non avete sentito il vostro messaggio, ora lo sentirete nel Party Time delle 21.30. Tra pochissimo le vostre richieste con un messaggio di testo. Restate lì. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Dance time machine. 90 BPM 90.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
1: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
0: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Ciao Alex, Simone di Arco.
1: Ciao Simone.
0: Che siamo al giro di boa stasera e per accelerare verso il weekend secondo me ci vuole il disco bomba. Ditemi quello che volete, ma ci vuole il disco bomba. Mi viene in mente un Lock and Loud con Blow Your Mind. Lo dedico a tutta la crew, ai miei DTM Besti, a Paolo che non l'ho salutato ieri, scusami Paolo, un abbraccione, e a tutti gli altri buona serata, bagai, ci sentiamo domani, ciao ciao.
1: E allora continuiamo a spingere con Lock and Loud, Blow Your Mind.

0: Blow Your Mind, Lock and Load sulla Dance Station d'Italia all'interno del DTM 90, il secondo party time di questa sera. Il mio nome è Alex Castellini, sono il comandante di questo volo. Con me c'è l'altro comandante Graziano Fanelli. Suonano al citofono, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, grandi Trento.
0: Ciao Andrea.
1: Chi non muore si risente.
0: Oggi
1: è stata dura sopravvivere per il caldo, ma dovremo farci l'abitudine.
0: Speriamo.
1: Un saluto a voi e a tutti quelli in ascolto. Brano richiesto di oggi, Master Boy, Feel the Heat of the Night. Auguro a tutti una buona serata. Ciao.
0: Tra l'altro lì dalle tue parti, non proprio Trento ma Bolzano, ho visto che fa più caldo che nel resto d'Italia, eh? Dici sei in montagna, invece non è proprio così, perché Bolzano è dentro una conca e quindi si muore dal caldo.

0: Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Alessio, ciao Graziano, Beppe DJ da Savona.
0: Ciao Beppe.
1: Dunque, per questo mercoledì, questo giro di volo, mi deve mettere su Graziano un bellissimo brano che spacca veramente tanto. Il brano in questione è Dance Your Ass Off, e la pecora canta. E buon mercoledì a tutti, buon giro di boa, ciao ciao.
0: E io come paura, quando sento il giro di boa, vedo il serpente che arriva, eh. Ah, non è quel boa lì.
2: Caramba.
0: Va bene, Ertiz Dance Your Ass Off. Dance Your Ass Off.

0: Dance your ass off to this funky music. Return to Zero RTZ su Studio Più, la Dance Station Italia. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli. Il secondo party time di questa sera suona citofono, secondo me è Andro.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, Andro di Lendinara. Oggi Alex, piccolo imprevisto, come sempre ho chiuso il mio armadietto di lavoro.
0: Giusto.
1: Col lucchetto e sopra pensiero non ho pensato che dentro l'armadietto avevo lasciato chiavi della macchina, chiavi di casa e soprattutto le chiavi del lucchetto. Quindi
0: già
1: abbiamo
0: weekend,
1: dovuto
0: eh?
1: Tranciare tutto. Direi bene, però non benissimo. Richiesta di stasera, brano in questione è Promise Land, Voulez-vous danser. Con questo vi saluto, ciao ciao da Andro.
0: Chiaramente non avete tranciato il lucchetto, avete tranciato a metà l'armadietto, giusto?

0: Oh, senti che bello il mio francese, eh? Voulez-vous danser? Perfetto? Benissimo. Alex Castellini, Graziano Fanelli, Dance Time Machine 90. Sono al citofono, prossimo messaggio.
1: Buona serata Alex, buona serata Graziano. Stasera ci vuole un bel bauci bau bauci bauci bau. Giorgio Ruspista pazzo sulla sua ruspa fino alle 9 di sera, dalle 5 e mezza di stamattina.
0: Ah,
1: sono
0: però
1: fuso, non esaurito, fuso, ciao.
0: Io spero che ci sia l'aria condizionata sulla ruspa, oltre che studio più, perché almeno hai il fresco. Hocus pocus. Bauci.

0: Hocus Pocus.
1: Bauci Bau, vai che si va via spettinati con questo pezzo degli Hocus Pocus. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, con me c'è Graziano Fanelli. Se il citofono suona c'è anche il prossimo pezzo. Vedi che suona, io lo sapevo che suonava, lo so. Perché compare prima il video del citofono. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao Alex, ciao Graziano, giochi da brazo. Stasera voglio ascoltare Automatic Sex e La Pecora Canta. Ciao ciao.

0: Italia, è tornato Ronny, è tornato, quindi la linea va Ronny Milani. Da Alex Castellini e Graziano Panelli è tutto, bauci bau, ciao, domani.
1: Graziano Panelli rispondi, passo.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione!
2: Sì!
1: Club

Assolutamente sì. Italiani, ciao, io sono Ronnie Milani, questa è la Family di Club Connection, in diretta da questo momento fino a mezzanotte, ci siamo noi a tenervi compagnia. Lasciatemi salutare Alex Castellini e Graziano Fanelli che mi hanno appena passato il microfono. Siamo tornati e ho fatto vacanza, ragazzi, mi sono fermato, ho fatto vacanza, ho preso il sole, capito? Ho preso il mare, ho preso di tutto, ho mangiato di tutto. Ho preso una muta anche stamattina che mi è arrivata, bene. Salutiamo Fede alla parte tecnica, salutiamo Tiga, Max, Ricky, salutiamo De Niro, Serena, Sofia e Lorena. Noi siamo pronti a partire, però prima vi diamo le coordinate. 338-141-1001. Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre. Dai che si parte!

0: Attaccati, Fede, attaccati! Sei carico che sono ritornato, Fede? Sei carico? Fai un cenno, non te ne frega una mazza, lo so, lo sapevo. E dopo Katy Perry siamo di nuovo qui, sono le 22:09, buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati. Noi siamo la family di Club Connection, in diretta solitamente dal lunedì al venerdì, dalle 10 a mezzanotte, ma lunedì e martedì non c'eravamo perché ho fatto una piccola vacanzina. Anzi, volevo salutare e ringraziare Christian Redos che ci ha sostituito. Grazie Christian, ottimo lavoro come sempre, non avevo dubbi di nessun tipo. Allora amici, come va? È arrivata l'estate, Sono un po' preoccupato perché sono entrato nella fase Giuliaci, a parte che mi sono riposato tantissimo, ho dormito tanto, non ho preso tanto sole perché stavo spesso all'ombra, perché insomma non sono un amante, non sono uno di quelli che sta sotto il sole delle ore. Sotto l'ombrellone sì, ok, però mi sono abbronzato comunque, si vede insomma che vengo dalla spiaggia. E comunque stavo guardando le previsioni, ero un po' preoccupato, ho detto speriamo che non debba soffrire il caldo in vacanza. Beh, in vacanza sinceramente no, però appena rientrato, così guardando una sbirciatina qua e là, è venuto fuori che questo weekend, soprattutto qui in Romagna, potremmo anche toccare i 40 gradi, quindi sono un po' preoccupato per questa cosa. 40 gradi sono tanti, ragazzi.
1: Sì, la vacanza.
0: L'ho fatta.
1: Ciao amico Ronnie.
0: Ciao Jack. Ma grazie.
1: Bruciante Pescara.
0: Lo so chi sei,
1: Sì, ho sentito l'altro amico di Pescara al posto
0: Christian. Sì.
1: Ma chi sa Ronnie? Sei ripartito, ti sembra a fare una bella vacanzetta, ti sei rilassato. Vediamo come stai bello tranquillo.
0: Sì, perché comunque non mi ero ancora fermato, ho fatto una pausa di 3 giorni, da domenica a martedì, no? E non mi ero ancora fermato perché adesso sarà tutta una tirata fino alla fine di agosto, ragazzi, tutta una tirata senza fermarsi mai, capito?
2: Grande, quindi... saluto a Ronnie Milani.
0: Buonasera.
2: Connection.
0: Sì.
2: Un fantastico programma realizzato e condotto da Robby Milani.
0: Ronnie, è uguale, chi se ne frega. Apri Fede, chi è?
1: Bentornati.
0: Ciao Bruno.
1: Bambino, sì. La mamma, è vero, sì. Che mi ha portato la cicogna? No, ma era un gran bell'uccello.
0: Dai Bruno, se partiamo così partiamo male e non va bene, ragazzi, a quest'ora.
3: E bravo Ronny, quindi hai fatto qualche giorno di vacanza, ti sei riposato, hai mangiato, bevuto, hai preso anche la multa. Adesso siamo a posto, adesso fino almeno ad agosto una tirata unica, non ci sono più scuse.
0: Esatto, una tirata unica. Tra l'altro ci siamo anche di sabato pomeriggio per tutta l'estate, quindi da lunedì al venerdì, anzi da lunedì al sabato, compreso il sabato pomeriggio, insomma, e quindi dai, fino alla fine di agosto ci saremo. Andiamo avanti perché ancora la notte è lunga, fino a mezzanotte noi siamo qui, intanto ci ascoltiamo Alok.

0: Fede, caro amico, va bene che è caldo fuori, le temperature sono molto alte, però avere i pinguini in studio non va bene, lo sai che fa male dopo, anche perché io soffro di questa cosa con la voce, se dopo c'è l'aria condizionata troppo alta, capito? Perché si dice così, troppo alta, non è che si dice troppo bassa, troppo alta perché è bassa, giusto? È così. Non ho salutato Orazio l'imbianchino dello spazio di Cervia. Ciao Orazio, che bel nome Orazio, non è il nome che uno tutti i giorni insomma incontra. Ciao, chi sei? Io sono Orazio, è un bel nome, capito? Un nome
1: ciao Ronny,
0: bello.
1: Sono Gustavo Latiga, scendi queste cose.
0: Sì Gustavo, che c'è?
1: C'è la notte rosa nella riviera, io nella mia discotechina sì. Che si chiama Il Ritmo nel Sangue, lo sai, vorrei organizzare una serata di questo tipo. Se te avessi voglia di venire, io ti ho già preparato il costume, ascolta, ti
0: il
1: vestiamo
0: costume,
1: da quale? Con il perizoma rosa, davanti ci abbiamo
0: basta questo topo
1: che ballano, che
0: sì,
1: si muovono,
0: la fatica, ma basta questo culo,
1: E poi vorrei chiederti se c'hai anche uno di quei disjoker che fanno tipo, non so, il ballo del quaquà o forobogi, roba d'acciaio, quelle robe lì.
0: Allora noi abbiamo di tutto,
1: fammi sapere se ci sei, dai, grazie.
0: Allora diciamo che noi abbiamo un po', sì, ciao, noi abbiamo un po' di tutto perché comunque con i tempi che corrono bisogna essere attrezzati anche musicalmente. Buonasera da Davide di Trento, io sono pronto per le vacanze dal 22 fino al 30 giugno vicino a Rimini, capito? Lui è vicino a Rimini, capito? Chi se ne frega, apri Fede, chi c'è?
2: Ciao Ronny, bentornato. Ma
0: ciao Alessandro,
2: già che sei bello riposato sto weekend, dovrei un attimo dargli una puntata alla siepe, vieni mica a darmi una mano?
0: Molto volentieri, anche perché io, voi non ci crederete, ho il pollice non verde, non proprio verde, però un verdino, capito? C'è un leggero, proprio quel verdino, quindi sono bravo anche nel giardinaggio, quindi se avete bisogno. Tra l'altro io sono un amante, cioè a me piace proprio usare il tosa erba, capito? Cioè ho questa passione mia innata, capito? C'è questa passione, capito, del tosa erba. Cioè mi piace proprio sentire l'erba che viene tagliata, mi piace vedere proprio un bel prato, un bel tappeto, capito? Allora amici, parlando di caldo, quindi abbiamo visto un po' le previsioni, adesso momento Giuliaci, raggiunto di più. Cioè ho visto le temperature molto alte, allora siccome fino a qualche giorno fa si parlava, oh non vedo l'ora che arrivi l'estate, ma basta l'estate, basta l'inverno, voglio l'estate. Adesso stasera vi faccio una domanda bella secca. Estate o inverno? Ma adesso, adesso preferite estate o inverno? 338-141-1001, perché non è che tutti amano l'estate,
3: L'estate di Club Connection cambia colore. Ronny Milani presenta Club Connection Summertime. Due ore di musica,

0: Armando, stasera abbiamo toccato un argomento, ragazzi. Saranno le temperature, capito? È calda la serata. Però parlando di preferenze tra inverno e estate, dal limido comasco ha scritto Andrea: io preferisco di gran lunga l'inverno. Come vedi che ce n'è di gente che preferisce l'inverno. Invece Sonia ha scritto estate sempre, capito? Cioè Sonia, io estate sempre, a me mi piace l'estate, tutte le stagioni mi piacciono ma preferisco l'estate. Jenny da Polpenazze, vedi? Però dipende, perché secondo me per esempio solitamente, cioè, ho letto da qualche parte, in estate aumentano anche i litigi, perché con la scusa del caldo non ci si sopporta come prima. Magari i toni cambiano, no? Capito? Magari una volta, sai, in inverno tutto: amore, mi puoi prendere d'estate? Amore, prendimi! Vai! Perché il caldo non aiuta. Ciao amici di Studio Più, sono Elisa. Come sempre mi fate tanta compagnia mentre stiro. Io amo l'estate anche se è calda. Vedi, comunque c'è chi ama l'estate anche se è caldo. E diciamo che anche Angela Nazionale preferisce l'inverno. Lei dice: come dico a Walter la mattina, io adoro il freddo. Capito? Buona serata, Angela Nazionale presente. Ciao Angela. Poi chi c'è? Ciao Ronny, un saluto a te, a tutti i DJ, a tutto lo staff. A me piace tutto l'anno così come ha fatto mamma madre natura. Maurizio da Pitesti. Vabbè, comunque io sono per le mezze stagioni, che non esistono più, cioè quelle, capito, che non è né carne né pesce, né freddo né caldo. Quei momenti che fa un giorno di sole, capito, uno di pioggia, uno di vento, uno, cioè, perché d'estate io amo l'estate, anche il nostro DJ Tiga ama tantissimo l'estate. Però diciamo che dipende anche come sono le temperature, perché insomma 40 gradi sono tanti. Vabbè, noi andiamo in pubblicità, tra poco torniamo con il primo party time di DJ Dami.
1: Si ferma solo un attimo, non cambiare canale, torniamo subito.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
3: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Attenzione, sono le 22.31, siamo in ritardo di un minuto, stranamente, ma come mai? Chi c'è in console fino alle 11? C'è DJ Dami? E mo al 338-141-1001 sono Calamari.

0: Irina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
2: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate per interagire
0: quali?
1: Con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Fateci sapere in quale parte d'Italia state parlando.

0: qui trema tutto. Si sente, Fede, che mi sono riposato, ho dormito una cifra, ho mangiato anche tanto, mi devo mettere in forma, devo mettermi a dieta. Apri che facciamo un po' di saluti. Adriano e Anna Rita da Chieti, si balla in macchina con la radio a pompa, vai vai. Poi chi c'è? Poi chi c'è? Ciao amici, Elisa da Castelvetro di Modena, siete grandi, ma grazie.
1: Come lo suona bene?
0: Chi lo suona bene? È DJ Dami che suona, DJ Dami. Miscelazione in corso. Aiuto.

0: C'è DJ Dami.
1: Spacca tutto.
0: No, no. Se spacchi tutto, dopo ci tocca pagare.
1: Spacca tutto.
0: No, piano, andate piano. Non esagerate.
1: Spacca tutto.
0: Vabbè.

apri Fede, che andiamo a fare un po' di saluti, che c'è Lionello e Julien, stiamo ballando a Gorizia, che si balla anche a Gorizia, poi c'è anche Roberto Lattione di Trento, sto tornando dal lavoro, poi siete unici, buona serata da Anna di Ravenna. Ma grazie Anna, voi siete i numeri uno, voi.

0: apri, Fede, chi è?
1: Allora, Remo da Roma.
0: Ciao Remo,
1: che c'è? Sera io ho mandato il messaggio a Cristo Redox e
0: Cristian,
1: gli ho detto stai a sostituire dopo Gigio. Però. Non ho, per me non mi ha riconosciuto perché non l'ha
0: perché
1: mandato
0: sei famoso
1: in onda,
0: tu, giustamente.
1: Forse c'è nato o
0: chi?
1: Va a capire.
0: Se non metti il soggetto, io non capisco. Chi? Ma cosa? Io non ho capito.

Roberta, in provincia di Reggio Emilia. Ma grazie Roberta. Mamma mia ragazzi, senza parole. Guarda la TV che ti faccio un cuoricione. Se stai guardando la TV c'è un cuoricione grande, eh? Tutto per te, grazie di cuore. Miscelazione in corso, c'è DJ Dami. E cresce, capito? Sta cresce, cresce, cresce.

0: Wow, come butta su.
1: Magari ci mette un po' più di energia, perché wow, come lo butta su, così, insomma, non va mica bene.

0: È aperto la chiave sotto lo zerbino.
1: Ciao Fotonico, dallo Zuccone, dai passi di
0: ciao
1: rugby,
0: Zuccone.
1: Mariangela e Chiara sempre in giro H24 collegati con Radio Studio Più, troppo bello. Quante ore sono adesso? 22:48, 26 gradi, siamo in quel di Montichiari, troppo bello. Ciao spettacolo, e domani sera Benizzola con Graziano Fanelli, Radio Studio
0: bene,
1: Più.
0: Bene,
1: ciao,
0: bene, ciao, bene. Ciao ragazzi, è Fotonico, cioè superpoteri, Fotonico.

Aiuto. Studio Più Pur Performance. Un saluto da Manuel, operativo in irrigazione notturna nel mais. Ciao ragazzi, c'è gente che lavora, c'è gente che lavora anche con questo caldo. È sempre uno spettacolo questo programma, ha scritto Cristian D'Amanto. Mamma mia, sono senza parole, Cristian, mi fate commuovere però, così mi fate commuovere. Grazie di cuore. C'è DJ Dami comunque che ci sta facendo fare tanti viaggi. Noi ci spostiamo dall'altra parte dell'oceano quando ci sono i party time. Poi chi c'è? Ronnie, sempre party time da top. Ivan da Pioltello, sempre presente. Notte fratello, cioè notte anche a te. Grazie Ivan. DJ Dami. Every time that we dance to the beat. Every time we kick it, you knee. Every time that we rock to the beat.

Volevo fare un saluto a tutti quelli che sono in viaggio in questa notte stellata e stanno ascoltando Radio Studio Più, magari col volume a palla se ce la fate. Voi non mi crederete per quello che sto per dire, però io ho fatto una bella vacanza, mi sono riposato, però mi siete mancati tantissimo. Mi credete? Non mi credete?

0: In avanti che la chiave sotto lo zerbino, chi è?
1: Ronny! Ma sì, una domanda, un bel vaffa, sì, ma di quelli proprio dance, quasi quasi techno.
0: Vaffan dance, vaffan dance.
1: La galleria, okay, tra Rue e Volzano per scendere in direzione Brescia. Ma si può, mi tocca farmi il giro del Lupa Lupa in mezzo agli stambecchi, le marmotte urlatrici, perché non si sa per qual motivo la galleria è chiusa. Ma porca la pipotta!
0: Allora, però sei in mezzo alla natura, eh? Almeno senti anche un po' di frescazzo, si dice così, un po' di frescazzo, quindi è carino, no?
2: Questo DJ Time mi esalta.
0: Ciao Cristian. Qui mi scrivono: devo cambiare le casse della macchina perché queste, questi che ce l'ho li avete spaccati. Ah, aspetta, traduciamo: devo cambiare le casse della macchina perché queste che ho le avete spaccate. Un abbraccio a tutti voi, Vito da Montichiari. Noi siamo assicurati, con i nostri DJ, capito?

0: È volata la prima ora, non ho detto niente, non ho fatto niente, devo ringraziare, fare un applauso a DJ Dame, bravo. Noi andiamo in pubblicità e tra poco torneremo e giocheremo.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Pew.
3: Your dance station.
4: Club Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
5: Spot.
6: La Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla sul nostro territorio eccetto qualche fenomeno sui settori montuosi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani al nord, tempo in prevalenza solato eccetto dei temporali di calore su Alpi e Prealpi. Sole protagonista anche al centro Italia eccetto qualche temporale di calore nel pomeriggio in Appennino. Situazione tranquilla invece al sud con cieli sereni o poco velati. Clima ovunque caldo ed estivo, con temperature massime che raggiungeranno anche punte di 35-36 gradi, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: stavo cercando di capire quando i produttori si riuniscono per fare una nuova canzone, cioè il periodo. Allora, facciamo la canzone per l'estate. Boh, facciamo la canzone per l'estate. The Colors, Rolling Stones su Radio Studio Più ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati. Io sono Rani Milani e da questo momento si gioca.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Mi trovi solo quando smetti di cercarmi nel posto giusto. Sono semplice, ma arrivo sempre dopo troppi tentativi. Cos'è?
0: 338-141-1001. È facile? Beh, sì. Ni? Na? No? Boh, non lo so. Ancora non conosco la soluzione. Appena mi diranno qual è la soluzione, giustamente potrò rispondere anch'io a questa domanda che mi sono sparato da solo. Come al solito vi chiedo gentilmente, se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, perché dal momento che non si vince niente, non vi regaliamo niente, almeno divertiamoci. E se usate l'intelligenza artificiale, sì, ci arrivate prima, ma qual è la soddisfazione? Non c'è soddisfazione, quindi il divertimento dov'è? E comunque fa bene alla testa, fa bene alla memoria, fa bene al cuore. Come al solito c'è un bravo bravissimo come te, non c'è nessuno, guarda avanti, guarda su, guarda giù, c'è chi, c'è palà, plati, palata, palata, perché aspetto la musica, manda la musica, GDBB, c'è una bella pacchettone sulla spalla, c'è anche un aleo, un applauso applaudissimo, come te non c'è nessuno, vai avanti così, ma come al solito non si vince una mazza. Fede?
3: Mi trovi solo quando smetti di cercarmi nel posto giusto. Sono semplice, ma arrivo sempre dopo troppi tentativi. Cos'è?
0: 338-141-1001. Che cos'è?

0: Aiuto, fermatemi, non riesco a smettere di ballare. Lo sai, Fede, che questa è una delle canzoni che amo di più di Galantis? Lo sapevi? Sì che lo sapevi, certo che lo sapevi, sei un ruffianone. Allora, attenzione, perché vado a leggervi, dai, 338-141-1001, dai.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Mi trovi solo quando smetti di cercarmi nel posto giusto. Sono semplice, ma arrivo sempre dopo troppi tentativi. Cos'è?
0: 338-141-1001. Che cos'è? Dai, andate piano, con calma, non c'è fretta. Abbiamo tempo fino alle 11:30, quindi pensate, capito? Sparate, perché dal momento che non si vince niente potete scrivere qualsiasi cosa, capito? Io leggo tutto. Giorgia da Comacchio, e la risposta no. Tommaso da Cles, provincia di Trento, giusto? Ha scritto provincia di Trento, giusto? La fortuna, no. Federica da Montegranaro, l'idea, no. Alessio, il destino, no. Sara da Cervia, la soluzione, no. Fede,
3: mi trovi solo quando smetti di cercarmi nel posto giusto. Sono semplice, ma arrivo sempre dopo troppi tentativi. Cos'è?
0: 338-141-1001. Diego d'Arco ha scritto la verità, no. Chiara da Loreto, il segreto, no. Luca da Licata,

0: il trombone spaziale. Ecco, è arrivato un altro. Non era Marco quello che scriveva le cagate? Scusa, Fede. Adesso abbiamo anche Luca. Vabbè, è il trombone spaziale. No, non è il trombone spaziale. Elena D'Avasto, la memoria. No, Marco, la sandella. Marco, rinvia, rimanda. Non si capisce. Ho letto sandella, ma. Probabilmente volevi scrivere qualcos'altro, non lo so. Spero. Io spero, perché comunque è un Marco, attenzione, è un Marco. Martina da Monopoli, il dubbio, no Fede.
1: Mi trovi solo quando smetti di cercarmi nel posto giusto. Sono semplice, ma arrivo sempre dopo troppi tentativi. Cos'è?
0: Adesso io la so, è facile? Sì, dai, abbastanza facile. Sì. Comunque abbiamo tempo fino alle 11:30, capito?

0: com'è possibile che una canzone così è del 1999? Sembra che l'hanno fatta ieri. Moloco, attenzione, perché facciamo l'ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Mi trovi solo quando smetti di cercarmi nel posto giusto. Sono semplice, ma arrivo sempre dopo troppi tentativi. Cos'è?
0: 338-141-1001. Adesso non posso dire andate piano, diciamo pensate bene. Oh, attenzione, sono le 23:23. Questo è un altro messaggio, questo è un altro messaggio, Fede, che arriva dall'alto, 23:23. Cosa ci vuole dire? Chi soprattutto cosa ci vuole dire? Dai, Alessandro e Silvietta Agripoint, apri.
4: È il rotolo della carta igienica, quando
0: sì.
4: Serve non lo trovi mai, e sei nel panico.
0: È vero, a me è successa questa cosa, colica pazzesco, pazzesca, in bagno di corsa, primo bagno rotto, mi hanno visto che sono entrato dentro il bar, mi hanno visto bianco cadaverico, c'è un bagno? No, è rotto, dove vuoi andare tu con quella faccia, è rotto. E allora cosa ho fatto? Ho bevuto il caffè, entro in un altro bar, veloce, subito, di corsa a Milano, sto parlando a Milano, cosa faccio? Ho preso il cappuccio, e intanto avevo sempre lo stomaco che cantava blah, blah, blah, blah. Scusi, c'è un bagno? Sì, ma è occupato, porca la miseria. Insomma, poi alla fine ce l'ho fatta, ma c'era un problema serio, mancava la carta igienica.
5: Pirotti,
0: sì.
5: Allora, secondo me è un'idea, Adriano da San Giovanni.
0: È un'idea, ci... La memoria ha scritto. Chi è che ha scritto la memoria? La memoria, chi è che l'ha scritto? Si è firmato? Chi è che l'ha scritto? Vabbè. Elisa da Castelvetro è la soluzione. No. Armi Milano, ciao Ronnie, secondo me è l'amore, bello l'amore, mi piace, ci piace, però non è l'amore. Anche Fabri da Verona ha scritto l'amore, con tante M e tante E, è l'amore, no. Poi chi c'è? La risposta secondo me è la parola che non ti viene in mente, Adriano da Sesto San Giovanni. No, apri, Fede.
6: Ciao, sono Giorgio da Sesto San Giovanni. Per me è
0: sì.
6: Giusta. Ciao.
0: Non ho capito, Fede. Non ho capito.
6: Ciao, sono Giorgio da Sesto San Giovanni. Per me è giusta. Ciao.
0: L'idea giusta? No. Tra poco facciamo il primo. Antonio da Parma, Antonio, è troppo lungo Antonio, 33, dopo, poi chi c'è? Apri Fede, dov'è? L'ho perso. Bruno, apri Bruno.
7: E la fagianina!
0: La fagianina, no, ma che fagianina.
7: Oppure è la frequenza di Radio Studio Più. Ogni volta che fai le stradine di campagna, salta, stai lì a cercarla e dopo per magia salta fuori da solo con l'RDS.
0: Vedi. Allora, il primo, vai giù con la musica, Feri, il primo è l'intuì, mi raccomando, che non è una canzone, l'intuì, dai ragazzi, è l'intuì, everybody, è l'intuì, cantate in coro con me, è l'intuì, ragazzi, è il primo. Non intasate le linee, per favore, piano, uno alla volta. È l'intuì. Solito discorso, mi immagino sempre quelle persone che per sbaglio capitano sulle nostre frequenze e sentono uno che urla e canta ad alta voce e l'intuì apri
8: l'intuizione.
0: Bruno, sei il primo, l'intuizione, non lo so. Fede.
3: Mi trovi solo quando smetti di cercarmi nel posto giusto. Sono semplice, ma arrivo sempre dopo troppi tentativi. Cos'è? L'intuizione?
0: Ma sì, Bruno, vedi, butta giù tutto, spacca tutto. L'intuizione, un altro applauso, bravo Bruno, anche Diego. No, Diego da Fermo ha scritto è l'intuito, sì, beh, è uguale, l'intuizione che comunque il primo, che è stato il primo, Fede, che Franco, è stato, ah, non Bruno, è stato, no, scherzo, è stato Bruno. Bruno, bravo, Bruno, quindi... Mi viene da ridere perché sto ancora pensando a chi si è sintonizzato e ha sentito un pirla che cantava l'indui, l'indui. Si ritorna domani, stessa radio, stesso gioco e stesso programma.
2: Club Connection ti dice grazie a chi balla in macchina aspettando che torni il verde,
1: a chi lavora di notte senza mollare mai,
2: a chi ci scrive il suo messaggio che arriva

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.
3: At 30 minutes of every hour.
4: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
3: The party starts now.
5: L'intui. Ah, sono ancora qui con l'intui. Guarda che ore sono, Fede, sono le 23.30 spaccate, le 11.30 spaccate, capito? Questa è tanta roba. Chi c'è in console fino a mezzanotte? C'è Ricky Valza? Mosso Calamare.

0: Irina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte. Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le

aiuto. Vi consiglio di alzare il volume a palla, altrimenti ne godete solo la metà.

E qui ci sta, eh? Al mio segnale, scatenate l'inferno. E non lo faccio, devo fare segnali di fumo, facciamo i segnali di fumo, scateniamo l'inferno da questo momento, segnale di fumo, ecco. Italiani, questa è Radio Studio Più.

0: Apri, vedi? Chi è?
1: Ciao Roni, sono la Giuliana del Monte Spaccato di dietro. Senti, io mi sarei organizzato in questo modo. Tanto che le caramelle non le voglio e ho lasciato tutte le pecore al mio figlio Archimede che è là che le bada. Io dopo la trasmissione, se vuoi, sono libera, ci possiamo vedere, siccome sei un bel uomo, e magari io ti regalo una
0: non si può assolutamente, non si può, io sto lavorando.

0: Tira avanti la chiave sotto lo zerbino. Chi è?
1: Un bentornato a Ronny. E come ogni notte, anche stanotte, in questa notte bollente di inizio estate, ci sono io, Antonio di Parma, ad augurare a tutta l'Italia una buona notte. Good night, bon nuit.
2: Andiamo?
1: Buona
0: sera.
1: Hasta la vista.
0: Hasta la vista. Visto l'asta.
1: E ridello solo. Ronny e tutto Studio Più, tutta l'Italia da Antonio. Ciao
0: Antonio. Hai capito? Antonio se la canta, capito?
2: Quindi?
0: No, se la canta, se la ride e poi si ricorda sempre di noi, capito? Mi ha fatto un gran salutone per il mio rientro dalle vacanze.
2: E allora?
0: È una cosa bella, no?
2: Ma la vedi la vastità di sto che me ne frega?
0: Sempre molto educata e devo dire sempre stai migliorando.

È mercoledì, ma per me ha una strana sensazione. Mi sembra quasi sabato sera, non lo so perché. Sarà perché sono appena rientrato dalle vacanze, non lo so, ma mi sembra di vivere il weekend. Italiani in console, c'è Ricky Balza.

0: sì, pensa te che ieri era martedì e oggi è già mercoledì.
1: Ormai e domani è giovedì.
0: Forte.
1: È vero, è vero, è vero. Domani è giovedì.
2: Beato te, beato te, dai.
1: Perché? Cosa
2: beato
1: ho fatto?
2: Te.
1: Perché?
2: È già sabato, ma ah, è lunga, ecco. Ancora è lunga.
1: Ma guardiamo,
2: vabbè, godiamoci un altro po' questo bel Ricky Valza, buono, grande.
1: Grande Jack, buon lavoro.

Vede, andiamo di clacson. No, no, io parlo di quello vero, capito? Quello delle auto, quello vero. 338 141 1001, qual è il vostro clacson della notte?

0: Ho capito, Fede, apri!
1: Apri Fede! Oggi sono 25 anni di matrimonio e sto molleggiando con il Club Connection e il capitano Ronny Milani. Felicissima notte, Gianluca, il vigilante matto di Pescara, presente!
0: Auguri Gianluca, ma che bello, 25 anni, quindi questa notte si fa tanto amore, no?
2: Spacca tutto.
0: No, perché spacca tutto, c'è una cosa che tanto amore delicato, ecco.

0: Voglia di dormire per chi lavora, per chi viaggia, per chi sta sognando ad occhi aperti. C'è Ricky Valza. Chi è?
1: Ricky Valza, mi fai paura.
0: Anche tu sinceramente un pochino, mi fai paura, però...
1: Ricky Valza, mi fai paura.
0: No, anche tu, anzi con questa voce, se devo essere onesto, mi sono quasi cacata addosso.

0: Vieni avanti, la chiave dentro, lo zerbino sotto, ecco, riapri.
1: È quasi giovedì.
0: Sì.
1: È quasi giovedì.
0: Un minuto.
1: È ora di caffè.
0: Pausa caffè. Ultimo disco per Ricky Walzer.

Capitano Roni Milani, dia Ricky Valza che questa notte è stato strepitoso. Gianluca il vigilante matto di Pescara. Grazie Gianluca. Hai capito Ricky? Era un messaggio tutto per te.

0: Facciamo un applauso a Ricky Balza. Anche a DJ Dami. Chiudiamo il party time, che è tardi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
0: E anche questo mercoledì è andato, è volato, è già giovedì, quindi domani si ritorna, capito? Domani è venerdì, domani è giovedì, poi c'è venerdì, ma anche sabato, perché la novità di quest'estate è che ci saremo anche di sabato, dalle 16 alle 18, capito? Tutti i sabati. Quindi ringrazio Fede alla parte tecnica, ringrazio Tiga, Max, Ricky, De Niro, Serena, Sofia, Lorena, insomma tutta la family di Club Connection. Ringrazio anche tutti voi che ci avete sopportato, perché solitamente uno dice supportato, no, supportato ci supportate, però più che altro ci sopportate, perché noi siamo un programma un po' così, da sopportare, da capire. Quindi da Ronnie Milani è tutto, dalla family del club è tutto, ci risentiamo domani sempre alle 22. Ciao a tutti, buonanotte.
5: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link, cliccaci sopra, in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto. Ciao.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e Studio Più ora sta mixando per te.